0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La nuova arma della Cina, la mossa che può cambiare l'economia mondiale. Francesco Carrino.
3: Oggi parliamo di una notizia che sta di fatto scuotendo l'economia mondiale e di cui in pochi stanno parlando, perché mentre gli Stati Uniti d'America bloccavano lo stretto di Hormuz, la Cina lanciava di fatto una bomba atomica economica. Eh già, la Cina risponde agli Stati Uniti d'America e lo fa in maniera importante. Trump gioca con l'energia, Trump gioca a fare l'attore, Xi Jinping invece gioca a scacchi. Considerate che lo scontro geoeconomico sta diventando molto aspro, ma allo stesso tempo molto interessante da analizzare. Nell'ultimo mese abbiamo avuto tutti modo di conoscere lo stretto di Hormuz un po' più da vicino, ma dovete sapere che è necessario iniziare a memorizzare anche qualche altro nome. Qualche nome nuovo. Lo stretto di Hormuz è senza dubbio molto importante, però ce n'è uno che è molto più importante dello stretto di Hormuz. Considerate che i canali importanti dove passa la merce a livello internazionale sono tanti, ma tre sono quelli più importanti in termini di miliardi di dollari di merci che ci passano. Stretto di Hormuz, Panama e Malacca o Malacca Strait. Quest'ultimo vince per distacco a livello di importanza rispetto ad Hormuz. Stiamo parlando di fatto dell'autostrada del mondo che si trova lì, in mezzo all'Indonesia, la Malesia, la Thailandia, vicino alla punta con Singapore. Circa il 25% del commercio globale passa da qui. Non è solo petrolio, sono microchip, vestiti, auto e grano. Se chiude Malacca, l'economia globale va in arresto cardiaco. Malacca è più importante di Hormuz, perché da Malacca passano le materie prime, passano i prodotti manufatturieri, mentre da Hormuz passano solo tra virgolette, petrolio, gas, fertilizzanti, elio. Da Malacca passa l'economia mondiale, le esportazioni della Cina. E già, perché la Cina in quell'area lì, ha il suo punto di vulnerabilità. Se gli USA dovessero riuscire nel prossimo futuro, non adesso, a bloccare Malacca, l'economia cinese collasserebbe nel breve tempo. Ebbene, che cosa è successo? Prima di entrare nel merito di quella che è la bomba atomica, di fatto economica, lanciata dalla Cina qualche giorno fa e di cui in pochi stanno parlando, prima è necessario dire che ieri è successo qualcosa di non casuale. Non è il caso che tutto sta accadendo in questo momento qui. Ebbene, dovete sapere che gli Stati Uniti d'America e l'Indonesia hanno sottoscritto un accordo a Washington, il grande partenariato per la cooperazione in materia di difesa. L'accordo si basa su tre aree fondamentali: modernizzazione delle forze armate e rafforzamento delle capacità difensive dell'Indonesia. Punto numero 2. Formazione e istruzione militare professionale. Punto numero 3. Esercitazioni congiunte e cooperazione operativa in quell'area. Gli Stati Uniti d'America stringono un partenariato, stringono un accordo con l'Indonesia e lo tengono lì, da parte, pronto all'uso. Nel caso in cui la Cina dovesse decidere di attaccare Taiwan, oppure di fare delle mosse false, che gli Stati Uniti d'America ovviamente possono ritenere tali. Questo accordo, l'accordo tra Indonesia e Stati Uniti d'America, non avviene per caso ieri. E la bomba atomica economica che ha lanciato qualche giorno fa la Cina, non avviene per caso in questi ultimi giorni. Ecco perché ancora una volta vi invito ad analizzare la situazione complessiva in maniera più accurata e non superficiale, come di fatto stanno raccontando i giornali, le telefinzioni in questi giorni. Tutto quello che stiamo vivendo, Hormuz, i dazi di Donald Trump, lo scontro in Russia con l'Ucraina, le azioni della Cina vanno viste all'interno di una battaglia complessiva, senza ridurre tutto ad una propaganda anticinese o in questo caso una propaganda anti-Trump. Qui, in questo momento, si sta giocando una partita incredibile. Gli Stati Uniti d'America se la stanno giocando un po' come se fossimo nel 1900, alle battaglie navali. La Cina invece se la sta giocando nel 2026, con il blocco degli approvvigionamenti. Eh già, perché la Cina ha risposto il 10 di aprile a quella che era l'intenzione degli Stati Uniti d'America di bloccare lo stretto di Hormuz. Anche nella giornata di ieri diverse navi sono state bloccate dalle navi militari americane, dallo stretto di Hormuz, petrolio che doveva andare in Cina, fermo. E la Cina ha risposto. Seguitemi attentamente. Immaginate per un momento che da domani mattina venga a mancare l'ingrediente fondamentale per fare il pane, per fare il cemento, per costruire, e allo stesso tempo che sia l'ingrediente fondamentale per il carburante delle auto. Tutto contemporaneamente. Di fatto sarebbe una tragedia. Ed è quello che potrebbe essere. Perché la notizia che di fatto sta scuotendo le fondamenta economiche mondiali è molto importante e se ne sta parlando troppo poco. La Cina ha annunciato il blocco delle esportazioni di acido solforico a partire dal 1 maggio del 2026. Perché questa è una bomba atomica economica? Ve lo spiego. Per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci: perché è importante l'acido solforico? E soprattutto, perché ci riguarda? Non pensate all'acido solforico come un ingrediente da laboratorio, da piccolo chimico. Pensatelo come il sangue dell'industria moderna. Senza di esso la civiltà che conosciamo, nelle forme che conosciamo, non esisterebbe. L'attuale mondo si fermerebbe. Infatti l'acido solforico viene utilizzato per produrre quasi tutto. I fertilizzanti per il cibo che mangiamo tutti i giorni, per le batterie delle auto elettriche, per gli smartphone. La situazione è grave e vi spiego perché. Punto numero uno, l'agricoltura. Circa il 70% dell'acido solforico serve a produrre fertilizzanti. La Cina ha già tagliato l'export di concimi, ora taglia l'ingrediente per farli. Il risultato? Meno fertilizzanti significa raccolti più scarsi e prezzi del cibo che potrebbero schizzare alle stelle nei supermercati. Punto numero 2. La transizione verde. Per estrarre rame, nickel e uranio serve l'acido solforico. Il Cile è il primo produttore di rame al mondo e dipende dalla Cina per milioni di tonnellate di acido. Senza acido non c'è rame, senza rame non si costruiscono motori elettrici o pale eoliche. Di fatto la rivoluzione green rischia di sciogliersi come neve al sole. Punto numero 3. L'elettronica di consumo, il più importante. I semiconduttori, i cervelli di ogni computer, richiedono acido solforico per la lavorazione. Potremmo di fatto trovarci di fronte ad una carenza di dispositivi elettronici mai visti prima. Potremmo trovarci nel prossimo futuro in una tempesta perfetta. Siamo di fronte di fatto ad una tenaglia geoeconomica micidiale. Abbiamo da una parte il fronte del Medio Oriente, con tutto quello che abbiamo già spiegato all'interno di questo canale. Abbiamo dall'altra parte la Cina che risponde agli Stati Uniti d'America, bloccando gli approvvigionamenti di alcuni elementi essenziali. Pechino sta usando e userà all'interno di questa battaglia le materie prime come arma diplomatica, come arma di pressione economica. Il segnale è chiaro. La globalizzazione delle risorse, delle materie prime è finita ed è iniziata la nuova era della guerra delle commodity, della guerra commerciale.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: L'errore più comune che commettono le donne. Canale femminilità divina.
4: C'è una cosa che la maggior parte delle donne fa senza rendersene conto e che spezza lentamente il legame emotivo con il proprio uomo, ed è criticarlo davanti agli altri, correggerlo mentre parla, sminuirlo con una battuta davanti agli amici, alla famiglia, ai colleghi, dire non

0: maschile si costruisce biologicamente attorno al rispetto e alla competenza, e ogni volta che lo sminuisce in pubblico, il suo corpo registra una perdita di rispetto. Lo schema che ne deriva si chiama muro di pietra. Lui si chiude, tace, si ritira e questo comportamento solitamente viene letto come indifferenza, ma sul piano fisiologico è un tentativo di autoprotezione di un sistema nervoso in sovraccarico, perché nel tempo quello stato di minaccia cronica erode le basi stesse del legame. L'ossitocina, che è l'ormone dell'attaccamento, ha bisogno di sicurezza percepita per attivarsi e in un ambiente vissuto costantemente come giudicante, quella sicurezza svanisce ed è così che lui si allontana emotivamente, smette di proporre, di proteggere, di cercarti. Il meccanismo è lento e si accumula in silenzio finché un giorno ti rendi conto che lui non racconta più niente, non prende più iniziativa, che la connessione si è svuotata e nessuno dei due sa esattamente quando è successo. Il mio consiglio è che se hai qualcosa da dirgli, digliela in privato, in un momento neutro, senza farlo sentire deriso o sbagliato. In pubblico la tua posizione vale quanto le parole. Una donna che sostiene il suo uomo davanti agli altri costruisce in lui un rispetto, una connessione che nient'altro può replicare e stai sicura che lui lo ricorda.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Listerine, ti hanno venduto la vergogna. Dottor Roy De Vita.
1: Un'azienda di disinfettanti non aveva clienti e allora inventò una malattia. Non curò un bel niente, vendette la vergogna e la vergogna vendette tutto. Il Listerine nasce nel 1879 come antisettico per le sale operatorie. Per 40 anni le provano tutte, lo vendono come lavapavimenti, come cura per la gonorrea, come dopo barba. Risultato? Un fiasco commerciale. Nessuno lo comprava per l'alito, perché l'alito cattivo non è ancora un problema, è solo la vita. La svolta arriva negli anni 20. I proprietari dell'azienda trovano in un vecchio articolo medico un termine scientifico quasi dimenticato, alitosi, e capiscono il potenziale di quella parola. Con quel suono da diagnosi clinica, l'alito cattivo smette di essere un fastidio passeggero e diventa una patologia medica invalidante. Le campagne pubblicitarie dell'epoca furono spietate. Non parlavano del prodotto, parlavano di ragazze bellissime che restavano nubili, di carriere distrutte, di amici che sparlavano alle spalle. Crearono il panico sociale. Il Listerine compariva solo alla fine, come l'unica via di scampo per non essere emarginati. I numeri? In appena 7 anni le vendite passarono da poco più di $100,000 a oltre $8 milioni. Non stavano vendendo un colluttorio, avevano inventato un'insicurezza e ti stavano affittando la soluzione a rate. Badate bene, l'alito cattivo esiste da sempre. L'ansia patologica per l'alito cattivo, no. Quella ha un brevetto, un consiglio di amministrazione e una strategia di marketing. Oggi il manuale è identico, sono cambiati solo i canali. Deodoranti, shampoo antiforfora, dentifrici sbiancanti. Prima ti inoculano il virus della vergogna e poi ti vendono la cura. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche ogni tanto togliere le bende dagli occhi.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma comodo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo visto che ci sono parecchi cerchi neolitici in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. E nel Galles invece? Allora, prima di tutto, il Galles avrebbe fornito le famose pietre blu che formano il cerchio interno di Stonehenge. È un fatto molto curioso questo, perché in Gran Bretagna, come in tutta Europa, chi costruiva i monumenti megalitici sfruttava le pietre che trovava nelle vicinanze, nel raggio di massimo 25 chilometri, come le pietre massicce del cerchio esterno. Eppure le pietre blu, che sono più piccole perché pesano appena 25 tonnellate, provengono dalle colline Priselli, nel sud-ovest del Galles, a più di 220 chilometri di distanza da Stonehenge. Infatti, nel recente 2018, gli archeologi hanno scavato una zona intorno a quattro enormi pietre solitarie nelle colline di Priselli e hanno portato alla luce un antichissimo cerchio che era stato smantellato, sembra, per trasportare le pietre a Salisbury per la costruzione appunto di Stonehenge. Con un diametro di 110 metri, Wine Mound sarebbe stato il quinto cerchio più grande mai trovato in Gran Bretagna e accanto hanno scoperto una cava preistorica con pietre esattamente uguali a quelle usate per la struttura nella Wiltshire. Forse le pietre furono trasportate via mare, lungo il canale di Bristol e poi via fiume, ma in ogni modo fu un'impresa colossale per quei tempi. E rimane la domanda, perché? Chissà se lo scopriremo mai. Poi, non lontano da Wine Mound, troviamo un piccolo cerchio di sole 16 pietre, ma fatto con le stesse pietre blu usate per Stonehenge. Si chiama Gorse Vawr e si trova in un paesaggio preistorico altamente sacro. E poco fuori dal cerchio ci sono due pietre che si allineano con il sole che sorge all'alba del solstizio d'estate. La più grande delle due è alta quasi 2 metri ed è conosciuta come la pietra dei sogni, The Dreaming Stone. Ha una sporgenza

che la fa sembrare quasi un trono, ma avrebbe delle proprietà magiche. La leggenda vuole che, se ti siedi qui, l'energia naturale della terra ti entra dentro e ti fa fare dei sogni incredibilmente vividi. Bene, andremo avanti noi a sognare i sassi nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libre 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: A volte l'autosabotaggio è solo protezione. Enrico Gamba, psicoterapeuta.
4: Non ti stai autosabotando, stai usando una mappa vecchia in un posto che non conosci ancora. Quando ti blocchi, proprio quando qualcosa sta andando bene, quando rovini ciò che desideravi, non è per forza sabotaggio, magari è protezione. Solo che è una protezione nata in un momento in cui il mondo era più pericoloso di adesso. Per una parte di te, crescere magari ha sempre significato esporsi. Essere visto ha sempre significato essere giudicato. Riuscire ha sempre significato perdere qualcosa. Amore, appartenenza, sicurezza. Allora il tuo sistema nervoso non legge il successo come una possibilità, lo legge come un rischio. Vedi, non sei rotto, stai usando in automatico una strategia antica in una vita nuova. E il cambiamento non inizia quando smetti di insultarti, inizia quando smetti di trattarti come un nemico e inizi a farti una domanda completamente diversa. Da cosa mi sto davvero difendendo? Quando mi fermo proprio lì. Perché da quel momento non sei più un problema da risolvere, sei qualcuno che si sta finalmente comprendendo.
2: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
5: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Smettila di chiederti se hai sbagliato. Fai questa cosa invece. Canale Sadhguru, italiano.
2: Nessuno sa davvero se sta facendo la cosa giusta o quella sbagliata. Le persone che pensano di avere sempre ragione sono persone terribili. Quando sei ragionevolmente equilibrato, prendi una decisione. Buttaci dentro la tua vita. Qualcosa di meraviglioso accadrà.
3: Namaskaram. La mia domanda per te è: ogni volta che prendiamo delle decisioni c'è sempre una decisione giusta o sbagliata? Se la decisione presa sia giusta o sbagliata, si capisce solo col tempo. Come so se ho preso la decisione giusta? E come so se prendo la decisione giusta o sbagliata quando la prendo?
2: Ma perché stai copiando una domanda?
3: Avevo questo in mente, così l'ho scritto.
2: Ok. No, io... non sono mai stato così interessato agli esami, non me ne sono mai preoccupato. Ma quando ero all'università, ho visto molte persone che avevano scritto dentro le maniche, qui, là, dappertutto, ogni tipo di bigliettini e cose del genere. E copiavano tutti le risposte. Copio una domanda perché... No, non cerco di fare un commento su di te, perché questo è ovunque. Perché... stai creando un tale livello di conflitto dentro di te per ogni cosa semplice, da pensare che potresti sempre fare qualcosa di sbagliato, qualcosa di sbagliato, qualcosa di sbagliato. Beh, fai qualcosa di sbagliato gioiosamente, va bene. Ci siete? Nessuno sa davvero se sta facendo la cosa giusta o quella sbagliata. Lo sa al 100%? No. Quindi non preoccuparti troppo con «è giusto? È sbagliato?». È solo che, quando fai qualcosa, porta benessere a me e a tutti intorno a me, la tua preoccupazione è solo questa. Le persone che pensano di avere sempre ragione sono persone terribili. Produci dei tiranni con questo «ho sempre ragione, ho fatto tutte le decisioni giuste nella mia vita». Questo è un tiranno, non è un essere umano. Diventa un essere umano molto brutto chi fa sempre tutto bene. Non devi fare le cose giuste. Sii solo un po' più umano. Assicurati solo che quando fai qualcosa è bene per te e per tutti coloro che ti circondano. Tutto qui. È giusto, è sbagliato. Chi lo decide? Se porta benessere a tutti, è la cosa giusta, non è così? Nessuno può decidere cosa sia giusto e sbagliato. Perché da 1000 anni dibattono le stesse cose e nessuno è mai giunto a una conclusione su cosa sia giusto e sbagliato. E le persone che credono di fare le cose giuste si sono sempre fatte reciprocamente le cose più orrende. Quindi, invece di guardare ciò che è giusto e sbagliato, che è una conseguenza di una moralità in cui credi, perché non risvegli l'umanità dentro di te? Perché non diventi un'umanità viva? Umanità significa proprio questo, ne abbiamo già parlato. Natura animale significa fissare dei confini. Natura umana significa espandere o includere tutti nei tuoi confini, perché questo è un desiderio naturale. Ovunque tu sia, vuoi essere qualcosa di più, qualcosa di più. Cos'è questo? È perché la tua intelligenza è giunta a un punto in cui non ama i confini, vuole espandersi. Questa è la natura umana. La natura umana è naturalmente inclusiva, la natura animale è esclusiva, vuole fissare confini. Quindi invece di stare nei confini di ciò che è giusto e sbagliato, anche se qualcuno ha torto, includiamolo e facciamo del nostro meglio. Perché nel momento in cui pensi, faccio tutte le cose giuste, tutti nella tua vita sembrano sbagliati. Per favore, affronta questo sinceramente e osserva. La maggioranza si trova in questa condizione. Tranne se stessi, tutti hanno torto da qualche parte. Se tutti hanno torto e solo tu hai ragione, è un segno di follia non di avere ragione. Quindi non sprecare il tuo tempo tra decisioni giuste e decisioni sbagliate. Quando sei ragionevolmente equilibrato, lucido e felice, non frustrato per qualcosa, prendi una decisione, buttaci dentro la tua vita. Qualcosa di meraviglioso accadrà. Potresti non fare la cosa giusta, ma potresti fare qualcosa di grande, qualcosa di meraviglioso. È sufficiente. Dove arriverò? Cosa accadrà? Beh, questo dipende da varie cose. La tua intelligenza, la tua competenza e i tempi in cui viviamo. Non dovresti sottovalutare i tempi in cui viviamo. In momenti diversi della storia, cose diverse decollano. Potremmo essere in sintonia con esse. Ciò che siamo può essere apprezzato oggi, o ciò che siamo può essere apprezzato domani, o ciò che siamo può essere apprezzato dopo che ce ne saremo andati. Ma qualunque cosa abbiamo fatto nella nostra vita, l'abbiamo fatta con totale coinvolgimento, perché la vita sta nel suo coinvolgimento. La vita non sta nella sua correttezza. Il tuo coinvolgimento deve essere incondizionato. Qualunque cosa tu faccia, vedi come vi sia incluso il benessere di tutti. Se sei un processo inclusivo e sei coinvolto, va bene. Hai ragione o torto, fino all'ultimo giorno della tua vita non puoi davvero decidere cosa è giusto e sbagliato, perché ci sarà sempre un altro gruppo di persone che dice questo è sbagliato, non è così.
4: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Quattro strategie per aumentare la produttività ed evitare le false urgenze. Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta.
4: Cari amici, cari amiche, oggi parliamo di un tema molto caldo nel mondo del lavoro, ovvero l'urgenza. Vi capita mai di vedere dei task urgenti aumentare sulla vostra agenda e allo stesso tempo di sentire che non avete abbastanza tempo per smarcarli? Ecco, questo sentire è sempre più diffuso nel periodo storico che stiamo vivendo, nel quale sembra sempre più necessario dimostrarsi agili, flessibili per restare al passo e rimanere competitivi nella propria azienda e sul mercato. Ma tutta questa urgenza, poi, sarà davvero necessaria? Le urgenze risolte portano realmente a progressi significativi per il business e più in generale per le organizzazioni? La risposta, il più delle volte, è, ahimè, negativa. Spesso l'attività frenetica di molte aziende si dimostra semplicemente affetta dalla cultura della falsa urgenza. Possiamo chiamare false urgenze tutte quelle richieste e task le cui deadline sono stringenti senza un vero motivo. Insomma, delle attività a cui viene chiesto di prestare attenzione ma che si rivelano poi poco significative in termini di produttività aziendale. A incappare nella trappola della falsa urgenza sono spesso i manager che, non riuscendo a distinguere tra vere urgenze e false urgenze, finiscono poi per generare confusione nelle persone che gestiscono. Finiscono per sovraccaricare il proprio team e, di conseguenza, finiscono per peggiorarne il benessere e la performance. Conseguenze di tutto questo? Una cascata di scadenze troppo strette su compiti non prioritarie demandate al proprio team. Aumento di competizione negativa, oltre che orari di lavoro infiniti. Insomma, saper riconoscere quando la cultura della falsa urgenza prende il sopravvento diventa una capacità essenziale di chi ha in mano la leadership. Beh, Luca, detto così sembra facile, no? Ma com'è che si fa davvero a evitare una falsa urgenza? Prima di tutto dobbiamo chiarire una cosa. Nessun leader vuole creare volontariamente una falsa urgenza. Anzi, nella stragrande maggioranza dei casi non c'è cattiveria e nemmeno consapevolezza da parte del management. Tuttavia, le false urgenze si creano e possono diventare la norma per il team. Quindi veniamo alla prima strategia: riconoscerne i segnali prima che sia troppo tardi. Come? Ecco alcune domande da porti. Il mio team e io viviamo in uno stato cronico di sovraccarico e di reattività? Ci capita di fare il vero lavoro la sera o nel weekend? Ci viene richiesto di avere più priorità contemporaneamente? Se hai risposto di sì a una o più di queste domande, potrebbe essere un primo campanello d'allarme. Prova a monitorare la frequenza con cui succede. Soprattutto se ricopri un ruolo di responsabilità, è importante che ricordi, per via della tua posizione, che le richieste che fai al team possono far scattare facilmente le tue persone e metterle in moto. Quindi gli input e gli stimoli che fornisci, o anche semplicemente i suggerimenti che dai, così come le tue reazioni, sono in grado di attivare rapidamente il tuo team. alla lunga i tuoi collaboratori potrebbero iniziare anche a dare priorità a tutte queste tue esigenze, mettendo in secondo piano i compiti davvero prioritari. Insomma, sii consapevole degli effetti che hai sulle tue persone e previeni la dispersione del focus. Seconda strategia è individua la fonte dell'urgenza. Cioè, se da un lato la falsa urgenza riflette un desiderio genuino di crescita, dall'altro spesso nasconde un radicato sentimento d'ansia diffusa. Per esempio, come leader potresti trovarti a pensare che allentare la presa con i tuoi collaboratori potrebbe farti sembrare poco impegnato, poco motivato ai loro occhi o agli occhi dei tuoi partner o dei tuoi superiori, oppure che più semplicemente non rispetteranno le scadenze. Allora, quando senti di dover affrettare il lavoro tuo e degli altri, prova a chiederti: qual è la vera fonte della mia urgenza? Se è radicata nell'ansia da prestazione, è possibile che tu abbia delle convinzioni che ti stanno tenendo bloccato in comportamenti poco produttivi. Allora, in questo caso, l'unica via di uscita rimane quella di sradicare un 1% alla volta queste convinzioni al fine di renderle maggiormente adattive. Ad esempio, per cambiare la credenza allentando la presa sui miei collaboratori, loro non rispetteranno le scadenze, potresti riformulare attivamente il pensiero in creare un ambiente di lavoro che valorizza l'autonomia e la responsabilità individuale, aiuta i collaboratori a rispettare le scadenze in modo più naturale e produttivo. Tutto chiaro fin qui? Bene. Ora, prima di proseguire, se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti a questo canale YouTube. È perché con un piccolo e semplice click potrai restare aggiornato su tutti i nuovi contenuti che ogni settimana realizzo per la tua crescita personale e professionale. Fatto? Fatto? Bene. Torniamo allora a noi e veniamo alla terza strategia, ovvero stabilisci le priorità. Dare priorità alle cose urgenti piuttosto che a quelle importanti è la principale causa della falsa urgenza. E le ricerche confermano che tendiamo a dare priorità ai compiti con scadenze ravvicinate, anche se non sono i più importanti. Non solo, quando siamo sotto stress tendiamo ad aggiungere attività invece che a togliere attività, e questo non ci consente di focalizzarci su ciò che realmente è per noi importante. Ma come facciamo ad evitarlo? Beh, una tecnica molto utile per eliminare task inutili consiste nel concentrarti su quali sarebbero i potenziali vantaggi se si abbandonassero alcune delle attività sulle quali avete già investito tempo e sforzi. Quindi prova a chiederti: quali sono i vantaggi se abbandoniamo questa attività? Quanto ci costerà invece se continuiamo a investire i nostri sforzi su questa strada? Questo può ricordarti che spesso prima di aggiungere bisogna togliere, quindi prova a stilare insieme al tuo team tutte le attività che potrebbero essere ridotte, che potrebbero essere spostate nel tempo o magari interrotte nel prossimo anno, e concentratevi solo su quelle essenziali, solo su quelle che veramente costituiscono gli asset della vostra azienda. Quarta e ultima strategia: fai da scudo per il tuo team. Cioè, l'affluenza di richieste che si ricevono al lavoro talvolta può essere davvero scoraggiante, e alcune di queste richieste possono essere realmente urgenti, però la maggior parte può tranquillamente aspettare. Allora, come manager, è tua responsabilità proteggere il tuo team dalle false urgenze esterne. Quindi, quando ricevi delle richieste esterne, sebbene tu voglia mostrare disponibilità ai tuoi superiori e ai tuoi clienti, valuta bene lo sforzo necessario del team per poterle soddisfare e lavora per trovare dei compromessi. Dopotutto, considerare costi e benefici è un aspetto chiave della presa in carico di nuove attività. Per aiutare ulteriormente il tuo team di lavoro nel destreggiarsi tra le molte richieste che possono arrivargli dall'esterno, fornisci loro delle linee guida chiare sullo svolgimento delle attività e crea un contesto sicuro in cui possano sentirsi liberi di mettere in discussione alcune richieste che arrivano con tempistiche irrealistiche o che non sono di reali competenze del team. Da questo punto di vista, mi raccomando, invita a ciascuno ad alzare la mano in caso di bisogno o di difficoltà.
5: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.
6: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo parlato dei cerchi neolitici che si trovano in tutto il Regno Unito, ma oltre ai cerchi, nel Galles troverete delle strutture misteriose che precedono i cerchi da ben 1000 anni. Si chiamano cromlech, cioè camere funerarie, o dolmen, create con sassi massicci. La forma cambia secondo la location geografica, ma in generale sono composti da un numero di megaliti verticali che sostengono un'enorme pietra piatta, come un tetto. Il cromlech più famoso, quello più grande e meglio preservato, si chiama Pentre Ivan e si trova non lontano dalla città di Cardigan, nel sud-ovest del Galles. La pietra di copertura pesa 16 tonnellate ed è tenuta in delicato equilibrio da 3 pietre verticali. E pensate che sta in bilico così da 5.500 anni. Più a sud, invece, vicino a Cardiff, c'è il cromlech chiamato Tinkin's Wood. Che bel nome, eh? Qui l'enorme pietra di copertura pesa 40 tonnellate ed è una delle più grandi della Gran Bretagna. Misura, pensate, 7 metri per 4 e mezza. Ma come diavolo hanno fatto gli uomini neolitici a portarlo lassù? Gli esperti ritengono che ci sarebbero voluti 200 uomini per issarlo in quella posizione, un'impresa spettacolare di ingegneria preistorica. Poi sono stati scavati sul sito i resti di oltre 50 persone, insieme a ceramiche rotte e strumenti fatti di selce. E come possono mancare le leggende? Se trascorri qui la notte prima del 1° maggio, o impazzisci o diventi poeta. Beh, i gallesi hanno una lunga tradizione di poeti pazzi. Forse proprio grazie al cromlech di Tinkin's Wood. E lì vicino c'è un'altra camera funeraria che è ancora più antica. Risale a 6.000 anni fa. Il cromlech di St. Lithan è unico perché è orientato in modo tale che al tramonto degli equinozi, la luce del sole attraversa un portale e illumina perfettamente l'interno della camera funeraria. Comunque, anche qui dentro sono stati scavati resti umani e di animali anche, e delle ceramiche, confermando che fosse una tomba comune. Dicono poi che nella notte di mezz'estate la pietra di copertura gira 3 volte su se stessa. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e Rainbow Television.tv, con me Peggy Johnson.

0: Thank you.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Pulisci la tua mente con 5 abitudini da 15 minuti al giorno. Mauro Pepe.
4: La tua mente non è una pattumiera. E allora perché continui a buttarci merda? Devi ripulire assolutamente la tua mente. Quando ripulisci la tua mente, aumentano i livelli di energia, aumentano i livelli di focus, aumentano i livelli di lucidità. E perché no? Aumenta addirittura la felicità. 15 minuti possono servire per pulire completamente la tua mente e potrebbero essere i 15 minuti più importanti della tua giornata. Quindi partiamo a bomba. Ciak! Prima strategia, spegni la mente per 30 secondi. Fai così, spegni. Ok, facile 30 secondi? No, non è per niente facile. Io non lo so, fallo un tentativo. Magari metti in pausa questo video e prova a spegnere la mente. Spegni la mente, spegnila. Non è per niente facile. Che significa spegnere la mente? Bloccare e eliminare quel flusso di pensieri agitato che sta nella tua mente. Ma si può fare? Certo che si può fare. Allora, come si fa a spegnere davvero la mente? Esistono tante strategie. Potresti portare il focus su qualcosa di sereno, leggero. Potrebbe essere semplicemente concentrarti su un albero e contare le foglioline, vedere le foglie che si muovono con il vento e stare concentrato su quello. Oppure uscire fuori all'aria aperta e guardare il cielo e vedere le nuvole. O stare concentrato su qualche cosa che ti rende completamente sereno. Potrebbe essere anche una meditazione mindfulness, se sei abituato a meditare. Ovviamente per una meditazione 30 secondi sono pochi, ma una meditazione. E ti dico, è un allenamento, non sarà per niente facile, io non lo trovo facile per niente, anzi ogni tanto non ci riesco, come penso tutte le persone su alcune cose dove trovano più difficoltà, non ci riescono sempre, e viva Dio, ma meno male, e va bene così, e quindi però continuo a farlo, lo faccio per sviluppare questa abilità. E quando spegni la mente, vedi che si abbassano tutti i sistemi di allarme che abbiamo nel nostro corpo. E fallo più volte in una giornata. 2. Lascia fluire. Forse se dovessi darti per spegnere la mente, diciamo per pulire la tua mente, forse questa è la strategia più importante. Lasciare andare, lasciar fluire. È una meditazione breve, fatta con una respirazione diaframmale, dove stai bello, sereno, tranquillo e immagini di diventare un osservatore esterno dei tuoi pensieri. Li guardi, non li giudichi, sei consapevole che quelli sono pensieri, non sono la realtà. Ah, piccola cosa, i pensieri non sono la realtà. Per un periodo, 2 anni fa, io ogni video ripetevo: i pensieri non sono la realtà, i pensieri non sono la realtà. Perché le persone credono che i loro pensieri siano la realtà? Sono semplicemente pensieri. Sono a volte delle rappresentazioni della realtà, a volte sono dei significati, a volte sono semplicemente delle automazioni, cioè delle abitudini di pensiero. Quindi io sto lì in meditazione, li guardo, li osservo e li lascio fluire. Immagino che entro in una nuvola e io nella mia respirazione faccio e vanno via dolcemente. Non li combatto, non li trattengo, non mi arrabbio, no, lascio andare, lascio fluire, lascio andare. Imparare a lasciare andare è una delle cose più potenti che esistono nello sviluppo del benessere psicofisico. Ma per lasciare andare, oltre che esistono tantissimi esercizi che puoi fare, e basta che cerchi su YouTube Mauro Pepe lascia andare, trovi veramente tanto. Però questa piccola meditazione è potente e la puoi applicare tutti i giorni. 3. accetta velocemente e adattati. Spesso parlo che bisogna sviluppare l'abilità del torrente. Il torrente impetuoso scende verso valle con un unico obiettivo, che è raggiungere il mare. E scende, scende, scende, a un certo punto trova un enorme masso davanti. Il torrente non è che vede il masso, che si sta mettendo contro, e quindi è un ostacolo, è un nemico. Il torrente non è che fa bam, bam, bam, bam, bam, per cercare di buttare a terra quel nemico. No. Cosa fa? Accetta la situazione negativa, la criticità che ha incontrato, e si adatta velocemente per raggiungere il mare. Quindi si adatta, accetta e si adatta. Questa è l'abilità del torrente. Dobbiamo svilupparla tutti quanti. Prima accettiamo quello che ci sta accadendo o le situazioni che ci fanno soffrire, prima avremo la lucidità per poter fare un miglioramento. Accettare completamente quello che ci sta accadendo. 4. Focus assoluto a slot di 30 minuti. È vero, non entrano nei 15 minuti di pulizia della mente, ma è una delle cose più importanti che devi imparare. È proprio un'abilità che devi sviluppare. La capacità di chiudere tutto quello che succede fuori e concentrarti sul fare qualcosa in monotasking, con un obiettivo singolo, spegnendo tutto con totale focus. Quindi un livello altissimo di concentrazione. Più impari a fare questo, più svilupperai delle abilità che oggi sempre meno persone hanno, perché siamo sempre più invasi di troppe informazioni, tendiamo la mente concentrata su troppe cose, sempre agitata, e perdiamo sempre di più la capacità di concentrarci a fare e a realizzare. Chi lo fa ottiene molti più risultati di chi non lo fa. Infatti 5, ogni tanto entra in fly mode, la modalità aereo, cioè disconnettiti da tutto e da tutti, disconnettiti completamente e abbassa i ritmi. E soprattutto te lo dice una persona che ha una mente spesso inquieta. Infatti questo video l'ho fatto per me e anche per te. Nel senso che ho spesso una difficoltà a ripulire la mia mente da questo flusso di pensieri agitato, inquieto. Chi mi conosce sa che ho sempre mille idee per la testa, sempre a fare 3000 cose, cercare di ottenere dei risultati, a volte ponendomi degli obiettivi assurdi. E quindi la mia mente sta sempre lì, frulla, frulla, frulla, frulla, frulla. Sempre a studiare nuove cose, sempre ad applicare cose, sperimentare, eccetera. Eppure ogni tanto, per farmi funzionare davvero, devo ripulire la mia mente. E quindi ti invito a farlo, perché io trovo delle difficoltà. Lo sto facendo perché mi sta facendo bene e perché voglio aumentare i miei livelli di lucidità e godermi di più il processo per il raggiungimento dei miei obiettivi. E ti invito a farlo anche a te. E apro una piccola parentesi. Se in questo momento della tua vita stai vivendo un momento davvero difficile, dovuto a forti attacchi d'ansia, preoccupazioni, difficoltà oggettive o cose del genere, ripulire la mente è il modo migliore per rimetterti in sesto e affrontare quello che devi affrontare.
5: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Le emozioni dei figli iniziano da quelle dei genitori. Angela Azzurra Lariccia.
4: Ti sei mai chiesta perché alcune emozioni dei tuoi figli ti fanno stare così male? Perché quando si arrabbia senti subito il bisogno di fermarlo? Perché quando è triste ti senti in colpa? Perché quando ha paura ti viene voglia di proteggerlo da tutto? Perché quando è geloso della sorellina o del fratellino pensi che qualcosa non stia funzionando? Perché quando non vuole condividere temi che stia diventando egoista? O perché quando ti dice "Non ti voglio bene, sei brutta e cattiva", senti quella frase come un colpo al cuore. Forse perché non stiamo reagendo soltanto alle emozioni dei nostri figli. Molto spesso stiamo reagendo alle nostre, alle emozioni che da bambini non ci è stato insegnato ad ascoltare, ad accettare, a legittimare, a quelle che ci hanno detto di non sentire, alla rabbia che era maleducazione, alla paura che era debolezza, alla gelosia che era cattiveria, alla tristezza che andava nascosta, con tutto quello che facevano per noi. Così oggi, quando quelle emozioni compaiono nei nostri figli, ci sembrano troppo grandi, troppo scomode, troppo pericolose. Ma forse il problema non è che loro le provano, forse il problema è che nessuno ha insegnato a noi come stare accanto a quelle emozioni.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
5: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: La verità sul latte di mandorla, dottor Roy De Vita.
1: Il mondo sta passando al latte di mandorla perché quello di mucca non è sostenibile. Questa è la favola che vi racconta il marketing green. Ma oggi smontiamo questa ipocrisia con i dati e con la biologia e non con le ideologie. Avete idea di cosa significhi produrre latte di mandorla in California, da dove arriva la maggior parte di quello che comprate? Bene, una singola mandorla richiede fino a 4 litri di acqua pompata dalle riserve sotterranee fossili in un deserto in perenne siccità. Il dato scientifico più estremo pubblicato su Science Direct parla addirittura di 12 litri per una singola noce. La California produce l'80% delle mandorle mondiali sfruttando falde acquifere millenarie che non si ricaricano. State comprando un prodotto che prosciuga un deserto. Va detto che le mandorle italiane di Sicilia e Puglia sono un altro mondo, sono sostenibili e autofertili, ma coprono una nicchia di mercato infinitesimale. Quello che trovate sugli scaffali viene quasi tutto dalla California. Ma il vero capolavoro di marketing è quello che vi mettono nel cartone. Sapete che cos'è il latte di mandorla commerciale? Prendete i marchi più venduti in Italia, da Alpro a Valsoia fino alle linee dei supermercati, e leggete l'etichetta. La percentuale di mandorle è ridicola, ferma quasi sempre al 2%, confermato dalle analisi comparative di testate come Il Fatto Alimentare. Il resto è acqua, stabilizzanti e zuccheri aggiunti nelle versioni classiche. All'estero i giganti del settore sono finiti in tribunale perché le confezioni ingannano l'occhio mostrando mandorle a profusione sulle etichette per nascondere che il prodotto principale è l'acqua. State pagando l'acqua al prezzo dell'oro, convinti di fare del bene al vostro corpo, mentre assumete un liquido industriale dal valore nutrizionale nullo, privo delle proteine nobili e dei grassi biodisponibili nel vero latte. Non siete diventati verdi, siete solo diventati clienti perfetti. Io sono Roy De Vita, chirurgo, il mio lavoro è operare, ma anche di tanto in tanto togliere le bende dagli occhi.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindarò. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
3: Parental Coach. la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: La scintilla dei giovani, Matteo Gracis.
1: Com'è quella storia? I giovani di oggi sono tutti rincoglioniti. Le nuove generazioni non hanno speranze. E altre cazzate simili che vi piace tanto ripetere. Ecco, ascoltate un po' questo giovanotto, questo ragazzo che penso abbia poco più di 20 anni. Aprite le orecchie e la prossima volta che vi viene da dire cose simili sui giovani, sciacquatevi la bocca.
2: Comunque, con tutto il rispetto, non ce ne frega un cazzo del gioielliere che ha fatto il duplice omicidio. Stretto di Hormuz chiuso, diesel a 2,10 €, crisi climatica sopra i 36 gradi, stipendi fermi dagli anni 90, sanità a pezzi, l'Albania 2 mesi che protesta, ZES in Sardegna, ZES al sud Italia, insediamenti...

0: Aureliani Colony in Puglia, in Valsesia, al lago di Como, in Sicilia. Oh! Ma pensate veramente che siamo così stupidi? Pensate veramente di poterci prendere per il culo? Ci sono i lobotomizzati, sì, quelli che hanno fatto la propria ragione di vita a questo gioielliere e basta. Adesso il gioielliere sti cazzi, ha avuto i suoi 15 minuti di gloria all'Andy Warhol, basta. Non mi fate prendere per il culo, il focus è un altro. Non perdiamo il focus, è questo che mi sta sul cazzo di questa nazione. Che appena ci sono i problemi, appena c'è una ventata di rivolta, adesso il problema è il gioielliere, non si parla di altro in 15 giorni, non si parla di altro. Oh, pensate veramente che siamo così stupidi? Pensate veramente che se mi mandate i bot che fanno finta di essere albanese a commentarmi, io ci credo? Pensate che siamo veramente così tutti lobotomizzati? Pensate che se mi scrivete in DM i casi umani, mi scrivete le vostre cazzate da 15 anni problematici, pensate veramente che io mi fermo? Io non mi fermerò mai, ragazzi. Ormai la scintilla si è accesa, la fiamma sta divampando, non avete capito ancora. Forse non avete capito, non avete realizzato. Ragazzi, non vi fate prendere per il culo. Questo pane at circensam nel 2026 deve finire. Questa è tutta una strategia. Aprite gli occhi perché è palese, chiaro come il sole. Non vi fate prendere per il culo. Con tutto il rispetto per il gioielliere e la famiglia, ma basta, basta, non sono questi i problemi. Questo divide e t'impera romano nel 2026 modernizzato ha rotto il cazzo. Basta, le priorità sono altre. Veramente pensate che non ci siamo svegliati? Veramente pensate che i giovani non si stanno svegliando? Ci state rubando il futuro. Date 600 euro a un giovane, ci state rubando il futuro e veramente avete la faccia come il culo di cercare di distrarci? È troppo tardi, ormai la rivolta è iniziata, ormai la fiamma sta divampando. Non avete capito forse la portata di quello che sta succedendo? Siamo svegli, non tutti sono lobotomizzati che basta un TikTok per far capire alla gente e mettergli la merda in testa. C'è già anche gente sveglia, vorrei ricordarvi, c'è anche gente che ci tiene al proprio futuro.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città. Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21.30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindarò. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
3: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

remember how she said that we would meet again some sunny.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: La nuova arma della Cina, la mossa che può cambiare l'economia mondiale. Francesco Carrino.
2: Oggi parliamo di una notizia che sta di fatto scuotendo l'economia mondiale e di cui in pochi stanno parlando, perché mentre gli Stati Uniti d'America bloccavano lo stretto di Hormuz, la Cina lanciava di fatto una bomba atomica economica. Eh già, la Cina risponde agli Stati Uniti d'America e lo fa in maniera importante. Trump gioca con l'energia, Trump gioca a fare l'attore, Xi Jinping invece gioca a scacchi. Considerate che lo scontro geoeconomico sta diventando molto aspro, ma allo stesso tempo molto interessante da analizzare. Nell'ultimo mese abbiamo avuto tutti modo di conoscere lo stretto di Hormuz un po' più da vicino, ma dovete sapere che è necessario iniziare a memorizzare anche qualche altro nome, qualche nome nuovo. Lo stretto di Hormuz è senza dubbio molto importante, però ce n'è uno che è molto più importante dello stretto di Hormuz. Considerate che i canali importanti dove passa la merce a livello internazionale sono tanti, ma tre sono quelli più importanti in termini di miliardi di dollari di merci che ci passano. Stretto di Hormuz, Panama e Malacca o Malacca Strait. Quest'ultimo vince per distacco a livello di importanza rispetto ad Hormuz. Stiamo parlando di fatto dell'autostrada del mondo che si trova lì, in mezzo all'Indonesia, la Malesia, la Thailandia, vicino alla punta con Singapore. Circa il 25% del commercio globale passa da qui. Non è solo petrolio, sono microchip, vestiti, auto e grano. Se chiude Malacca, l'economia globale va in arresto cardiaco. Malacca è più importante di Hormuz, perché da Malacca passano le materie prime, passano i prodotti manufatturieri, mentre da Hormuz passano solo tra virgolette, petrolio, gas, fertilizzanti, elio. Da Malacca passa l'economia mondiale, le esportazioni della Cina. E già, perché la Cina in quell'area lì, ha il suo punto di vulnerabilità. Se gli USA dovessero riuscire nel prossimo futuro, non adesso, a bloccare Malacca, l'economia cinese collasserà.

nel breve tempo. Ebbene, che cosa è successo? Prima di entrare nel merito di quella che è la bomba atomica, di fatto economica, lanciata dalla Cina qualche giorno fa e di cui in pochi stanno parlando, prima è necessario dire che ieri è successo qualcosa di non casuale. Non è il caso che tutto sta accadendo in questo momento qui. Ebbene, dovete sapere che gli Stati Uniti d'America e l'Indonesia hanno sottoscritto un accordo a Washington, il grande partenariato per la cooperazione in materia di difesa. L'accordo si basa su tre aree fondamentali: modernizzazione delle forze armate e rafforzamento delle capacità difensive dell'Indonesia. Punto numero due: formazione e istruzione militare professionale. Punto numero 3. Esercitazioni congiunte e cooperazione operativa in quell'area. Gli Stati Uniti d'America stringono un partenariato, stringono un accordo con l'Indonesia e lo tengono lì, da parte, pronto all'uso nel caso in cui la Cina dovesse decidere di attaccare Taiwan oppure di fare delle mosse false che gli Stati Uniti d'America ovviamente possono ritenere tali. Questo accordo, l'accordo tra Indonesia e Stati Uniti d'America, non avviene per caso ieri. E la bomba atomica economica che ha lanciato qualche giorno fa la Cina non avviene per caso in questi ultimi giorni. Ecco perché ancora una volta vi invito ad analizzare la situazione complessiva in maniera più accurata e non superficiale, come di fatto stanno raccontando i giornali, le telefinzioni in questi giorni. Tutto quello che stiamo vivendo, Hormuz, i dazi di Donald Trump, lo scontro in Russia con l'Ucraina, le azioni della Cina vanno viste all'interno di una battaglia complessiva, senza ridurre tutto ad una propaganda anticinese o in questo caso una propaganda anti-Trump. Qui in questo momento si sta giocando una partita incredibile. Gli Stati Uniti d'America se la stanno giocando un po' come se fossimo nel 1900, alle battaglie navali. La Cina invece se la sta giocando nel 2026, con il blocco degli approvvigionamenti. Eh già, perché la Cina ha risposto il 10 di aprile a quella che era l'intenzione degli Stati Uniti d'America di bloccare lo stretto di Hormuz. Anche nella giornata di ieri diverse navi sono state bloccate dalle navi militari americane, dallo stretto di Hormuz, petrolio che doveva andare in Cina, fermo. E la Cina ha risposto. Seguitemi attentamente. Immaginate per un momento che da domani mattina venga a mancare l'ingrediente fondamentale per fare il pane, per fare il cemento, per costruire, e allo stesso tempo che sia l'ingrediente fondamentale per il carburante delle auto, tutto contemporaneamente. Di fatto sarebbe una tragedia, ed è quello che potrebbe essere, perché la notizia che di fatto sta scuotendo le fondamenta economiche mondiali è molto importante e se ne sta parlando troppo poco. La Cina ha annunciato il blocco delle esportazioni di acido solforico a partire dal 1° maggio del 2026. Perché questa è una bomba atomica economica? Ve lo spiego. Per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci: perché è importante l'acido solforico? E soprattutto, perché ci riguarda? Non pensate all'acido solforico come un ingrediente da laboratorio, da piccolo chimico. Pensatelo come il sangue dell'industria moderna. Senza di esso la civiltà che conosciamo, nelle forme che conosciamo, non esisterebbe. L'attuale mondo si fermerebbe. Infatti l'acido solforico viene utilizzato per produrre quasi tutto: i fertilizzanti per il cibo che mangiamo tutti i giorni, per le batterie delle auto elettriche, per gli smartphone. La situazione è grave e vi spiego perché. Punto numero 1. L'agricoltura. Circa il 70% dell'acido solforico serve a produrre fertilizzanti. La Cina ha già tagliato l'export di concimi, ora taglia l'ingrediente per farli. Il risultato? Meno fertilizzanti significa raccolti più scarsi e prezzi del cibo che potrebbero schizzare alle stelle nei supermercati. Punto numero 2. La transizione verde. Per estrarre rame, nickel e uranio serve l'acido solforico. Il Cile è il primo produttore di rame al mondo e dipende dalla Cina per milioni di tonnellate di acido. Senza acido non c'è rame, senza rame non si costruiscono motori elettrici o pale eoliche. Di fatto la rivoluzione green rischia di sciogliersi come neve al sole. Punto numero 3. L'elettronica di consumo.
il più importante. I semiconduttori, i cervelli di ogni computer, richiedono acido solubile.

euforico per la lavorazione. Potremmo di fatto trovarci di fronte ad una carenza di dispositivi elettronici mai visti prima. Potremmo trovarci nel prossimo futuro in una tempesta perfetta. Siamo di fronte di fatto ad una tenaglia geoeconomica micidiale. Abbiamo da una parte il fronte del Medio Oriente, con tutto quello che abbiamo già spiegato all'interno di questo canale. Abbiamo dall'altra parte la Cina che risponde agli Stati Uniti d'America, bloccando gli approvvigionamenti di alcuni elementi essenziali. Pechino sta usando e userà all'interno di questa battaglia le materie prime, come

0: commerciale.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Quattro strategie per aumentare la produttività ed evitare le false urgenze. Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta.
2: Cari amici, cari amiche, oggi parliamo di un tema molto caldo nel mondo del lavoro, ovvero l'urgenza. Vi capita mai di vedere dei task urgenti aumentare sulla vostra agenda e allo stesso tempo di sentire che non avete abbastanza tempo per smarcarli? Ecco, questo sentire è sempre più diffuso nel periodo storico che stiamo vivendo, nel quale sembra sempre più necessario dimostrarsi agili, flessibili per restare al passo e rimanere competitivi nella propria azienda e sul mercato. Ma tutta questa urgenza, poi, sarà davvero necessaria? Le urgenze risolte portano realmente a progressi significativi per il business e più in generale per le organizzazioni? La risposta, il più delle volte, è, ahimè, negativa. Spesso l'attività frenetica di molte aziende si dimostra semplicemente affetta dalla cultura della falsa urgenza. Possiamo chiamare false urgenze tutte quelle richieste e task le cui deadline sono stringenti senza un vero motivo. Insomma, delle attività a cui viene chiesto di prestare attenzione ma che si rivelano poi poco significative in termini di produttività aziendale. A incappare nella trappola della falsa urgenza sono spesso i manager che, non riuscendo a distinguere tra vere urgenze e false urgenze, finiscono poi per generare confusione nelle persone che gestiscono. Finiscono per sovraccaricare il proprio team e, di conseguenza, finiscono per peggiorarne il benessere e la performance. Conseguenze di tutto questo? Una cascata di scadenze troppo strette su compiti non prioritarie demandate al proprio team. Aumento di competizione negativa, oltre che orari di lavoro infiniti. Insomma, saper riconoscere quando la cultura della falsa urgenza prende sopravvento diventa una capacità essenziale di chi ha in mano la leadership. Beh, Luca, detta così sembra facile, no? Ma com'è che si fa davvero a evitare una falsa urgenza? Prima di tutto dobbiamo chiarire una cosa. Nessun leader vuole creare volontariamente una falsa urgenza. Anzi, nella stragrande maggioranza dei casi non c'è cattiveria e nemmeno consapevolezza da parte del management. Tuttavia, le false urgenze si creano e possono diventare la norma per il team. Quindi veniamo alla prima strategia, riconoscerne i segnali prima che sia troppo tardi. Come? Ecco alcune domande da porti. Il mio team e io viviamo in uno stato cronico di sovraccarico e di reattività? Ci capita di fare il vero lavoro la sera o nel weekend? Ci viene richiesto di avere più priorità contemporaneamente? Se è risposto di sì a una o più di queste domande, potrebbe essere un primo campanello d'allarme. Prova a monitorare la frequenza con cui succede. Soprattutto se ricopri un ruolo di responsabilità, è importante che ricordi, per via della tua posizione, che le richieste che fai al team possono far scattare facilmente le tue persone e metterle in moto. Quindi gli input e gli stimoli che fornisci, o anche semplicemente i suggerimenti che dai, così come le tue reazioni, sono in grado di attivare rapidamente il tuo team. Alla lunga i tuoi collaboratori potrebbero iniziare anche a dare priorità a tutte queste tue esigenze, mettendo in secondo piano i compiti davvero prioritari. Insomma, sii consapevole degli effetti che hai sulle tue persone e previeni la dispersione del focus. Seconda strategia è individua la fonte dell'urgenza. Cioè, se da un lato la falsa urgenza riflette un desiderio genuino di crescita, dall'altro spesso nasconde un radicato sentimento d'ansia diffusa. Per esempio, come leader potresti trovarti a pensare che allentare la presa con i tuoi collaboratori potrebbe farti sembrare poco impegnato, poco motivato ai loro occhi o agli occhi dei tuoi partner o dei tuoi superiori, oppure che più semplicemente non rispetteranno le scadenze. Allora, quando senti di dover affrettare il lavoro, tuo e degli altri, prova a chiederti: qual è la vera fonte della mia urgenza? Se è radicata nell'ansia da prestazione, è possibile che tu abbia delle convinzioni che ti stanno tenendo bloccato in comportamenti poco produttivi. Allora, in questo caso, l'unica via di uscita rimane quella di sradicare un 1% alla volta queste convinzioni al fine di renderle maggiormente adattive. Ad esempio, per cambiare la credenza allentando la presa sui miei collaboratori, loro non rispetteranno le scadenze, potresti riformulare attivamente il pensiero in creare un ambiente di lavoro che valorizza l'autonomia e la responsabilità individuale, aiuta i collaboratori a rispettare le scadenze in modo più naturale e produttivo. Tutto chiaro fin qui? Bene. Ora, prima di proseguire, se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti a questo canale YouTube, perché con un piccolo e semplice click potrai restare aggiornato su tutti i nuovi contenuti che ogni settimana realizzo per la tua crescita personale e professionale. Fatto? Fatto? Bene. Torniamo allora a noi e veniamo alla terza strategia, ovvero stabilisci le priorità. Dare priorità alle cose urgenti piuttosto che a quelle importanti è la principale causa della falsa urgenza. E le ricerche confermano che tendiamo a dare priorità ai compiti con scadenze ravvicinate, anche se non sono i più importanti. Non solo, quando siamo sotto stress tendiamo ad aggiungere attività invece che a togliere attività, e questo non ci consente di focalizzarci su ciò che realmente è per noi importante. Ma come facciamo ad evitarlo? Beh, una tecnica molto utile per eliminare task inutili consiste nel concentrarti su quali sarebbero i potenziali vantaggi se si abbandonassero alcune delle attività sulle quali avete già investito tempo e sforzi. Quindi prova a chiederti: quali sono i vantaggi se abbandoniamo questa attività? Quanto ci costerà invece se continuiamo a investire i nostri sforzi su questa strada? Questo può ricordarti che spesso prima di aggiungere bisogna togliere, prima di aggiungere spesso bisogna togliere, quindi prova a stilare insieme al tuo team tutte le attività che potrebbero essere ridotte, che potrebbero essere spostate nel tempo o magari interrotte nel prossimo anno, e concentratevi solo su quelle essenziali, solo su quelle che veramente costituiscono gli asset della vostra azienda. Quarta e ultima strategia: fai da scudo per il tuo team. Cioè, l'affluenza di richieste che si ricevono al lavoro talvolta può essere davvero scoraggiante, e alcune di queste richieste possono essere realmente urgenti, però la maggior parte può tranquillamente aspettare. Allora, come manager, è tua responsabilità proteggere il tuo team dalle false urgenze esterne. Quindi, quando ricevi delle richieste esterne, sebbene tu voglia mostrare disponibilità ai tuoi superiori e ai tuoi clienti, valuta bene lo sforzo necessario del team per poterle soddisfare e lavora per trovare dei compromessi. Dopotutto, considerare costi e benefici è un aspetto chiave della presa in carico di nuove attività. Per aiutare ulteriormente il tuo team di lavoro nel destreggiarsi tra le molte richieste che possono arrivargli dall'esterno, fornisci loro delle linee guida chiare sullo svolgimento delle attività e crea un contesto sicuro in cui possano sentirsi liberi di mettere in discussione alcune richieste che arrivano con tempistiche irrealistiche o che non sono di reali competenze del team. Da questo punto di vista, mi raccomando, invita a ciascuno ad alzare la mano in caso di bisogno o di difficoltà.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Le emozioni dei figli iniziano da quelle dei genitori. Angela Azzurra Lariccia.
4: Ti sei mai chiesta perché alcune emozioni dei tuoi figli ti fanno stare così male? Perché quando si arrabbia senti subito il bisogno di fermarlo? Perché quando è triste ti senti in colpa? Perché quando ha paura ti viene voglia di proteggerlo da tutto? Perché quando è geloso della sorellina o del fratellino pensi che qualcosa non stia funzionando? Perché quando non vuole condividere temi che stia diventando egoista? O perché quando ti dice "Non ti voglio bene, sei brutta e cattiva", senti quella frase come un colpo al cuore. Forse perché non stiamo reagendo soltanto alle emozioni dei nostri figli. Molto spesso stiamo reagendo alle nostre, alle emozioni che da bambini non ci è stato insegnato ad ascoltare, ad accettare, a legittimare, a quelle che ci hanno detto di non sentire, alla rabbia che era maleducazione, alla paura che era debolezza, alla gelosia che era cattiveria, alla tristezza che andava nascosta con tutto quello che facevano per noi. Così oggi, quando quelle emozioni compaiono nei nostri figli, ci sembrano troppo grandi, troppo scomode, troppo pericolose. Ma forse il problema non è che loro le provano, forse il problema è che nessuno ha insegnato a noi come stare accanto a quelle emozioni.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: bet you look good on the dance floor. We shall see.
1: Nice.

Radio Libera, per un'informazione libera.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach.

0: Ultimo anno di infanzia, vuole farle festeggiare il compleanno alla Beauty Farm, dove le bambine vengono truccate, viene loro messo lo smalto, si fanno delle foto, merende e via. A me sembra assurdo, ma per loro è normale perché tanto a casa lo fanno. Mi dia un parere. Questo comportamento ha due effetti essenzialmente: contribuire all'adultizzazione precoce, soprattutto delle bambine, della sessualizzazione precoce delle bambine e della loro oggettificazione. Ma lo fanno tutti. Eh già, ai miei tempi si diceva se tutti si buttano nel burrone ti butti. In tutto questo, secondo effetto, stanno facendo gli interessi di qualcun altro a discapito delle proprie bambine. E sono gli interessi di chi? Di chi ci lavora e che ci guadagna con questa roba. Quindi sì, della Beauty Farm adesso non ha più soltanto le ragazze come clienti paganti, ma c'ha anche le mamme delle bambine piccole. Ottimo, a discapito però delle bambine, delle aziende che producono cosmetici e che tra un po' penso esistano già, perché non lo so, io per fortuna ho un maschio, da questo punto di vista le ritengo fortunata, non so se esistano, scrivetelo nei commenti, dei prodotti appositamente per le bambine, perché non mi sorprenderei di questo. Cioè, dobbiamo pensare che la cultura la facciamo noi. La facciamo noi con le nostre singole azioni e noi possiamo contribuire ad una cultura che provoca dei danni sui bambini oppure scegliere di non farlo. Che chi paga anche gli sponsor dei social fa sì che l'algoritmo mandi virale le bambine che si truccano sui social. E come mai? Perché ci sono gli sponsor dietro, che non gli pare il vero che abbiano dei nuovi clienti e una nuova nicchia a cui vendere, a cui prima non vendevano perché è un bisogno che non esiste, quello della beauty, aesthetic delle bambine. Sai che è successa la stessa cosa identica con i peli femminili? Che una nota marca di lamette da uomo a un certo punto si è resa conto che il mercato era totalmente saturo e ha detto: caspita, ma perché non cominciare a vendere anche all'altra metà della popolazione femminile perché non si depilava? E cosa ha fatto? Ha contribuito a creare delle finte notizie in cui risultava che le dive di Hollywood si radevano le ascelle, veicolando il messaggio che facesse schifo avere le ascelle pelose. Eppure oggi è tanto familiare, vero questo messaggio? Ecco, fino a una sessantina d'anni fa, le persone, le donne e gli uomini non si facevano problemi di questo tipo, erano molto meno vincolate a doversi radere tutte le settimane o tutti i giorni i peli delle ascelle. I social o i media sono dei mezzi attraverso i quali si veicolano dei messaggi culturali. Pensa un po' quanto oggi noi donne siamo schiave della depilazione e quanto fino a 60 anni fa le nostre nonne e bisnonne non se ne facevano per fortuna un problema e non dovevano spendere dall'estetista o in lamette o in creme o in silk peel, eccetera, eccetera. Pensa quanto siamo diventate schiave semplicemente perché all'interno del mercato c'era bisogno di vendere anche a noi donne. Per fortuna non ho una figlia femmina, perché mi sarei trovata in quella scomodissima posizione in cui fare una scelta e contribuire alla diffusione di questa nuova cultura che fa solo gli interessi di qualcun altro e non quelli miei o della mia eventuale figlia. Oppure decidere che no, a quel compleanno non ci sarebbe andata. Sono sempre scelte. Penso che però sia importante essere consapevole di cosa entrambe le scelte comportano.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

Radio Libera. Libera la mente.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Educazione simile, ma due esiti diversi. Francesca Cardini.
2: Due ragazzi, stessa età, cresciuti quasi insieme. Uno ha avuto una mamma che lo massacrava di botte perché era un bambino ingestibile e qui si aprirebbe un mondo. L'altro, la madre lo sgridava, urlava, sicuramente qualche sculacciata l'ha presa. Adesso hanno 17 anni, il primo sicuro di sé, molti amici, non ha paura di niente. Il secondo, pochi amici, insicuro e paura per tutto. Come mai? In psicologia non esiste un determinismo così rigido: se succede A, allora succede B. Quello che tu osservi oggi nel presente è l'esito di un insieme di fattori, dove diciamo che l'educazione, tra virgolette, ricevuta è una parte importante, ma non l'unica parte. Quindi la mia risposta non è per te nello specifico, ma farò un ragionamento in generale su cosa può influenzare le traiettorie di sviluppo di persone che possano aver subito un'educazione simile, perché da una parte tu dici lo massacrava di botte e da quell'altra tu dici c'è un'educazione autoritaria dove si urla, si alzano le mani ma non si massacra. Però è simile da un punto di vista relazionale, cioè l'adulto che impone il proprio potere con la forza sul proprio bambino, quando questa forza può essere estremamente intensa o meno intensa, ma il tipo di relazione è molto simile. Oltretutto, non andando a valutare tu che cosa intendi per sicurezza, non andando a valutare tutto l'aspetto che riguarda oggi il presente, faccio un ragionamento in generale. E in generale posso dire che esiste una combinazione di fattori vari, tra i quali il temperamento del bambino e lo stile educativo del genitore. Il fatto che tu utilizzi la parola ingestibile per il primo bambino fa pensare a un temperamento difficile, dove le ricerche hanno etichettato come temperamento difficile un comportamento dei bambini che a detta dei genitori è difficile. Quindi già questo ha le sue, come dire, imprecisioni. E facciamo un'ipotesi che questi due bambini abbiano due temperamenti diversi. Un temperamento più difficile, cioè maggiormente reattivo, impulsivo, più facilmente irritabile, più difficilmente adattabile alle situazioni nuove, con più difficoltà nella regolazione dei propri ritmi sonnoveglia, eccetera, e che vada a combinarsi con dei genitori con una scarsa regolazione emotiva, che non hanno altri strumenti per controllare il comportamento di questo bambino se non le botte. Prendiamo il secondo caso e ipotizziamo un temperamento diverso, un temperamento maggiormente tranquillo, dove quindi c'è una maggiore predisposizione a subire piuttosto che a reagire, che si incontra con dei genitori che hanno

0: hanno scarsi strumenti per riuscire a controllare il comportamento del bambino se non urlando, sgridando e sculacciando. Entrambi i bambini crescendo tenderanno a mantenere quei meccanismi di protezione che gli sono serviti per stare all'interno di questi due genitori diversi, di queste due relazioni genitoriali diverse. Per esempio, è possibile che il primo, avendo un temperamento più reattivo, più esternalizzante, cioè predisposto a buttare fuori, possa reagire alle botte e ai massacri subiti con delle strategie che lo portano lui stesso ad avere dei comportamenti aggressivi verso gli altri, a diventare quello tra virgolette forte, temuto. Sì, ha tanti amici, bisognerebbe vedere che tipo di amici ha. Sono degli amici o sono dei gregari? Anche questo sarebbe da valutare. Dovrebbe aver sviluppato un'apparente sicurezza di sé che lo protegge da quella terribile sensazione di vulnerabilità e impotenza che sicuramente ha subito a causa dei maltrattamenti da parte delle sue figure genitoriali. Potrebbe apparire un ragazzo pieno di risorse, questo non significa che non abbia delle profonde ferite interiori che potrebbero venire fuori in qualsiasi momento o già essere fuori, ma tu semplicemente non le vedi. Secondo bambino, che ha una strategia maggiormente internalizzante, cioè invece che buttar fuori tende a interiorizzare tutto e quindi ha, diciamo, è riuscito a sopravvivere all'interno di questo ambiente sottomettendosi, assumendo quindi il ruolo di quello debole, perché anche la sottomissione è una strategia di sopravvivenza. Dunque cresce con timore nelle relazioni perché ha paura di essere umiliato, anche l'altro ha paura di essere punito e umiliato, ma mentre uno è possibile che abbia sviluppato una reazione opposta che non è sicurezza, è una sicurezza apparente che si sgretola al primo problema, il secondo potrebbe avere invece sviluppato una strategia di evitamento rispetto alle relazioni, quindi non si fa amici. Quindi ribadisco, non è la descrizione né di tuo figlio né dell'altro figlio che tu hai in mente, perché bisognerebbe valutare tantissime cose, ma il temperamento associato allo stile educativo di un genitore crea delle combinazioni diverse a seconda di quelle che sono state le strategie di sopravvivenza più efficaci per il bambino. Sopravvivenza nella relazione col proprio genitore, ma soprattutto sopravvivenza psicologica, per poter andare avanti nonostante tutto.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach. Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com.

0: Com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
3: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
4: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Ok, come avete sentito, alla fine di ogni puntata io vi saluto con bye bye. Bene, espressioni come queste, che sono formate da due paroline simili, si chiamano reduplicatives. Possono essere due parole uguali, come appunto bye bye, oppure bla bla, o magari due che fanno rima, come super dupa o la vida ve. Ho ancora due parole quasi uguali, ma dove cambia una sola lettera, come chit chat o TikTok. Poi ci sono quelli che aggiungono una lettera iniziale, come arty farty o easy peasy. Vi spiegherò poi i significati di tutte queste espressioni, non vi preoccupate. Ma prima, perché i reduplicatives sono così comuni nell'inglese parlato? Bene, sono, diciamo, un gioco verbale, un modo scherzoso di manipolare la lingua. Creano ritmo, musicalità, rendono il linguaggio più leggero, più colorito, più poetico. Poi sono simpatiche e molto soddisfacenti da dire. Per esempio, se sei felice per una cosa, puoi dire good, o ancora meglio, goody. Ma se dici goody goody, allora sì che comunichi la tua felicità. Vogliamo mettere good contro goody goody. Automaticamente lo dici con più emozione, cambia addirittura il tono della voce. Perché queste espressioni raddoppiate esprimono emozione, entusiasmo, umorismo, ma si possono anche usare per criticare senza essere pesanti. O se il fidanzato ti regala un diamante così piccolo che quasi non si vede e tu gli dici it's tiny, cioè è minuscolo, potrebbe offendersi. Ma se tu gli dici it's teeny weeny, sembra quasi che tu apprezzi quanto sia piccolo, sembra un'espressione di affetto. E alcune reduplicatives sono delle onomatopee, cioè echeggiano il suono della cosa che descrivono, come clip-clop, il rumore che fanno gli zoccoli di un cavallo, oppure flip-flop, per infradito, perché sembra il suono dei piedi nudi contro la gomma, vero? Flip-flop. Oppure tick-tock, il ticchettio dell'orologio, poi bow-wow o woof-woof per il verso dei cani. Bene, nelle prossime puntate vedremo molte di queste reduplicatives e se riuscirete ad inserirle nel vostro inglese parlato, farete una figura bellissima e il vostro inglese sarà tip-top. Bene, alla prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo da 1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La verità sul latte di mandorla, dottor Roy De Vita.
3: Il mondo sta passando al latte di mandorla perché quello di mucca non è sostenibile. Questa è la favola che vi racconta il marketing green. Ma oggi smontiamo questa ipocrisia con i dati e con la biologia e non con le ideologie. Avete idea di cosa significhi produrre latte di mandorla in California, da dove arriva la maggior parte di quello che comprate? Bene, una singola mandorla richiede fino a 4 litri di acqua pompata dalle riserve sotterranee fossili in un deserto in perenne siccità. Il dato scientifico più estremo pubblicato su Science Direct parla addirittura di 12 litri per una singola noce. La California produce l'80% delle mandorle mondiali sfruttando falde acquifere millenarie che non si ricaricano. State comprando un prodotto che prosciuga un deserto. Va detto che le mandorle italiane di Sicilia e Puglia sono un altro mondo, sono sostenibili e autofertili, ma coprono una nicchia di mercato infinitesimale. Quello che trovate sugli scaffali viene quasi tutto dalla California. Ma il vero capolavoro di marketing è quello che vi mettono nel cartone. Sapete che cos'è il latte di mandorla commerciale? Prendete i marchi più venduti in Italia, da Alpro a Valsoia fino alle linee dei supermercati e leggete l'etichetta. La percentuale di mandorle è ridicola, ferma quasi sempre al 2%, confermato dalle analisi comparative di testate come Il Fatto Alimentare. Il resto è acqua stabilizzante.

e zuccheri aggiunti nelle versioni classiche. All'estero i giganti del settore sono finiti in tribunale perché le confezioni ingannano l'occhio mostrando mandorle a profusione sulle etichette per nascondere che il prodotto principale è l'acqua. State pagando l'acqua al prezzo dell'oro, convinti di fare del bene al vostro corpo mentre assumete un liquido industriale dal valore nutrizionale nullo, privo delle proteine nobili e dei grassi biodisponibili nel vero latte. Non siete diventati verdi, siete solo diventati clienti perfetti. Io sono Roy Evita, chirurgo, il mio lavoro è operare, ma anche di tanto in tanto togliere le bende dagli occhi.

0: La scintilla dei giovani. Matteo Gracis.
1: Com'è quella storia? I giovani di oggi sono tutti rincoglioniti. Le nuove generazioni non hanno speranze. E altre cazzate simili che vi piace tanto ripetere. Ecco, ascoltate un po' questo giovanotto, questo ragazzo che penso abbia poco più di 20 anni. Aprite le orecchie e la prossima volta che vi viene da dire cose simili sui giovani, sciacquatevi la bocca.
2: Comunque, con tutto il rispetto, non ce ne frega un cazzo del gioielliere che ha fatto il duplice omicidio. Stretto di Hormuz chiuso, diesel a 2,10 euro, crisi climatica sopra i 36 gradi, stipendi fermi dagli anni 90, sanità a pezzi, l'Albania 2 mesi che protesta, ZES in Sardegna, ZES al sud Italia, insediamenti israeliani, coloni in Puglia, in Valsesia, al lago di Como, in Sicilia. Oh! Ma pensate veramente che siamo così stupidi? Pensate veramente di poterci prendere per il culo? Ci sono i lobotomizzati, sì, quelli che hanno fatto la propria ragione di vita a questo gioielliere e basta. Adesso il gioielliere sti cazzi, ha avuto i suoi 15 minuti di gloria all'Andy Warhol, basta. Non mi fate prendere per il culo, il focus è un altro. Non perdiamo il focus, è questo che mi sta sul cazzo di questa nazione. Che appena ci sono i problemi, appena c'è una ventata di rivolta, adesso il problema è il gioielliere, non si parla di altro in 15 giorni, non si parla di altro. Oh, pensate veramente che siamo così stupidi? Pensate veramente che se mi mandate i bot che fanno finta di essere albanese a commentarmi, io ci credo? Pensate che siamo veramente così tutti lobotomizzati? Pensate che se mi scrivete in DM i casi umani, mi scrivete le vostre cazzate da 15 anni problematici, pensate veramente che io mi fermo? Io non mi fermerò mai, ragazzi. Ormai la scintilla si è accesa, la fiamma sta divampando, non avete capito ancora. Forse non avete capito, non avete realizzato. Ragazzi, non vi fate prendere per il culo. Questo pane et circensem nel 2026 deve finire. Questa è tutta una strategia. Aprite gli occhi perché è palese, è chiaro come il sole. Non vi fate prendere per il culo. Con tutto il rispetto per il gioielliere e la famiglia, ma basta, basta, non sono questi i problemi. Questo divide et impera romano nel 2026 modernizzato ha rotto il cazzo. Basta, le priorità sono altre. Veramente pensate che non ci siamo svegliati? Veramente pensate che i giovani non si stanno svegliando? Ci state rubando il futuro. Date 600 euro a un giovane, ci state rubando il futuro e veramente avete la faccia come il culo di cercare di distrarci? È troppo tardi, ormai la rivolta è iniziata, ormai la fiamma sta divampando. Non avete capito forse la portata di quello che sta succedendo? Siamo svegli, non tutti sono lobotomizzati che basta un TikTok per far capire alla gente e mettergli la merda in testa. C'è già anche gente sveglia, vorrei ricordarvi, c'è anche gente che ci tiene al proprio futuro.
3: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Germania, stop raccomandazione, vaccini per bimbi e donne incinte. Canale Il Salotto di Mimar.
3: Torniamo a parlare di vaccinazioni contro la terribile malattia, perché sentite che cosa è successo in Germania. Ce lo fa sapere l'avvocato Gianfrancesco Vecchio.
4: Buongiorno, mentre in Italia assistiamo ancora al solito ignobile teatrino sull'ascolto dell'ex presidente del Consiglio Conte in commissione Covid in relazione alle secondarie questioni attinenti alle mascherine, che con tutto il rispetto dei denari dei cittadini italiani vengono dopo i problemi di salute e di democrazia violata determinati dai suoi DPCM che ancora sussistono grazie a personaggi come Speranza e come Draghi, che certo non verranno mai auditi in questa cosiddetta commissione, vi informo che in Germania sono stati fatti decadere tutte le raccomandazioni attinenti ai cosiddetti vaccini Covid. Non sono più raccomandati per minori, per donne incinta fino a 75 anni. E il nostro Ministero della Salute, il nostro Schillaci, la nostra Giorgia Meloni ne vogliono prendere atto e chiuderla anche qui questa storia, almeno da questo punto di vista. Grazie.
3: Ebbene sì, il Comitato Permanente Tedesco per le Vaccinazioni, che si chiama STIKO, ha ritirato la sua raccomandazione per la vaccinazione primaria contro la terribile malattia. Il Robert Koch Institute ha annunciato le nuove linee guida giovedì scorso a Berlino, segnando un cambiamento significativo nella politica vaccinale del paese, ora che la pandemia sta diventando endemica. Endemico vuol dire che ormai è presente, non è più una novità, non è più qualcosa di straordinario. La si conosce. La decisione è stata presa visto l'attuale quadro immunitario. Oltre il 95% degli adulti tedeschi possiede ormai un'ampia immunità derivante da precedenti infezioni da coronavirus o da vaccinazioni, che in genere fornisce una protezione sufficiente contro le forme gravi della terribile malattia negli adulti sani. Il cambiamento arriva in un momento in cui i ricoveri e i decessi correlati alla terribile malattia sono in costante calo dalla fine ufficiale.

0: ufficiale della pandemia. In precedenza, Stico raccomandava almeno 3 esposizioni al coronavirus tramite vaccinazione o infezione per ottenere l'immunità di base. Ora questo non è più considerato necessario. Le dosi di richiamo annuali sono ora raccomandate solo per le persone di età pari o superiore a 75 anni, mentre prima la soglia era 60 anni. Le dosi di richiamo rimangono però consigliate per le persone con patologie preesistenti, i residenti e il personale delle strutture di assistenza e il personale medico di terapia intensiva. E questo è quanto. Quindi ormai la malattia è endemica e la vaccinazione non è più raccomandata se non nei casi che ho appena detto.
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo visto che reduplicatives sono quelle espressioni di due parole simili fra di loro che aggiungono un po' di emozione, un po' di umorismo, musicalità all'inglese parlato. Oggi vediamo quelli che usano due parole esattamente uguali. Abbiamo già visto goody goody, che esprime quanto sei felice di una cosa. Per esempio, un amico ti dice che ha preso due biglietti per vedere Harry Styles. Potresti dire that's nice oppure that's good, ma se dici goody goody esprime tutta la felicità che senti e l'amico sarà super contento. E parlando di artisti, perché il nome Lady Gaga o la canzone dei Queen Radio Gaga? Bene, Gaga imita il balbettio senza senso di un neonato e l'espressione si usa per dire uno sciocco o anche per descrivere un eccesso di entusiasmo o un'infatuazione. Per esempio, she's Gaga about Harry Styles. Perciò Lady Gaga si prende in giro, dandosi un nome d'arte che significa pazza, eccentrica. Un'espressione simile è bla bla, che significa un discorso inutile, noioso, futile. Poi, per una cosa che non è accettabile, si dice it's a no-no. Per esempio, talking with your mouth full is a no-no. Parlare con la bocca piena non si fa. Altri sono chop chop, sbrigati, hush hush, top secret, night night, un modo informale per dire buonanotte, e okie dokie, un'estensione carina di ok. Poi ci sono i duplicatives che aggiungono una consonante iniziale alla seconda parola, come airy fairy. Questo descrive una persona poco pratica, con la testa fra le nuvole. Dopotutto parla di aria e fate. Per esempio, Peggy is so airy fairy. Ma Peggy è anche artifate, cioè adora l'arte in tutte le sue forme e ne parla senza ritegno. E poi cerco anche sempre di evitare gli oggi bagi, cioè i litigi. Il che non è sempre facile. Ecco, facile si dice easy, ma easy peasy dà l'idea di un gioco da ragazzi. E spesso aggiungiamo lemon squeezy, spremere un limone. Non ha nessunissimo senso, ma forma una rima strasimpatica. Easy peasy lemon squeezy. Bene, cercherò di rendere easy peasy la comprensione di questi duplicatives anche nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me Peggy Johnson. Bye bye!
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su RainbowTelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: La nuova arma della Cina, la mossa che può cambiare l'economia mondiale. Francesco Carrino.
2: Oggi parliamo di una notizia che sta di fatto scuotendo l'economia mondiale e di cui in pochi stanno parlando, perché mentre gli Stati Uniti d'America bloccavano lo stretto di Hormuz, la Cina lanciava di fatto una bomba atomica economica. Eh già, la Cina risponde agli Stati Uniti d'America e lo fa in maniera importante. Trump gioca con l'energia, Trump gioca a fare l'attore, Xi Jinping invece gioca a scacchi. Considerate che lo scontro geoeconomico sta diventando molto aspro, ma allo stesso tempo molto interessante da analizzare. Nell'ultimo mese abbiamo avuto tutti modo di conoscere lo stretto di Hormuz un po' più da vicino, ma dovete sapere che è necessario iniziare a memorizzare anche qualche altro nome, qualche nome nuovo. Lo stretto di Hormuz è senza dubbio molto importante, però ce n'è uno che è molto più importante dello stretto di Hormuz. Considerate che i canali importanti dove passa la merce a livello internazionale sono tanti, ma tre sono quelli più importanti in termini di miliardi di dollari di merci che ci passano. Stretto di Hormuz, Panama e Malacca o Malacca Strait. Quest'ultimo vince per distacco a livello di importanza rispetto ad Hormuz. Stiamo parlando di fatto dell'autostrada del mondo che si trova lì, in mezzo all'Indonesia, la Malesia, la Thailandia, vicino alla punta con Singapore. Circa il 25% del commercio globale passa da qui. Non è solo petrolio, sono microchip, vestiti, auto e grano. Se chiude Malacca, l'economia globale va in arresto cardiaco. Malacca è più importante di Hormuz, perché da Malacca passano le materie prime, passano i prodotti manufatturieri, mentre da Hormuz passano solo tra virgolette, petrolio, gas, fertilizzanti, elio. Da Malacca passa l'economia mondiale, le esportazioni della Cina. E già, perché la Cina in quell'area lì, ha il suo punto di vulnerabilità. Se gli USA dovessero riuscire nel prossimo futuro, non adesso, a bloccare Malacca, l'economia cinese collasserebbe nel breve tempo. Ebbene, che cosa è successo? Prima di entrare nel merito di quella che è la bomba atomica, di fatto economica, lanciata dalla Cina qualche giorno fa e di cui in pochi stanno parlando, prima è necessario dire che ieri è successo qualcosa di non casuale. Non è il caso che tutto sta accadendo in questo momento qui. Ebbene, dovete sapere che gli Stati Uniti d'America e l'Indonesia hanno sottoscritto un accordo a Washington, il grande partenariato per la cooperazione in materia di difesa. L'accordo si basa su tre aree fondamentali: modernizzazione delle forze armate e rafforzamento delle capacità difensive dell'Indonesia. Punto numero 2. Formazione e istruzione militare e professionale. Punto numero 3. Esercitazioni congiunte e cooperazione operativa in quell'area. Gli Stati Uniti d'America stringono un partenariato, stringono un accordo con l'Indonesia e lo tengono lì, da parte, pronto all'uso, nel caso in cui la Cina dovesse decidere di attaccare Taiwan oppure di fare delle mosse false che gli Stati Uniti d'America ovviamente possono ritenere tali. Questo accordo, l'accordo tra Indonesia e Stati Uniti d'America, non avviene per caso ieri. E la bomba atomica economica che ha lanciato qualche giorno fa la Cina non avviene per caso in questi ultimi giorni. Ecco perché ancora una volta vi invito ad analizzare la situazione complessiva in maniera più accurata e non superficiale, come di fatto stanno raccontando i giornali, le telefinzioni in questi giorni. Tutto quello che stiamo vivendo, Hormuz, i dazi di Donald Trump, lo scontro in Russia con l'Ucraina, le azioni della Cina, vanno viste all'interno di una battaglia complessiva, senza ridurre tutto ad una propaganda anticinese o in questo caso una propaganda anti-Trump. Qui, in questo momento, si sta giocando una partita incredibile. Gli Stati Uniti d'America se la stanno giocando un po' come se fossimo nel 1900, alle battaglie navali. La Cina invece se la sta giocando nel 2026, con il blocco degli approvvigionamenti. Eh già, perché la Cina ha risposto il 10 di aprile a quella che era l'intenzione degli Stati Uniti d'America di bloccare lo stretto di Hormuz. Anche nella giornata di ieri diverse navi sono state bloccate dalle navi militari americane, dallo stretto di Hormuz, petrolio che doveva andare in Cina, fermo. E la Cina ha risposto. Seguitemi attentamente. Immaginate per un momento che da domani mattina venga a mancare l'ingrediente fondamentale per fare il pane, per fare il cemento, per costruire, e allo stesso tempo che sia l'ingrediente fondamentale per il carburante delle auto, tutto contemporaneamente. Di fatto sarebbe una tragedia, ed è quello che potrebbe essere, perché la notizia che di fatto sta scuotendo le fondamenta economiche mondiali è molto importante e se ne sta parlando troppo poco. La Cina ha annunciato il blocco delle esportazioni di acido solforico a partire dal 1 maggio del 2026. Perché questa è una bomba atomica economica? Ve lo spiego. Per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci: perché è importante l'acido solforico? E soprattutto, perché ci riguarda? Non pensate all'acido solforico come un ingrediente da laboratorio, da piccolo chimico. Pensatelo come il sangue dell'industria moderna. Senza di esso la civiltà che conosciamo, nelle forme che conosciamo, non esisterebbe. L'attuale mondo si fermerebbe. Infatti l'acido solforico viene utilizzato per produrre quasi tutto. I fertilizzanti per il cibo che mangiamo tutti i giorni, per le batterie delle auto elettriche, per gli smartphone. La situazione è grave e vi spiego perché. Punto numero uno, l'agricoltura. Circa il 70% dell'acido solforico serve a produrre fertilizzanti. La Cina ha già tagliato l'export di concimi, ora taglia l'ingrediente per farli. Il risultato? Meno fertilizzanti significa raccolti più scarsi e prezzi del cibo che potrebbero schizzare alle stelle nei supermercati. Punto numero 2. La transizione verde. Per estrarre rame, nickel e uranio serve l'acido solforico. Il Cile è il primo produttore di rame al mondo e dipende dalla Cina per milioni di tonnellate di acido. Senza acido non c'è rame, senza rame non si costruiscono motori elettrici o pale eoliche. Di fatto la rivoluzione green rischia di sciogliersi come neve al sole. Punto numero 3. L'elettronica di consumo, il più importante. I semiconduttori, i cervelli di ogni computer, richiedono acido solforico per la lavorazione. Potremmo di fatto trovarci di fronte ad una carenza di dispositivi elettronici mai visti prima. Potremmo trovarci nel prossimo futuro in una tempesta perfetta. Siamo di fronte di fatto ad una tenaglia geoeconomica micidiale. Abbiamo da una parte il fronte del Medio Oriente, con tutto quello che abbiamo già spiegato all'interno di questo canale. Abbiamo dall'altra parte la Cina che risponde agli Stati Uniti d'America, bloccando gli approvvigionamenti di alcuni elementi essenziali. Pechino sta usando e userà all'interno di questa battaglia le materie prime come arma diplomatica, come arma di pressione economica. Il segnale è chiaro. La globalizzazione delle risorse, delle materie prime è finita ed è iniziata la nuova era della guerra delle commodity, della guerra commerciale.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: L'errore più comune che commettono le donne. Canale femminilità divina.
4: C'è una cosa che la maggior parte delle donne fa senza rendersene conto e che spezza lentamente il legame emotivo con il proprio uomo, ed è criticarlo davanti agli altri, correggerlo mentre parla, sminuirlo con una battuta davanti agli amici, alla famiglia, ai colleghi, dire
5: «Non capisci mai niente, non posso affidargli nulla, lascia stare, ci penso io».
4: Spesso anche sotto forma di battuta, ormai neanche ci fai caso, ma lui lo sente ogni singola volta. L'identità maschile si costruisce biologicamente.

0: attorno al rispetto e alla competenza, e ogni volta che lo sminuisce in pubblico, il suo corpo registra una perdita di rispetto. Lo schema che ne deriva si chiama muro di pietra. Lui si chiude, tace, si ritira e questo comportamento solitamente viene letto come indifferenza, ma sul piano fisiologico è un tentativo di autoprotezione di un sistema nervoso in sovraccarico, perché nel tempo quello stato di minaccia cronica erode le basi stesse del legame. L'ossitocina, che è l'ormone dell'attaccamento, ha bisogno di sicurezza percepita per attivarsi e in un ambiente vissuto costantemente come giudicante, quella sicurezza svanisce ed è così che lui si allontana emotivamente, smette di proporre, di proteggere, di cercarti. Il meccanismo è lento e si accumula in silenzio finché un giorno ti rendi conto che lui non racconta più niente, non prende più iniziativa, che la connessione si è svuotata e nessuno dei due sa esattamente quando è successo. Il mio consiglio è che se hai qualcosa da dirgli, digliela in privato, in un momento neutro, senza farlo sentire deriso o sbagliato. In pubblico la tua posizione vale quanto le parole. Una donna che sostiene il suo uomo davanti agli altri costruisce in lui un rispetto, una connessione che nient'altro può replicare e stai sicura che lui lo ricorda.
1: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
2: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Listerine, ti hanno venduto la vergogna. Dottor Roy De Vita.
1: Un'azienda di disinfettanti non aveva clienti e allora inventò una malattia. Non curò un bel niente, vendette la vergogna e la vergogna vendette tutto. Il Listerine nasce nel 1879 come antisettico per le sale operatorie. Per 40 anni le provano tutte, lo vendono come lavapavimenti, come cura per la gonorrea, come dopo barba. Risultato? Un fiasco commerciale. Nessuno lo comprava per l'alito, perché l'alito cattivo non è ancora un problema, è solo la vita. La svolta arriva negli anni 20. I proprietari dell'azienda trovano in un vecchio articolo medico un termine scientifico quasi dimenticato, alitosi, e capiscono il potenziale di quella parola. Con quel suono da diagnosi clinica, l'alito cattivo smette di essere un fastidio passeggero e diventa una patologia medica invalidante. Le campagne pubblicitarie dell'epoca furono spietate. Non parlavano del prodotto, parlavano di ragazze bellissime che restavano nubili, di carriere distrutte, di amici che sparlavano alle spalle. Crearono il panico sociale. Il Listerine compariva solo alla fine, come l'unica via di scampo per non essere emarginati. I numeri? In appena 7 anni le vendite passarono da poco più di $100,000 a oltre $8 milioni. Non stavano vendendo un colluttorio, avevano inventato un'insicurezza e ti stavano affittando la soluzione a rate. Guardate bene, l'alito cattivo esiste da sempre. L'ansia patologica per l'alito cattivo, no. Quella ha un brevetto, un consiglio di amministrazione e una strategia di marketing. Oggi il manuale è identico, sono cambiati solo i canali. Deodoranti, shampoo antiforfora, dentifrici sbiancanti. Prima ti inoculano il virus della vergogna e poi ti vendono la cura. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche ogni tanto togliere le bende dagli occhi.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma comodo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo visto che ci sono parecchi cerchi neolitici in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. E nel Galles invece? Allora, prima di tutto, il Galles avrebbe fornito le famose pietre blu che formano il cerchio interno di Stonehenge. È un fatto molto curioso questo, perché in Gran Bretagna, come in tutta Europa, chi costruiva i monumenti megalitici sfruttava le pietre che trovava nelle vicinanze, nel raggio di massimo 25 chilometri, come le pietre massicce del cerchio esterno. Eppure le pietre blu, che sono più piccole perché pesano appena 25 tonnellate, provengono dalle colline Priselli, nel sud-ovest del Galles, a più di 220 chilometri di distanza da Stonehenge. Infatti, nel recente 2018, gli archeologi hanno scavato una zona intorno a quattro enormi pietre solitarie nelle colline di Priselli e hanno portato alla luce un antichissimo cerchio che era stato smantellato, sembra, per trasportare le pietre a Salisbury per la costruzione appunto di Stonehenge. Con un diametro di 110 metri, Wine Mound sarebbe stato il quinto cerchio più grande mai trovato in Gran Bretagna e accanto hanno scoperto una cava preistorica con pietre esattamente uguali a quelle usate per la struttura nella Wiltshire. Forse le pietre furono trasportate via mare, lungo il canale di Bristol, e poi via fiume, ma in ogni modo fu un'impresa colossale per quei tempi. E rimane la domanda, perché? Chissà se lo scopriremo mai. Poi, non lontano da Wine Mound, troviamo un piccolo cerchio di sole 16 pietre, ma fatto con le stesse pietre blu usate per Stonehenge. Si chiama Gorse Vawr e si trova in un paesaggio preistorico altamente sacro. E poco fuori dal cerchio ci sono due pietre che si allineano con il sole che sorge all'alba del solstizio d'estate. La più grande delle due è alta quasi 2 metri ed è conosciuta come la pietra dei sogni, The Dreaming Stone. Ha una sporgenza che la fa sembrare quasi un trono, ma avrebbe delle

proprietà magiche. La leggenda vuole che, se ti siedi qui, l'energia naturale della terra ti entra dentro e ti fa fare dei sogni incredibilmente vividi. Bene, andremo avanti noi a sognare i sassi nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libre 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me Peggy Johnson.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: A volte l'autosabotaggio è solo protezione. Enrico Gamba, psicoterapeuta.
4: Non ti stai autosabotando, stai usando una mappa vecchia in un posto che non conosci ancora. Quando ti blocchi, proprio quando qualcosa sta andando bene, quando rovini ciò che desideravi, non è per forza sabotaggio, magari è protezione. Solo che è una protezione nata in un momento in cui il mondo era più pericoloso di adesso. Per una parte di te, crescere magari ha sempre significato esporsi. Essere visto ha sempre significato essere giudicato. Riuscire ha sempre significato perdere qualcosa. Amore, appartenenza, sicurezza. Allora il tuo sistema nervoso non legge il successo come una possibilità, lo legge come un rischio. Vedi, non sei rotto, stai usando in automatico una strategia antica in una vita nuova. E il cambiamento non inizia quando smetti di insultarti, inizia quando smetti di trattarti come un nemico e inizi a farti una domanda completamente diversa. Da cosa mi sto davvero difendendo? Quando mi fermo proprio lì. Perché da quel momento non sei più un problema da risolvere, sei qualcuno che si sta finalmente comprendendo.
2: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
5: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Smettila di chiederti se hai sbagliato. Fai questa cosa invece. Canale Sadhguru, italiano.
2: Nessuno sa davvero se sta facendo la cosa giusta o quella sbagliata. Le persone che pensano di avere sempre ragione sono persone terribili. Quando sei ragionevolmente equilibrato, prendi una decisione. Buttaci dentro la tua vita. Qualcosa di meraviglioso accadrà.
3: Namaskaram. La mia domanda per te è: ogni volta che prendiamo delle decisioni c'è sempre una decisione giusta o sbagliata? Se la decisione presa sia giusta o sbagliata, si capisce solo col tempo. Come so se ho preso la decisione giusta? E come so se prendo la decisione giusta o sbagliata quando la prendo?
2: Ma perché stai copiando una domanda?
3: Avevo questo in mente, così l'ho scritto.
2: Ok. No, io... non sono mai stato così interessato agli esami, non me ne sono mai preoccupato. Ma quando ero all'università, ho visto molte persone che avevano scritto dentro le maniche, qui, là, dappertutto, ogni tipo di bigliettini e cose del genere. E copiavano tutti le risposte. Copio una domanda perché... No, non cerco di fare un commento su di te, perché questo è ovunque. Perché... stai creando un tale livello di conflitto dentro di te per ogni cosa semplice, da pensare che potresti sempre fare qualcosa di sbagliato, qualcosa di sbagliato, qualcosa di sbagliato. Beh, fai qualcosa di sbagliato gioiosamente, va bene. Ci siete? Nessuno sa davvero se sta facendo la cosa giusta o quella sbagliata. Lo sa al 100%? No. Quindi non preoccuparti troppo con «è giusto? È sbagliato?». È solo che, quando fai qualcosa, porta benessere a me e a tutti intorno a me. La tua preoccupazione è solo questa. Le persone che pensano di avere sempre ragione sono persone terribili. Produci dei tiranni con questo «ho sempre ragione, ho fatto tutte le decisioni giuste nella mia vita». Questo è un tiranno, non è un essere umano. Diventa un essere umano molto brutto chi fa sempre tutto bene. Non devi fare le cose giuste. Sii solo un po' più umano. Assicurati solo che quando fai qualcosa è bene per te e per tutti coloro che ti circondano. Tutto qui. È giusto, è sbagliato. Chi lo decide? Se porta benessere a tutti, è la cosa giusta, non è così? Nessuno può decidere cosa sia giusto e sbagliato. Perché da 1000 anni dibattono le stesse cose e nessuno è mai giunto a una conclusione su cosa sia giusto e sbagliato. E le persone che credono di fare le cose giuste si sono sempre fatte reciprocamente le cose più orrende. Quindi, invece di guardare ciò che è giusto e sbagliato, che è una conseguenza di una moralità in cui credi, perché non risvegli l'umanità dentro di te? Perché non diventi un'umanità viva? Umanità significa proprio questo, ne abbiamo già parlato. Natura animale significa fissare dei confini. Natura umana significa espandere o includere tutti nei tuoi confini, perché questo è un desiderio naturale. Ovunque tu sia, vuoi essere qualcosa di più, qualcosa di più. Cos'è questo? È perché la tua intelligenza è giunta a un punto in cui non ama i confini, vuole espandersi. Questa è la natura umana. La natura umana è naturalmente inclusiva, la natura animale è esclusiva, vuole fissare confini. Quindi invece di stare nei confini di ciò che è giusto e sbagliato, anche se qualcuno ha torto, includiamolo e facciamo del nostro meglio. Perché nel momento in cui pensi, faccio tutte le cose giuste, tutti nella tua vita sembrano sbagliati. Per favore, affronta questo sinceramente e osserva. La maggioranza si trova in questa condizione. Tranne se stessi, tutti hanno torto da qualche parte. Se tutti hanno torto e solo tu hai ragione, è un segno di follia non di avere ragione. Quindi non sprecare il tuo tempo tra decisioni giuste e decisioni sbagliate. Quando sei ragionevolmente equilibrato, lucido e felice, non frustrato per qualcosa, prendi una decisione, buttaci dentro la tua vita. Qualcosa di meraviglioso accadrà. Potresti non fare la cosa giusta, ma potresti fare qualcosa di grande, qualcosa di meraviglioso. È sufficiente. Dove arriverò? Cosa accadrà? Beh, questo dipende da varie cose. La tua intelligenza, la tua competenza e i tempi in cui viviamo. Non dovresti sottovalutare i tempi in cui viviamo. In momenti diversi della storia, cose diverse decollano. Potremmo essere in sintonia con esse. Ciò che siamo può essere apprezzato oggi, o ciò che siamo può essere apprezzato domani, o ciò che siamo può essere apprezzato dopo che ce ne saremo andati. Ma qualunque cosa abbiamo fatto nella nostra vita, l'abbiamo fatta con totale coinvolgimento, perché la vita sta nel suo coinvolgimento. La vita non sta nella sua correttezza. Il tuo coinvolgimento deve essere incondizionato. Qualunque cosa tu faccia, vedi come vi sia incluso il benessere di tutti. Se sei un processo inclusivo e sei coinvolto, va bene. Hai ragione o torto, fino all'ultimo giorno della tua vita non puoi davvero decidere cosa è giusto e sbagliato, perché ci sarà sempre un altro gruppo di persone che dice questo è sbagliato, non è così.
4: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

a certain day.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Quattro strategie per aumentare la produttività ed evitare le false urgenze. Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta.

Cari amici, cari amiche, oggi parliamo di un tema molto caldo nel mondo del lavoro, ovvero l'urgenza. Vi capita mai di vedere dei task urgenti aumentare sulla vostra agenda e allo stesso tempo di sentire che non avete abbastanza tempo per smarcarli? Ecco, questo sentire è sempre più diffuso nel periodo storico che stiamo vivendo, nel quale sembra sempre più necessario dimostrarsi agili, flessibili, per restare al passo e rimanere competitivi nella propria azienda e sul mercato. Ma tutta questa urgenza, poi, sarà davvero necessaria? Le urgenze risolte portano realmente a progressi significativi per il business e più in generale per le organizzazioni? La risposta, il più delle volte, è, ahimè, negativa. Spesso l'attività frenetica di molte aziende si dimostra semplicemente affetta dalla cultura della falsa urgenza. Possiamo chiamare false urgenze tutte quelle richieste e task le cui deadline sono stringenti senza un vero motivo. Insomma, delle attività a cui viene chiesto di prestare attenzione, ma che si rivelano poi poco significative in termini di produttività aziendale. A incappare nella trappola della falsa urgenza sono spesso i manager che, non riuscendo a distinguere tra vere urgenze e false urgenze, finiscono poi per generare confusione nelle persone che gestiscono. Finiscono per sovraccaricare il proprio team e, di conseguenza, finiscono per peggiorarne il benessere e la performance. Conseguenze di tutto questo? Una cascata di scadenze troppo strette su compiti non prioritarie demandate al proprio team, aumento di competizione negativa, oltre che orari di lavoro infiniti. Insomma, saper riconoscere quando la cultura della falsa urgenza prende sopravvento diventa una capacità essenziale di chi ha in mano la leadership. Beh, Luca, oh, detto così sembra facile, no? Ma com'è che si fa davvero a evitare una falsa urgenza? Prima di tutto dobbiamo chiarire una cosa: nessun leader vuole creare volontariamente una falsa urgenza, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi non c'è cattiveria e nemmeno consapevolezza da parte del management. Tuttavia, le false urgenze si creano e possono diventare la norma per il team. Quindi veniamo alla prima strategia: riconoscerne i segnali prima che sia troppo tardi. Come? Ecco alcune domande da porti. Il mio team e io viviamo in uno stato cronico di sovraccarico e di reattività? Ci capita di fare il vero lavoro la sera o nel weekend? Ci viene richiesto di avere più priorità contemporaneamente? Se è risposto di sì a una o più di queste domande, potrebbe essere un primo campanello d'allarme. Prova a monitorare la frequenza con cui succede. Soprattutto se ricopri un ruolo di responsabilità, è importante che ricordi, per via della tua posizione, che le richieste che fai al team possono far scattare facilmente le tue persone e metterle in moto. Quindi gli input e gli stimoli che fornisci, o anche semplicemente i suggerimenti che dai, così come le tue reazioni, sono in grado di attivare rapidamente il tuo team. Alla lunga i tuoi collaboratori potrebbero iniziare anche a dare priorità a tutte queste tue esigenze, mettendo in secondo piano i compiti davvero prioritari. Insomma, sii consapevole degli effetti che hai sulle tue persone e previeni la dispersione del focus. Seconda strategia è individua la fonte dell'urgenza, cioè se da un lato la falsa urgenza riflette un desiderio genuino di crescita, dall'altro spesso nasconde un radicato sentimento d'ansia diffusa. Per esempio, come leader potresti trovarti a pensare che allentare la presa con i tuoi collaboratori potrebbe farti sembrare poco impegnato, poco motivato ai loro occhi o agli occhi dei tuoi partner o dei tuoi superiori, oppure che più semplicemente non rispetteranno le scadenze. Allora, quando senti di dover affrettare il lavoro tuo e degli altri, prova a chiederti: qual è la vera fonte della mia urgenza? Se è radicata nell'ansia da prestazione, è possibile che tu abbia delle convinzioni che ti stanno tenendo bloccato in comportamenti poco produttivi. Allora, in questo caso, l'unica via di uscita rimane quella di sradicare un 1% alla volta queste convinzioni al fine di renderle maggiormente adattive. Ad esempio, per cambiare la credenza allentando la presa sui miei collaboratori, loro non rispettando

0: saranno le scadenze, potresti riformulare attivamente il pensiero in creare un ambiente di lavoro che valorizza l'autonomia e la responsabilità individuale, aiuta i collaboratori a rispettare le scadenze in modo più naturale e produttivo. Tutto chiaro fin qui? Bene, ora, prima di proseguire, se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti a questo canale YouTube, perché con un piccolo e semplice click potrai restare aggiornato su tutti i nuovi contenuti che ogni settimana realizzo per la tua crescita personale e professionale. Fatto? Fatto bene. Torniamo allora a noi e veniamo alla terza strategia, ovvero stabilisci le priorità. Dare priorità alle cose urgenti piuttosto che a quelle importanti è la principale causa della falsa urgenza. E le ricerche confermano che tendiamo a dare priorità ai compiti con scadenze ravvicinate, anche se non sono i più importanti. Non solo, quando siamo sotto stress, tendiamo ad aggiungere attività invece che a togliere attività, e questo non ci consente di focalizzarci su ciò che realmente è per noi importante. Ma come facciamo ad evitarlo? Beh, una tecnica molto utile per eliminare task inutili consiste nel concentrarti su quali sarebbero i potenziali vantaggi se si abbandonassero alcune delle attività sulle quali avete già investito tempo e sforzi. Quindi prova a chiederti quali sono i vantaggi se abbandoniamo questa attività. Quanto ci costerà invece se continuiamo a investire i nostri sforzi su questa strada? Questo può ricordarti che spesso prima di aggiungere bisogna togliere, prima di aggiungere spesso bisogna togliere. Quindi prova a stilare insieme al tuo team tutte le attività che potrebbero essere ridotte, che potrebbero essere spostate nel tempo o magari interrotte nel prossimo anno, e concentratevi solo su quelle essenziali, solo su quelle che veramente costituiscono gli asset della vostra azienda. Quarta e ultima strategia: fai da scudo per il tuo team. Cioè, l'affluenza di richieste che si ricevono al lavoro talvolta può essere davvero scoraggiante, e alcune di queste richieste possono essere realmente urgenti, però la maggior parte può tranquillamente aspettare. Allora, come manager, è tua responsabilità proteggere il tuo team dalle false urgenze esterne. Quindi, quando ricevi delle richieste esterne, sebbene tu voglia mostrare disponibilità ai tuoi superiori e ai tuoi clienti, valuta bene lo sforzo necessario del team per poterle soddisfare e lavora per trovare dei compromessi. Dopotutto, considerare costi e benefici è un aspetto chiave della presa in carico di nuove attività. Per aiutare ulteriormente il tuo team di lavoro nel destreggiarsi tra le molte richieste che possono arrivargli dall'esterno, fornisci loro delle linee guida chiare sullo svolgimento delle attività e crea un contesto sicuro in cui possono sentirsi liberi di mettere in discussione alcune richieste che arrivano con tempistiche irrealistiche o che non sono di reali competenze del team. Da questo punto di vista, mi raccomando, invita a ciascuno ad alzare la mano in caso di bisogno o di difficoltà.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo parlato dei cerchi neolitici che si trovano in tutto il Regno Unito, ma oltre ai cerchi, nel Galles troverete delle strutture misteriose che precedono i cerchi da ben 1000 anni. Si chiamano cromlech, cioè camere funerarie, o dolmen, create con sassi massicci. La forma cambia secondo la location geografica, ma in generale sono composti da un numero di megaliti verticali che sostengono un'enorme pietra piatta come un tetto. Il cromlech più famoso, quello più grande e meglio preservato, si chiama Pentre Ivan e si trova non lontano dalla città di Cardigan, nel sud-ovest del Galles. La pietra di copertura pesa 16 tonnellate ed è tenuta in delicato equilibrio da 3 pietre verticali. E pensate che sta in bilico così da 5.500 anni. Più a sud, invece, vicino a Cardiff, c'è il cromlech chiamato Tinkin's Wood. Che bel nome, eh? Qui l'enorme pietra di copertura pesa 40 tonnellate ed è una delle più grandi della Gran Bretagna. Misura, pensate, 7 metri per 4 e mezza. Ma come diavolo hanno fatto gli uomini neolitici a portarla lassù? Gli esperti ritengono che ci sarebbero voluti 200 uomini per issarlo in quella posizione. Un'impresa spettacolare di ingegneria preistorica. Poi sono stati scavati sul sito i resti di oltre 50 persone, insieme a ceramiche rotte e strumenti fatti di selce. E come possono mancare le leggende? Se trascorri qui la notte prima del 1° maggio, o impazzisci o diventi poeta. Beh, i gallesi hanno una lunga tradizione di poeti pazzi. Forse proprio grazie al cromlech di Tinkin's Wood. E lì vicino c'è un'altra camera funeraria che è ancora più antica. Risale a 6.000 anni fa. Il cromlech di St. Lithan è unico perché è orientato in modo tale che al tramonto degli equinozi la luce del sole attraversa un portale e illumina perfettamente l'interno della camera funeraria. Comunque, anche qui dentro sono stati scavati resti umani e di animali anche, e delle ceramiche, confermando che fosse una tomba comune. Dicono poi che nella notte di mezz'estate la pietra di copertura gira 3 volte su se stessa. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e Rainbow Television.tv. Con me, Peggy Johnson. Bye bye!

0: Aquí.
1: Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Pulisci la tua mente con 5 abitudini da 15 minuti al giorno. Mauro Pepe.
4: La tua mente non è una pattumiera. E allora perché continui a buttarci merda? Devi ripulire assolutamente la tua mente. Quando ripulisci la tua mente, aumentano i livelli di energia, aumentano i livelli di focus, aumentano i livelli di lucidità. E perché no? Aumenta addirittura la felicità. 15 minuti possono servire per pulire completamente la tua mente e potrebbero essere i 15 minuti più importanti della tua giornata. Quindi partiamo a bomba. Ciak! Prima strategia, spegni la mente per 30 secondi. Fai così, spegni. Ok, facile 30 secondi? No, non è per niente facile. Io non lo so, fallo un tentativo. Magari metti in basso questo video e prova a spegnere la mente. Spegni la mente, spegnila. Non è per niente facile. Che significa spegnere la mente? Bloccare e eliminare quel flusso di pensieri agitato che stai nella tua mente. Ma si può fare? Certo che si può fare. Allora, come si fa a spegnere davvero la mente? Esistono tante strategie. Potresti portare il focus su qualcosa di sereno, leggero. Potrebbe essere semplicemente concentrarti su un albero e contare le foglioline, vedere le foglie che si muovono con il vento e stare concentrato su quello. Oppure uscire fuori all'aria aperta e guardare il cielo e vedere le nuvole. O stare concentrato su qualche cosa che ti rende completamente sereno. Potrebbe essere anche una meditazione mindfulness, se sei abituato a meditare. Ovviamente per una meditazione 30 secondi sono pochi, ma una meditazione. E ti dico, è un allenamento, non sarà per niente facile. Io non lo trovo facile per niente, anzi ogni tanto non ci riesco, come penso tutte le persone su alcune cose dove trovano più difficoltà, non ci riescono sempre, e viva Dio, ma meno male, e va bene così.

0: E quindi però continuo a farlo, lo faccio per sviluppare questa abilità. E quando spegni la mente, vedi che si abbassano tutti i sistemi di allarme che abbiamo nel nostro corpo. E fallo più volte in una giornata. Due, lascia fluire. Forse se dovessi darti per spegnere la mente, diciamo per pulire la tua mente, forse questa è la strategia più importante. Lasciare andare, lasciar fluire. È una meditazione breve, fatta con una respirazione diaframmale, dove stai bello, sereno, tranquillo, e immagini di diventare un osservatore esterno dei tuoi pensieri. Li guardi, non li giudichi, sei consapevole che quelli sono pensieri, non sono la realtà. Ah, piccola cosa, i pensieri non sono la realtà. Per un periodo, 2 anni fa, io ogni video ripetevo: i pensieri non sono la realtà, i pensieri non sono la realtà. Perché le persone credono che i loro pensieri siano la realtà? Sono semplicemente pensieri. Sono a volte delle rappresentazioni della realtà, a volte sono dei significati, a volte sono semplicemente delle automazioni, cioè delle abitudini di pensiero. Quindi io sto lì in meditazione, li guardo, li osservo e li lascio fluire. Immagino che entro in una nuvola e io nella mia respirazione faccio e vanno via dolcemente. Non li combatto, non li trattengo, non mi arrabbio. No, lascio andare, lascio fluire, lascio andare. Imparare a lasciare andare è una delle cose più potenti che esistono nello sviluppo del benessere psicofisico. Ma per lasciare andare, oltre che esistono tantissimi esercizi che puoi fare, e basta che cerchi su YouTube Mauro Pepe lascia andare, trovi veramente tanto. Però questa piccola meditazione è potente e la puoi applicare tutti i giorni. 3. Accetta velocemente e adattati. Spesso parlo che bisogna sviluppare l'abilità del torrente. Il torrente impetuoso scende verso valle con un unico obiettivo che è raggiungere il mare. E scende, scende, scende, a un certo punto trova un enorme masso davanti. Il torrente non è che vede il masso, che si sta mettendo contro, e quindi è un ostacolo, è un nemico. Il torrente non è che fa bam, bam, bam, bam, bam, per cercare di buttare a terra quel nemico. No. Cosa fa? Accetta la situazione negativa, la criticità che ha incontrato, e si adatta velocemente per raggiungere il mare. Quindi si adatta, accetta e si adatta. Questa è l'abilità del torrente. Dobbiamo svilupparla tutti quanti. Prima accettiamo quello che ci sta accadendo o le situazioni che ci fanno soffrire, prima avremo la lucidità per poter fare un miglioramento. Accettare completamente quello che ci sta accadendo. 4. Focus assoluto a slot di 30 minuti. È vero, non entrano nei 15 minuti di pulizia della mente, ma è una delle cose più importanti che devi imparare. È proprio un'abilità che devi sviluppare, la capacità di chiudere tutto quello che succede fuori e concentrarti sul fare qualcosa in monotasking, con un obiettivo singolo, spegnendo tutto con totale focus, quindi un livello altissimo di concentrazione. Più impari a fare questo, più svilupperai delle abilità che oggi sempre meno persone hanno, perché siamo sempre più invasi di troppe informazioni, tendiamo la mente concentrata su troppe cose, sempre agitata, e perdiamo sempre di più la capacità di concentrarci a fare e a realizzare. Chi lo fa ottiene molti più risultati di chi non lo fa. Infatti, 5, ogni tanto entra in fly mode, la modalità aereo, cioè disconnettiti da tutto e da tutti, disconnettiti completamente e abbassa i ritmi. E soprattutto te lo dice una persona che ha una mente spesso inquieta. Infatti questo video l'ho fatto per me e anche per te. Nel senso che ho spesso una difficoltà a ripulire la mia mente da questo flusso di pensieri agitato, inquieto. Chi mi conosce sa che ho sempre 1000 idee per la testa, sempre a fare 3000 cose, cercare di ottenere dei risultati, a volte ponendomi degli obiettivi assurdi. E quindi la mia mente sta sempre lì, frulla, frulla, frulla, frulla, frulla, sempre a studiare nuove cose, sempre ad applicare cose, sperimentare, eccetera. Eppure ogni tanto, per farmi funzionare davvero, devo ripulire la mia mente. E quindi ti invito a farlo, perché io trovo delle difficoltà. Lo sto facendo perché mi sta facendo bene e perché voglio aumentare i miei livelli di lucidità e godermi di più il processo per il raggiungimento dei miei obiettivi. E ti invito a farlo anche a te. E apro una piccola parentesi. Se in questo momento della tua vita stai vivendo un momento davvero difficile, dovuto a forti attacchi d'ansia, preoccupazioni, difficoltà oggettive o cose del genere, ripulire la mente è il modo migliore per rimetterti in sesto e affrontare quello che devi affrontare.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

yourself all to me now, while you've got the strength to speak.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindarò. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Le emozioni dei figli iniziano da quelle dei genitori. Angela Azzurra Lariccia.
4: Ti sei mai chiesta perché alcune emozioni dei tuoi figli ti fanno stare così male? Perché quando si arrabbia senti subito il bisogno di fermarlo? Perché quando è triste ti senti in colpa? Perché quando ha paura ti viene voglia di proteggerlo da tutto? Perché quando è geloso della sorellina o del fratellino pensi che qualcosa non stia funzionando? Perché quando non vuole condividere temi che stia diventando egoista? O perché quando ti dice "Non ti voglio bene, sei brutta e cattiva", senti quella frase come un colpo al cuore. Forse perché non stiamo reagendo soltanto alle emozioni dei nostri figli. Molto spesso stiamo reagendo alle nostre, alle emozioni che da bambini non ci è stato insegnato ad ascoltare, ad accettare, a legittimare, a quelle che ci hanno detto di non sentire, alla rabbia che era maleducazione, alla paura che era debolezza, alla gelosia che era cattiveria, alla tristezza che andava nascosta, con tutto quello che facevano per noi. Così oggi, quando quelle emozioni compaiono nei nostri figli, ci sembrano troppo grandi, troppo scomode, troppo pericolose. Ma forse il problema non è che loro le provano, forse il problema è che nessuno ha insegnato a noi come stare accanto a quelle emozioni.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
5: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: La verità sul latte di mandorla, dottor Roy De Vita.
1: Il mondo sta passando al latte di mandorla perché quello di mucca non è sostenibile. Questa è la favola che vi racconta il marketing green. Ma oggi smontiamo questa ipocrisia con i dati e con la biologia e non con le ideologie. Avete idea di cosa significhi produrre latte di mandorla in California, da dove arriva la maggior parte di quello che comprate? Bene, una singola mandorla richiede fino a 4 litri di acqua pompata dalle riserve sotterranee fossili in un deserto in perenne siccità. Il dato scientifico più estremo pubblicato su Science Direct parla addirittura di 12 litri per una singola noce. La California produce l'80% delle mandorle mondiali sfruttando falde acquifere millenarie che non si ricaricano. State comprando un prodotto che prosciuga un deserto. Va detto che le mandorle italiane di Sicilia e Puglia sono un altro mondo, sono sostenibili e autofertili, ma coprono una nicchia di mercato infinitesimale. Quello che trovate sugli scaffali viene quasi tutto dalla California. Ma il vero capolavoro di marketing è quello che vi mettono nel cartone. Sapete che cos'è il latte di mandorla commerciale? Prendete i marchi più venduti in Italia, da Alpro a Valsoia fino alle linee dei supermercati, e leggete l'etichetta. La percentuale di mandorle è ridicola, ferma quasi sempre al 2%, confermato dalle analisi comparative di testate come Il Fatto Alimentare. Il resto è acqua, stabilizzanti e zuccheri aggiunti nelle versioni classiche. All'estero i giganti del settore sono finiti in tribunale perché le confezioni ingannano l'occhio mostrando mandorle a profusione sulle etichette per nascondere che il prodotto principale è l'acqua. State pagando l'acqua al prezzo dell'oro, convinti di fare del bene al vostro corpo, mentre assumete un liquido industriale dal valore nutrizionale nullo, privo delle proteine nobili e dei grassi biodisponibili nel vero latte. Non siete diventati verdi, siete solo diventati clienti perfetti. Io sono Roy De Vita, chirurgo, il mio lavoro è operare, ma anche di tanto in tanto togliere le bende dagli occhi.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città. Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la

0: Formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: La scintilla dei giovani, Matteo Gracis.
1: Com'è quella storia? I giovani di oggi sono tutti rincoglioniti. Le nuove generazioni non hanno speranze. E altre cazzate simili che vi piace tanto ripetere. Ecco, ascoltate un po' questo giovanotto, questo ragazzo che penso abbia poco più di 20 anni. Aprite le orecchie e la prossima volta che vi viene da dire cose simili sui giovani, sciacquatevi la bocca.
2: Comunque, con tutto il rispetto, non ce ne frega un cazzo del gioielliere che ha fatto il duplice omicidio. Stretto di Hormuz chiuso, diesel a 2,10 euro, crisi climatica sopra i 36 gradi, stipendi fermi dagli anni 90, sanità a pezzi, l'Albania 2 mesi che protesta, ZES in Sardegna, ZES al sud Italia, insediamenti israeliani, coloni in Puglia, in Valsesia, lago di Como, in Sicilia.

0: Oh, ma pensate veramente che siamo così stupidi? Pensate veramente di poterci prendere per il culo? Ci sono i lobotomizzati, sì, quelli che hanno fatto la propria ragione di vita con questo gioielliere e basta. Adesso il gioielliere sti cazzi, ha avuto i suoi 15 minuti di gloria all'Andy Warhol, basta. Non mi fate prendere per il culo, il focus è un altro. Non perdiamo il focus, è questo che mi sta sul cazzo di questa nazione. Che appena ci sono i problemi, appena c'è una ventata di rivolta, adesso il problema è il gioielliere, non si parla di altro in 15 giorni, non si parla di altro. Oh, pensate veramente che siamo così stupidi? Pensate veramente che se mi mandate i bot che fanno finta di essere albanese a commentarmi, io ci credo? Pensate che siamo veramente così tutti lobotomizzati? Pensate che se mi scrivete in DM i casi umani, mi scrivete le vostre cazzate da 15 anni problematici, pensate veramente che io mi fermo? Io non mi fermerò mai, ragazzi. Ormai la scintilla si è accesa, la fiamma sta divampando, non avete capito ancora. Forse non avete capito, non avete realizzato. Ragazzi, non vi fate prendere per il culo. Questo Panet Circensam nel 2026 deve finire. Questa è tutta una strategia. Aprite gli occhi perché è palese, chiaro come il sole. Non vi fate prendere per il culo. Con tutto il rispetto per il gioielliere e la famiglia, ma basta, basta, non sono questi i problemi. Questo divide e t'impera romano nel 2026 modernizzato ha rotto il cazzo. Basta, le priorità sono altre. Veramente pensate che non ci siamo svegliati? Veramente pensate che i giovani non si stanno svegliando? Ci state rubando il futuro. Date 600 euro a un giovane, ci state rubando il futuro e veramente avete la faccia come il culo di cercare di distrarci? È troppo tardi, ormai la rivolta è iniziata, ormai la fiamma sta divampando. Non avete capito forse la portata di quello che sta succedendo? Siamo svegli, non tutti sono lobotomizzati che basta un TikTok per far capire alla gente e mettergli la merda in testa. C'è già anche gente sveglia, vorrei ricordarvi, c'è anche gente che ci tiene al proprio futuro.
1: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo da 1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
3: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Remember how she said that we would meet again. Some sonnet.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La nuova arma della Cina, la mossa che può cambiare l'economia mondiale. Francesco Carrino.
3: Oggi parliamo di una notizia che sta di fatto scuotendo l'economia mondiale e di cui in pochi stanno parlando, perché mentre gli Stati Uniti d'America bloccavano lo stretto di Hormuz, la Cina lanciava di fatto una bomba atomica economica. Eh già, la Cina risponde agli Stati Uniti d'America e lo fa in maniera importante. Trump gioca con l'energia, Trump gioca a fare l'attore, Xi Jinping invece gioca a scacchi. Considerate che lo scontro geoeconomico sta diventando molto aspro, ma allo stesso tempo molto interessante da analizzare. Nell'ultimo mese abbiamo avuto tutti modo di conoscere lo stretto di Hormuz un po' più da vicino, ma dovete sapere che è necessario iniziare a memorizzare anche qualche altro nome, qualche nome nuovo. Lo stretto di Hormuz è senza dubbio molto importante, però ce n'è uno che è molto più importante dello stretto di Hormuz. Considerate che i canali importanti dove passa la merce a livello internazionale sono tanti, ma tre sono quelli più importanti in termini di miliardi di dollari di merci che ci passano: stretto di Hormuz, Panama e Malacca o Malacca Strait. Quest'ultimo vince per distacco a livello di importanza rispetto ad Hormuz. Stiamo parlando di fatto dell'autostrada del mondo che si trova lì, in mezzo all'Indonesia, la Malesia, la Thailandia, vicino alla punta con Singapore. Circa il 25% del commercio globale passa da qui. Non è solo petrolio, sono microchip, vestiti, auto e grano. Se chiude Malacca, l'economia globale va in arresto cardiaco. Malacca è più importante di Hormuz, perché da Malacca passano le materie prime, passano i prodotti manufatturieri, mentre da Hormuz passano solo tra virgolette petrolio, gas, fertilizzanti, elio. Da Malacca passa l'economia mondiale, le esportazioni della Cina. E già, perché la Cina in quell'area lì ha il suo punto di vulnerabilità. Se gli USA dovessero riuscire nel prossimo futuro, non adesso, a bloccare Malacca, l'economia cinese collasserebbe nel breve tempo. Ebbene, che cosa è successo? Prima di entrare nel merito di quella che è la bomba atomica, di fatto economica, lanciata dalla Cina qualche giorno fa e di cui in pochi stanno parlando, prima è necessario dire che ieri è successo qualcosa di non casuale. Non è il caso che tutto sta accadendo in questo momento qui. Ebbene, dovete sapere che gli Stati Uniti d'America e l'Indonesia hanno sottoscritto un accordo a Washington, il grande partenariato per la cooperazione in materia di difesa. L'accordo si basa su tre aree fondamentali: modernizzazione delle forze armate e rafforzamento delle capacità difensive dell'Indonesia.

0: Punto numero 2. Formazione e istruzione militare e professionale. Punto numero 3. Esercitazioni congiunte e cooperazione operativa in quell'area. Gli Stati Uniti d'America stringono un partenariato, stringono un accordo con l'Indonesia e lo tengono lì, da parte, pronto all'uso, nel caso in cui la Cina dovesse decidere di attaccare Taiwan, oppure di fare delle mosse false, che gli Stati Uniti d'America ovviamente possono ritenere tali. Quest'accordo, l'accordo tra Indonesia e Stati Uniti d'America, non avviene per caso ieri. E la bomba atomica economica che ha lanciato qualche giorno fa la Cina non avviene per caso in questi ultimi giorni. Ecco perché ancora una volta vi invito ad analizzare la situazione complessiva in maniera più accurata e non superficiale, come di fatto stanno raccontando i giornali, le telefinzioni in questi giorni. Tutto quello che stiamo vivendo, Hormuz, i dazi di Donald Trump, lo scontro in Russia con l'Ucraina, le azioni della Cina vanno viste all'interno di una battaglia complessiva, senza ridurre tutto ad una propaganda anticinese o in questo caso una propaganda anti-Trump. Qui, in questo momento, si sta giocando una partita incredibile. Gli Stati Uniti d'America se la stanno giocando un po' come se fossimo nel 1900, alle battaglie navali. La Cina invece se la sta giocando nel 2026, con il blocco degli approvvigionamenti. Eh già, perché la Cina ha risposto il 10 di aprile a quella che era l'intenzione degli Stati Uniti d'America di bloccare lo stretto di Hormuz. Anche nella giornata di ieri diverse navi sono state bloccate dalle navi militari americane, dallo stretto di Hormuz, petrolio che doveva andare in Cina, fermo. E la Cina ha risposto. Seguitemi attentamente. Immaginate per un momento che da domani mattina venga a mancare l'ingrediente fondamentale per fare il pane, per fare il cemento, per costruire, e allo stesso tempo che sia l'ingrediente fondamentale per il carburante delle auto, tutto contemporaneamente. Di fatto sarebbe una tragedia, ed è quello che potrebbe essere, perché la notizia che di fatto sta scuotendo le fondamenta economiche mondiali è molto importante e se ne sta parlando troppo poco. La Cina ha annunciato il blocco delle esportazioni di acido solforico a partire dal 1 maggio del 2026. Perché questa è una bomba atomica economica? Ve lo spiego. Per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci: perché è importante l'acido solforico? E soprattutto, perché ci riguarda? Non pensate all'acido solforico come un ingrediente da laboratorio, da piccolo chimico. Pensatelo come il sangue dell'industria moderna. Senza di esso, la civiltà che conosciamo, nelle forme che conosciamo, non esisterebbe. L'attuale mondo si fermerebbe. Infatti, l'acido solforico viene utilizzato per produrre quasi tutto. I fertilizzanti per il cibo che mangiamo tutti i giorni, per le batterie delle auto elettriche, per gli smartphone. La situazione è grave e vi spiego perché. Punto numero 1. L'agricoltura. Circa il 70% dell'acido solforico serve a produrre fertilizzanti. La Cina ha già tagliato l'export di concimi, ora taglia l'ingrediente per farli. Il risultato? Meno fertilizzanti significa raccolti più scarsi e prezzi del cibo che potrebbero schizzare alle stelle nei supermercati. Punto numero 2. La transizione verde. Per estrarre rame, nickel e uranio serve l'acido solforico. Il Cile è il primo produttore di rame al mondo e dipende dalla Cina per milioni di tonnellate di acido. Senza acido non c'è rame, senza rame non si costruiscono motori elettrici o pale eoliche. Di fatto la rivoluzione green rischia di sciogliersi come neve al sole. Punto numero 3. L'elettronica di consumo, il più importante. I semiconduttori, i cervelli di ogni computer, richiedono acido solforico per la lavorazione. Potremmo di fatto trovarci di fronte ad una carenza di dispositivi elettronici mai visti prima. Potremmo trovarci nel prossimo futuro in una tempesta perfetta. Siamo di fronte di fatto ad una tenaglia geoeconomica micidiale. Abbiamo da una parte il fronte del Medio Oriente, con tutto quello che abbiamo già spiegato all'interno di questo canale. Abbiamo dall'altra parte la Cina che risponde agli Stati Uniti d'America bloccando gli approvvigionamenti di alcuni elementi essenziali. Pechino sta usando e userà all'interno di questa battaglia le materie prime come arma diplomatica, come arma di pressione economica. Il segnale è chiaro. La globalizzazione delle risorse, delle materie prime è finita ed è iniziata la nuova era della guerra delle commodity, della guerra commerciale.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

0: Conoscere per sapere.
1: Quattro strategie per aumentare la produttività ed evitare le false urgenze. Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta.
2: Cari amici, cari amiche, oggi parliamo di un tema molto caldo nel mondo del lavoro, ovvero l'urgenza. Vi capita mai di vedere dei task urgenti aumentare sulla vostra agenda e allo stesso tempo di sentire che non avete abbastanza tempo per smarcarli? Ecco, questo sentire è sempre più diffuso nel periodo storico che stiamo vivendo, nel quale sembra sempre più necessario dimostrarsi agili, flessibili per restare al passo e rimanere competitivi nella propria azienda e sul mercato. Ma tutta questa urgenza, poi, sarà davvero necessaria? Le urgenze risolte portano realmente a progressi significativi per il business e più in generale per le organizzazioni? La risposta, il più delle volte, è, ahimè, negativa. Spesso l'attività frenetica di molte aziende si dimostra semplicemente affetta dalla cultura della falsa urgenza. Possiamo chiamare false urgenze tutte quelle richieste e task le cui deadline sono stringenti senza un vero motivo. Insomma, delle attività a cui viene chiesto di prestare attenzione ma che si rivelano poi poco significative in termini di produttività aziendale. A incappare nella trappola della falsa urgenza sono spesso i manager che, non riuscendo a distinguere tra vere urgenze e false urgenze, finiscono poi per generare confusione nelle persone che gestiscono. Finiscono per sovraccaricare il proprio team e, di conseguenza, finiscono per peggiorarne il benessere e la performance. Conseguenze di tutto questo? Una cascata di scadenze troppo strette su compiti non prioritarie demandate al proprio team. Aumento di competizione negativa, oltre che orari di lavoro infiniti. Insomma, saper riconoscere quando la cultura della falsa urgenza prende sopravvento diventa una capacità essenziale di chi ha in mano la leadership. Beh, Luca, detta così sembra facile, no? Ma com'è che si fa davvero a evitare una falsa urgenza? Prima di tutto dobbiamo chiarire una cosa. Nessun leader vuole creare volontariamente una falsa urgenza. Anzi, nella stragrande maggioranza dei casi non c'è cattiveria e nemmeno consapevolezza da parte del management. Tuttavia, le false urgenze si creano e possono diventare la norma per il team. Quindi veniamo alla prima strategia, riconoscerne i segnali prima che sia troppo tardi. Come? Ecco alcune domande da porti. Il mio team e io viviamo in uno stato cronico di sovraccarico e di reattività? Ci capita di fare il vero lavoro la sera o nel weekend? Ci viene richiesto di avere più priorità contemporaneamente? Se hai risposto di sì a una o più di queste domande, potrebbe essere un primo campanello d'allarme. Prova a monitorare la frequenza con cui succede. Soprattutto se ricopri un ruolo di responsabilità, è importante che ricordi, per via della tua posizione, che le richieste che fai al team possono far scattare facilmente le tue persone e metterle in moto. Quindi gli input e gli stimoli che fornisci, o anche semplicemente i suggerimenti che dai, così come le tue reazioni, sono in grado di attivare rapidamente il tuo team. Alla lunga i tuoi collaboratori potrebbero iniziare anche a dare priorità a tutte queste tue esigenze, mettendo in secondo piano i compiti davvero prioritari. Insomma, sii consapevole degli effetti che hai sulle tue persone e previeni la dispersione del focus. Seconda strategia è individua la fonte dell'urgenza. Cioè, se da un lato la falsa urgenza riflette un desiderio genuino di crescita, dall'altro spesso nasconde un radicato sentimento d'ansia diffusa. Per esempio, come leader potresti trovarti a pensare che allentare la presa con i tuoi collaboratori potrebbe farti sembrare poco impegnato, poco motivato ai loro occhi o agli occhi dei tuoi partner o dei tuoi superiori, oppure che più semplicemente non rispetteranno le scadenze. Allora, quando senti di dover affrettare il lavoro, tuo e degli altri, prova a chiederti: qual è la vera fonte della mia urgenza? Se è radicata nell'ansia da prestazione, è possibile che tu abbia delle convinzioni che ti stanno tenendo bloccato in comportamenti poco produttivi. Allora, in questo caso, l'unica via di uscita rimane quella di sradicare un 1% alla volta queste convinzioni al fine di renderle maggiormente adattive. Ad esempio, per cambiare la credenza allentando la presa sui miei collaboratori, loro non rispetteranno le scadenze, potresti riformulare attivamente il pensiero in creare un ambiente di lavoro

0: che valorizza l'autonomia e la responsabilità individuale, aiuta i collaboratori a rispettare le scadenze in modo più naturale e produttivo. Tutto chiaro fin qui? Bene. Ora, prima di proseguire, se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti a questo canale YouTube, perché con un piccolo e semplice click potrai restare aggiornato su tutti i nuovi contenuti che ogni settimana realizzo per la tua crescita personale e professionale. Fatto? Fatto? Bene. Torniamo allora a noi e veniamo alla terza strategia, ovvero stabilisci le priorità. Dare priorità alle cose urgenti piuttosto che a quelle importanti è la principale causa della falsa urgenza. E le ricerche confermano che tendiamo a dare priorità ai compiti con scadenze ravvicinate, anche se non sono i più importanti. Non solo, quando siamo sotto stress tendiamo ad aggiungere attività invece che a togliere attività, e questo non ci consente di focalizzarci su ciò che realmente è per noi importante. Ma come facciamo ad evitarlo? Beh, una tecnica molto utile per eliminare task inutili consiste nel concentrarti su quali sarebbero i potenziali vantaggi se si abbandonassero alcune delle attività sulle quali avete già investito tempo e sforzi. Quindi prova a chiederti: quali sono i vantaggi se abbandoniamo questa attività? Quanto ci costerà invece se continuiamo a investire i nostri sforzi su questa strada? Questo può ricordarti che spesso prima di aggiungere bisogna togliere, prima di aggiungere spesso bisogna togliere, quindi prova a stilare insieme al tuo team tutte le attività che potrebbero essere ridotte, che potrebbero essere spostate nel tempo o magari interrotte nel prossimo anno, e concentratevi solo su quelle essenziali, solo su quelle che veramente costituiscono gli asset della vostra azienda. Quarta e ultima strategia: fai da scudo per il tuo team. Cioè, l'affluenza di richieste che si ricevono al lavoro talvolta può essere davvero scoraggiante, e alcune di queste richieste possono essere realmente urgenti, però la maggior parte può tranquillamente aspettare. Allora, come manager è tua responsabilità proteggere il tuo team dalle false urgenze esterne. Quindi, quando ricevi delle richieste esterne, sebbene tu voglia mostrare disponibilità ai tuoi superiori e ai tuoi clienti, valuta bene lo sforzo necessario del team per poterle soddisfare e lavora per trovare dei compromessi. Dopotutto, considerare costi e benefici è un aspetto chiave della presa in carico di nuove attività. Per aiutare ulteriormente il tuo team di lavoro nel destreggiarsi tra le molte richieste che possono arrivargli dall'esterno, fornisci loro delle linee guida chiare sullo svolgimento delle attività e crea un contesto sicuro in cui possano sentirsi liberi di mettere in discussione alcune richieste che arrivano con tempistiche irrealistiche o che non sono di reali competenze del team. Da questo punto di vista, mi raccomando, invita a ciascuno ad alzare la mano in caso di bisogno o di difficoltà.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere. Radio Libera continua online. Puoi riascoltare le nostre rubriche in streaming su rainbowtelevision.tv nella sezione podcast.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Le emozioni dei figli iniziano da quelle dei genitori. Angela Azzurra Lariccia.
4: Ti sei mai chiesta perché alcune emozioni dei tuoi figli ti fanno stare così male? Perché quando si arrabbia senti subito il bisogno di fermarlo? Perché quando è triste ti senti in colpa? Perché quando ha paura ti viene voglia di proteggerlo da tutto? Perché quando è geloso della sorellina o del fratellino pensi che qualcosa non stia funzionando? Perché quando non vuole condividere temi che stia diventando egoista? O perché quando ti dice "Non ti voglio bene, sei brutta e cattiva", senti quella frase come un colpo al cuore. Forse perché non stiamo reagendo soltanto alle emozioni dei nostri figli. Molto spesso stiamo reagendo alle nostre, alle emozioni che da bambini non ci è stato insegnato ad ascoltare, ad accettare, a legittimare, a quelle che ci hanno detto di non sentire, alla rabbia che era maleducazione, alla paura che era debolezza, alla gelosia che era cattiveria, alla tristezza che andava nascosta con tutto quello che facevano per noi. Così oggi, quando quelle emozioni compaiono nei nostri figli, ci sembrano troppo grandi, troppo scomode, troppo pericolose. Ma forse il problema non è che loro le provano, forse il problema è che nessuno ha insegnato a noi come stare accanto a quelle emozioni.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Contribuire all'adultizzazione e alla sessualizzazione delle bambine. Francesca Cardini.
4: La mamma di una compagna di scuola di mio figlio 6 anni, ultimo anno di infanzia, vuole farle festeggiare il compleanno alla Beauty Farm, dove le bambine vengono truccate, viene loro messo lo smalto, si fanno delle foto, merende e via. A me sembra assurdo, ma per loro è normale perché tanto a casa lo fanno. Mi dia un parere. Questo comportamento ha due effetti essenzialmente. Contribuire all'adultizzazione precoce, soprattutto delle bambine, della sessualizzazione precoce delle bambine e della loro oggettificazione. Ma lo fanno tutti. E già, ai miei tempi si diceva se tutti si buttano nel burrone ti butti. In tutto questo, secondo effetto, stanno facendo gli interessi di qualcun altro a discapito delle proprie bambine. E sono gli interessi di chi? Di chi ci lavora e che ci guadagna con questa roba. Quindi sì, della Beauty Farm adesso non ha più soltanto le ragazze come clienti paganti, ma c'ha anche le mamme delle bambine piccole. Ottimo, a discapito però delle bambine, delle aziende che producono cosmetici e che tra un po' penso esistano già, perché non lo so, io per fortuna ho un maschio, da questo punto di vista ne ritengo fortunata, non so se esistano, scrivetelo nei commenti, dei prodotti appositamente per le bambine, perché non mi sorprenderei di questo. Cioè dobbiamo pensare che la cultura la facciamo noi. La facciamo noi con le nostre singole azioni e noi possiamo contribuire ad una cultura che provoca dei danni sui bambini oppure scegliere di non farlo. Che chi paga anche gli sponsor dei social fa sì che l'algoritmo mandi virale le bambine che si truccano sui social. E come mai? Perché ci sono gli sponsor dietro, che non gli pare il vero che abbiano dei nuovi clienti e una nuova nicchia a cui vendere, a cui prima non vendevano perché è un bisogno che non esiste, quello della beauty aesthetic delle bambine. Sai che è successa la stessa cosa identica con i peli femminili? Che una nota marca di lamette da uomo a un certo punto si è resa conto che il mercato era totalmente saturo e ha detto: caspita, ma perché non cominciare a vendere anche all'altra metà della popolazione femminile, perché non si depilava? E cosa ha fatto? Ha contribuito a creare delle finte notizie in cui risultava che le dive di Hollywood si radevano le ascelle, veicolando il messaggio che facesse schifo avere le ascelle pelose. Eppure oggi è tanto familiare, vero questo messaggio? Ecco, fino a una sessantina d'anni fa, le persone, le donne e gli uomini non si facevano problemi di questo tipo. Erano molto meno vincolate a doversi radere tutte le settimane o tutti i giorni i peli delle ascelle. I social o i media sono dei mezzi attraverso i quali si veicolano dei messaggi culturali. Pensa un po' quanto oggi noi donne siamo schiave della depilazione e quanto fino a 60 anni fa le nostre nonne e bisnonne non se ne facevano per fortuna un problema e non dovevano spendere dall'estetista o in lamette o in creme o in silk peel, eccetera, eccetera. Pensa quanto siamo diventate schiave semplicemente perché all'interno del mercato c'era bisogno di vendere anche a noi donne. Per fortuna non ho una figlia femmina, perché mi sarei trovata in quella scomodissima posizione in cui fare una scelta e contribuire alla diffusione di questa nuova cultura che fa solo gli interessi di qualcun altro e non quelli miei o della mia eventuale figlia. Oppure decidere che no, A quel compleanno non ci sarebbe andata. Sono sempre scelte. Penso che però sia importante essere consapevole di cosa entrambe le scelte comportano.
3: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.

0: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
1: Educazione simile, ma due esiti diversi. Francesca Cardini.
2: Due ragazzi, stessa età, cresciuti quasi insieme. Uno ha avuto una mamma che lo massacrava di botte perché era un bambino ingestibile e qui si aprirebbe un mondo. L'altro, la madre lo sgridava, urlava, sicuramente qualche sculacciata l'ha presa. Adesso hanno 17 anni, il primo sicuro di sé, molti amici, non ha paura di niente. Il secondo, pochi amici, insicuro e paura per tutto. Come mai? In psicologia non esiste un determinismo così rigido: se succede A, allora succede B. Quello che tu osservi oggi nel presente è l'esito di un insieme di fattori, dove diciamo che l'educazione, tra virgolette, ricevuta è una parte importante, ma non l'unica parte. Quindi la mia risposta non è per te nello specifico, ma farò un ragionamento in generale su cosa può influenzare le traiettorie di sviluppo di persone che possano aver subito un'educazione simile, perché da una parte tu dici lo massacrava di botte e da quell'altra tu dici c'è un'educazione autoritaria dove si urla, si alzano le mani ma non si massacra, però è simile da un punto di vista relazionale, cioè l'adulto che impone il proprio potere con la forza sul proprio bambino, quando questa forza può essere estremamente intensa o meno intensa, ma il tipo di relazione è molto simile. Oltretutto, non andando a valutare tu che cosa intendi per sicurezza, non andando a valutare tutto l'aspetto che riguarda oggi il presente, faccio un ragionamento in generale. E in generale posso dire che esiste una combinazione di fattori vari, tra i quali il temperamento del bambino e lo stile educativo del genitore. Il fatto che tu utilizzi la parola ingestibile per il primo bambino fa pensare a un temperamento difficile, dove le ricerche hanno etichettato come temperamento difficile un comportamento dei bambini che a detta dei genitori è difficile, quindi già questo ha le sue, come dire, imprecisioni. E facciamo un'ipotesi che questi due bambini abbiano due temperamenti diversi, un temperamento più difficile, cioè maggiormente reattivo, impulsivo, più facilmente irritabile, più difficilmente adattabile alle situazioni nuove, con più difficoltà nella regolazione dei propri ritmi sonnoveglia, eccetera, e che vada a combinarsi con dei genitori con una scarsa regolazione emotiva, che non hanno altri strumenti per controllare il comportamento di questo bambino se non le botte. Prendiamo il secondo caso e ipotizziamo un temperamento diverso, un temperamento maggiormente tranquillo, dove quindi c'è una

0: maggiore predisposizione a subire piuttosto che a reagire, che si incontra con dei genitori che hanno scarsi strumenti per riuscire a controllare il comportamento del bambino se non urlando, sgridando e sculacciando. Entrambi i bambini crescendo tenderanno a mantenere quei meccanismi di protezione che gli sono serviti per stare all'interno di questi due genitori diversi, di queste due relazioni genitoriali diverse. Per esempio, è possibile che il primo, avendo un temperamento più reattivo, più esternalizzante, cioè predisposto a buttare fuori, possa reagire alle botte e ai massacri subiti con delle strategie che lo portano lui stesso ad avere dei comportamenti aggressivi verso gli altri, a diventare quello tra virgolette forte, temuto. Sì, ha tanti amici, bisognerebbe vedere che tipo di amici ha. Sono degli amici o sono dei gregari? Anche questo sarebbe da valutare. Dovrebbe aver sviluppato un'apparente sicurezza di sé che lo protegge da quella terribile sensazione di vulnerabilità e impotenza che sicuramente ha subito a causa dei maltrattamenti da parte delle sue figure genitoriali. Potrebbe apparire un ragazzo pieno di risorse, questo non significa che non abbia delle profonde ferite interiori che potrebbero venire fuori in qualsiasi momento o già essere fuori, ma tu semplicemente non le vedi. Secondo bambino, che ha una strategia maggiormente internalizzante, cioè invece che buttar fuori tende a interiorizzare tutto e quindi ha, diciamo, è riuscito a sopravvivere all'interno di questo ambiente sottomettendosi, assumendo quindi il ruolo di quello debole, perché anche la sottomissione è una strategia di sopravvivenza. Dunque cresce con timore nelle relazioni perché ha paura di essere umiliato, anche l'altro ha paura di essere punito e umiliato, ma mentre uno è possibile che abbia sviluppato una reazione opposta che non è sicurezza, è una sicurezza apparente che si sgretola al primo problema, il secondo potrebbe aver invece sviluppato una strategia di evitamento rispetto alle relazioni, quindi non si fa amici. Quindi ribadisco, non è la descrizione né di tuo figlio né dell'altro figlio che tu hai in mente, perché bisognerebbe valutare tantissime cose, ma il temperamento associato allo stile educativo di un genitore crea delle combinazioni diverse a seconda di quelle che sono state le strategie di sopravvivenza più efficaci per il bambino. Sopravvivenza nella relazione con il proprio genitore, ma soprattutto sopravvivenza psicologica, per poter andare avanti nonostante tutto.
1: Al prossimo appuntamento di Parental Coach. Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.

0: qualità. Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti. Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno. Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
1: Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.
2: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
3: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Ok, come avete sentito, alla fine di ogni puntata io vi saluto con bye bye. Bene, espressioni come queste, che sono formate da due paroline simili, si chiamano reduplicatives. Possono essere due parole uguali, come appunto bye bye, oppure bla bla, o magari due che fanno rima, come super dupa o la vida ve. Ho ancora due parole quasi uguali, ma dove cambia una sola lettera, come chit chat o TikTok. Poi ci sono quelli che aggiungono una lettera iniziale, come arty farty o easy peasy. Vi spiegherò poi i significati di tutte queste espressioni, non vi preoccupate. Ma prima, perché i reduplicatives sono così comuni nell'inglese parlato? Bene, sono, diciamo, un gioco verbale, un modo scherzoso di manipolare la lingua. Creano ritmo, musicalità, rendono il linguaggio più leggero, più colorito, più poetico. Poi sono simpatiche e molto soddisfacenti da dire. Per esempio, se sei felice per una cosa, puoi dire good, o ancora meglio, goody. Ma se dici goody goody, allora sì che comunichi la tua felicità. Vogliamo mettere good contro goody goody. Automaticamente lo dici con più emozione, cambia addirittura il tono della voce. Perché queste espressioni raddoppiate esprimono emozione, entusiasmo, umorismo, ma si possono anche usare per criticare senza essere pesanti. O se il fidanzato ti regala un diamante così piccolo che quasi non si vede e tu gli dici it's tiny, cioè è minuscolo, potrebbe offendersi. Ma se tu gli dici it's teeny weeny, sembra quasi che tu apprezzi quanto sia piccolo. Sembra un'espressione di affetto. E alcune reduplicatives sono delle onomatopee, cioè echeggiano il suono della cosa che descrivono, come clip-clop, il rumore che fanno gli zoccoli di un cavallo, oppure flip-flop, per infradito, perché sembra il suono dei piedi nudi contro la gomma, vero? Flip-flop. Oppure tick-tock, il ticchettio dell'orologio, poi bow-wow o woof-woof per il verso dei cani. Bene, nelle prossime puntate vedremo molte di queste reduplicatives e se riuscirete ad inserirle nel vostro inglese parlato, farete una figura bellissima e il vostro inglese sarà tip-top. Bene, alla prossima puntata dell'Angolo Inglese qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo da 1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindaro. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: La verità sul latte di mandorla, dottor Roy De Vita.
3: Il mondo sta passando al latte di mandorla perché quello di mucca non è sostenibile. Questa è la favola che vi racconta il marketing green. Ma oggi smontiamo questa ipocrisia con i dati e con la biologia e non con le ideologie. Avete idea di cosa significhi produrre latte di mandorla in California, da dove arriva la maggior parte di quello che comprate? Bene, una singola mandorla richiede fino a 4 litri di acqua pompata dalle riserve sotterranee fossili in un deserto in perenne siccità. Il dato scientifico più estremo pubblicato su Science Direct parla addirittura di 12 litri per una singola noce. La California produce l'80% delle mandorle mondiali sfruttando falde acquifere millenarie che non si ricaricano. State comprando un prodotto che prosciuga un deserto. Va detto che le mandorle italiane di Sicilia e Puglia sono un altro mondo, sono sostenibili e autofertili, ma coprono una nicchia di mercato importante.

infinitesimale. Quello che trovate sugli scaffali viene quasi tutto dalla California. Ma il vero capolavoro di marketing è quello che vi mettono nel cartone. Sapete che cos'è il latte di mandorla commerciale? Prendete i marchi più venduti in Italia, da Alpro a Valsoia fino alle linee dei supermercati, e leggete l'etichetta. La percentuale di mandorle è ridicola, ferma quasi sempre al 2%, confermato dalle analisi comparative di testate come Il Fatto Alimentare. Il resto è acqua, stabilizzanti e zuccheri aggiunti nelle versioni classiche. All'estero i giganti del settore sono finiti in tribunale perché le confezioni ingannano l'occhio mostrando mandorle a profusione sulle etichette per nascondere che il prodotto principale è l'acqua. State pagando l'acqua al prezzo dell'oro, convinti di fare del bene al vostro corpo mentre assumete un liquido industriale dal valore nutrizionale nullo, privo delle proteine nobili e dei grassi biodisponibili nel vero latte. Non siete diventati verdi, siete solo diventati clienti perfetti. Io sono Roy Evita, chirurgo, il mio lavoro è operare, ma anche di tanto in tanto togliere le bende dagli occhi.

0: La scintilla dei giovani, Matteo Gracis.
1: Com'è quella storia? I giovani di oggi sono tutti rincoglioniti. Le nuove generazioni non hanno speranze. E altre cazzate simili che vi piace tanto ripetere. Ecco, ascoltate un po' questo giovanotto, questo ragazzo che penso abbia poco più di 20 anni. Aprite le orecchie e la prossima volta che vi viene da dire cose simili sui giovani, sciacquatevi la bocca.
2: Comunque, con tutto il rispetto, non ce ne frega un cazzo del gioielliere che ha fatto il duplice omicidio. Stretto di Hormuz chiuso, diesel a 2,10 euro, crisi climatica sopra i 36 gradi, stipendi fermi degli anni 90, sanità a pezzi, l'Albania 2 mesi che protesta, ZES in Sardegna, ZES al sud Italia, insediamenti israeliani, coloni in Puglia, in Valsesia, lago di Como, in Sicilia. Oh! Ma pensate veramente che siamo così stupidi? Pensate veramente di poterci prendere per il culo? Ci sono i lobotomizzati, sì, quelli che hanno fatto la propria ragione di vita a questo gioielliere e basta. Adesso il gioielliere sti cazzi, ha avuto i suoi 15 minuti di gloria all'Andy Warhol, basta. Non mi fate prendere per il culo, il focus è un altro. Non perdiamo il focus, è questo che mi sta sul cazzo di questa nazione. Che appena ci sono i problemi, appena c'è una ventata di rivolta, adesso il problema è il gioielliere, non si parla di altro in 15 giorni, non si parla di altro. Oh!

0: Pensate veramente che siamo così stupidi? Pensate veramente che se mi mandate i bot che fanno finta di essere albanese a commentarmi, io ci credo? Pensate che siamo veramente così tutti lobotomizzati? Pensate che se mi scrivete in DM i casi umani, mi scrivete le vostre cazzate da 15 anni problematici, pensate veramente che io mi fermo? Io non mi fermerò mai, ragazzi. Ormai la scintilla si è accesa, la fiamma sta divampando, non avete capito ancora. Forse non avete capito, non avete realizzato. Ragazzi, non vi fate prendere per il culo. Questo Panet Circensam nel 2026 deve finire. Questa è tutta una strategia. Aprite gli occhi perché è palese, chiaro come il sole. Non vi fate prendere per il culo. Con tutto il rispetto per il gioielliere e la famiglia, ma basta, basta, non sono questi i problemi. Questo divide et impera romano nel 2026 modernizzato ha rotto il cazzo. Basta, le priorità sono altre. Veramente pensate che non ci siamo svegliati? Veramente pensate che i giovani non si stanno svegliando? Ci state rubando il futuro. Date 600 euro a un giovane, ci state rubando il futuro e veramente avete la faccia come il culo di cercare di distrarci? È troppo tardi, ormai la rivolta è iniziata, ormai la fiamma sta divampando. Non avete capito forse la portata di quello che sta succedendo? Siamo svegli, non tutti sono lobotomizzati che basta un TikTok per far capire alla gente e mettergli la merda in testa. C'è già anche gente sveglia, vorrei ricordarvi, c'è anche gente che ci tiene al proprio futuro.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Germania, stop raccomandazione, vaccini per bimbi e donne incinte. Canale Il Salotto di Mimar.
3: Torniamo a parlare di vaccinazioni contro la terribile malattia, perché sentite che cosa è successo in Germania. Ce lo fa sapere l'avvocato Gianfrancesco Vecchio.
4: Buongiorno, mentre in Italia assistiamo ancora al solito ignobile teatrino sull'ascolto dell'ex presidente del Consiglio Conte in commissione Covid in relazione alle secondarie questioni attinenti alle mascherine, che con tutto il rispetto dei denari dei cittadini italiani vengono dopo i problemi di salute e di democrazia violata determinati dai suoi DPCM che ancora sussistono grazie a personaggi come Speranza e come Draghi, che certo non verranno mai auditi in questa cosiddetta commissione, vi informo che in Germania sono stati fatti decadere tutte le raccomandazioni attinenti ai cosiddetti vaccini Covid. Non sono più raccomandati per minori, per donne incinta fino a 75 anni. E il nostro Ministero della Salute, il nostro Schillaci, la nostra Giorgia Meloni ne vogliono prendere atto e chiuderla anche qui questa storia, almeno da questo punto di vista. Grazie.
3: Ebbene sì, il Comitato Permanente Tedesco per le Vaccinazioni, che si chiama STIKO, ha ritirato la sua raccomandazione per la vaccinazione primaria contro la terribile malattia. Il Robert Koch Institute ha annunciato le nuove linee guida giovedì scorso a Berlino, segnando un cambiamento significativo nella politica vaccinale del paese, ora che la pandemia sta diventando endemica. Endemico vuol dire che ormai è presente, non è più una novità, non è più qualcosa di straordinario. La si conosce. La decisione è stata presa visto l'attuale quadro immunitario. Oltre il 95% degli adulti tedeschi possiede ormai un'ampia immunità derivante da precedenti infezioni da coronavirus.

0: coronavirus o da vaccinazioni, che in genere fornisce una protezione sufficiente contro le forme gravi della terribile malattia negli adulti sani. Il cambiamento arriva in un momento in cui i ricoveri e i decessi correlati alla terribile malattia sono in costante calo dalla fine ufficiale della pandemia. In precedenza, Stico raccomandava almeno 3 esposizioni al coronavirus tramite vaccinazione o infezione per ottenere l'immunità di base. Ora questo non è più considerato necessario. Le dosi di richiamo annuali sono ora raccomandate solo per le persone di età pari o superiore a 75 anni, mentre prima la soglia era 60 anni. Le dosi di richiamo rimangono però consigliate per le persone con patologie preesistenti, i residenti e il personale delle strutture di assistenza e il personale medico di terapia intensiva. E questo è quanto. Quindi ormai la malattia è endemica e la vaccinazione non è più raccomandata se non nei casi che ho appena detto.
1: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo visto che reduplicatives sono quelle espressioni di due parole simili fra di loro che aggiungono un po' di emozione, un po' di umorismo, musicalità all'inglese parlato. Oggi vediamo quelli che usano due parole esattamente uguali. Abbiamo già visto goody goody, che esprime quanto sei felice di una cosa. Per esempio, un amico ti dice che ha preso due biglietti per vedere Harry Styles. Potresti dire that's nice oppure that's good, ma se dici goody goody esprime tutta la felicità che senti e l'amico sarà super contento. E parlando di artisti, perché il nome Lady Gaga o la canzone dei Queen Radio Gaga? Bene, Gaga imita il balbettio senza senso di un neonato e l'espressione si usa per dire uno sciocco o anche per descrivere un eccesso di entusiasmo o un'infatuazione. Per esempio, she's gaga about Harry Styles. Perciò Lady Gaga si prende in giro, dandosi un nome d'arte che significa pazza, eccentrica. Un'espressione simile è bla bla, che significa un discorso inutile, noioso, futile. Poi, per una cosa che non è accettabile, si dice it's a no-no. Per esempio, talking with your mouth full is a no-no. Parlare con la bocca piena non si fa. Altri sono chop chop, sbrigati. Hush hush, top secret. Night night, un modo informale per dire buonanotte. E okidoki, un'estensione carina di ok. Poi ci sono i duplicatives che aggiungono una consonante iniziale alla seconda parola, come airy fairy. Questo descrive una persona poco pratica, con la testa fra le nuvole. Dopotutto parla di aria e fate. Per esempio, Peggy is so airy fairy. Ma Peggy è anche arty farty, cioè adora l'arte in tutte le sue forme e ne parla senza ritegno. E poi cerco anche sempre di evitare gli oggi bagi, cioè i litigi, il che non è sempre facile. Ecco, facile si dice easy, ma easy peasy dà l'idea di un gioco da ragazzi. E spesso aggiungiamo lemon squeezy, spremere un limone. Non ha nessunissimo senso, ma forma una rima strasimpatica. Easy peasy lemon squeezy. Bene, cercherò di rendere easy peasy la comprensione di questi duplicatives anche nella prossima puntata dell'Anglo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me Peggy Johnson. Bye bye!
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su RainbowTelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Nuova arma della Cina, la mossa che può cambiare l'economia mondiale. Francesco Carrino.
3: Oggi parliamo di una notizia che sta di fatto scuotendo l'economia mondiale e di cui in pochi stanno parlando, perché mentre gli Stati Uniti d'America bloccavano lo stretto di Hormuz, la Cina lanciava di fatto una bomba atomica economica. Eh già, la Cina risponde agli Stati Uniti d'America e lo fa in maniera importante. Trump gioca con l'energia. Trump gioca a fare l'attore, Xi Jinping invece gioca a scacchi. Considerate che lo scontro geoeconomico sta diventando molto aspro, ma allo stesso tempo molto interessante da analizzare. Nell'ultimo mese abbiamo avuto tutti modo di conoscere lo stretto di Hormuz un po' più da vicino, ma dovete sapere che è necessario iniziare a memorizzare anche qualche altro nome. Qualche nome nuovo. Lo stretto di Hormuz è senza dubbio molto importante, però ce n'è uno che è molto più importante dello stretto di Hormuz. Considerate che i canali importanti dove passa la merce a livello internazionale sono tanti, ma tre sono quelli più importanti in termini di miliardi di dollari di merci che ci passano. Stretto di Hormuz, Panama e Malacca o Malacca Strait. Quest'ultimo vince per distacco a livello di importanza rispetto ad Hormuz. Stiamo parlando di fatto dell'autostrada del mondo che si trova lì, in mezzo all'Indonesia, la Malesia, la Thailandia, vicino alla punta con Singapore. Circa il 25% del commercio globale passa da qui. Non è solo petrolio, sono microchip, vestiti, auto e grano. Se chiude Malacca, l'economia globale va in arresto cardiaco. Malacca è più importante di Hormuz, perché da Malacca passano le materie prime, passano i prodotti manufatturieri, mentre da Hormuz passano solo tra virgolette, petrolio, gas, fertilizzanti, elio. Da Malacca passa l'economia mondiale, le esportazioni della Cina. E già, perché la Cina in quell'area lì, ha il suo punto di vulnerabilità. Se gli USA dovessero riuscire nel prossimo futuro, non adesso, a bloccare Malacca, l'economia cinese collasserebbe nel breve tempo. Ebbene, che cosa è successo? Prima di entrare nel merito di quella che è la bomba atomica, di fatto economica, lanciata dalla Cina qualche giorno fa e di cui in pochi stanno parlando, prima è necessario dire che ieri è successo qualcosa di non casuale. Non è il caso che tutto sta accadendo in questo momento qui. Ebbene, dovete sapere che gli Stati Uniti d'America e l'Indonesia hanno sottoscritto un accordo a Washington, il grande partenariato per la cooperazione in materia di difesa. L'accordo si basa su tre aree fondamentali: modernizzazione delle forze armate e rafforzamento delle capacità difensive dell'Indonesia. Punto numero 2. Formazione e istruzione militare professionale. Punto numero 3. Esercitazioni congiunte e cooperazione operativa in quell'area. Gli Stati Uniti d'America stringono un partenariato, stringono un accordo con l'Indonesia e lo tengono lì, da parte, pronto all'uso. Nel caso in cui la Cina dovesse decidere di attaccare Taiwan, oppure di fare delle mosse false, che gli Stati Uniti d'America ovviamente possono ritenere tali. Questo accordo, l'accordo tra Indonesia e Stati Uniti d'America, non avviene per caso ieri. E la bomba atomica economica che ha lanciato qualche giorno fa la Cina, non avviene per caso in questi ultimi giorni. Ecco perché ancora una volta vi invito ad analizzare la situazione complessiva in maniera più accurata e non superficiale, come di fatto stanno raccontando i giornali, le telefinzioni in questi giorni. Tutto quello che stiamo vivendo, Hormuz, i dazi di Donald Trump, lo scontro in Russia con l'Ucraina, le azioni della Cina vanno viste all'interno di una battaglia complessiva, senza ridurre tutto ad una propaganda anticinese o in questo caso una propaganda anti-Trump. Qui, in questo momento, si sta giocando una partita incredibile. Gli Stati Uniti d'America se la stanno giocando un po' come se fossimo nel 1900, alle battaglie navali. La Cina invece se la sta giocando nel 2026, con il blocco degli approvvigionamenti. E già, perché la Cina ha risposto il 10 di aprile a quella che era l'intenzione degli Stati Uniti d'America di bloccare lo stretto di Hormuz. Anche nella giornata di ieri diverse navi sono state bloccate dalle navi militari americane, dallo stretto di Hormuz, petrolio che doveva andare in Cina, fermo. E la Cina ha risposto. Seguitemi attentamente. Immaginate per un momento che da domani mattina venga a mancare l'ingrediente fondamentale per fare il pane, per fare il cemento, per costruire, e allo stesso tempo che sia l'ingrediente fondamentale per il carburante delle auto, tutto contemporaneamente. Di fatto sarebbe una tragedia, ed è quello che potrebbe essere, perché la notizia che di fatto sta scuotendo le fondamenta economiche mondiali è molto importante e se ne sta parlando troppo poco. La Cina ha annunciato il

Blocco delle esportazioni di acido solforico a partire dal 1° maggio del 2026. Perché questa è una bomba atomica economica? Ve lo spiego. Per rispondere a questa domanda dobbiamo chiederci perché è importante l'acido solforico e soprattutto perché ci riguarda. Non pensate all'acido solforico come un ingrediente da laboratorio, da piccolo chimico. Pensatelo come il sangue dell'industria moderna. Senza di esso la civiltà che conosciamo, nelle forme che conosciamo, non esisterebbe. L'attuale mondo si ferma.

L'acido solforico viene utilizzato per produrre quasi tutto, i fertilizzanti per il cibo che mangiamo tutti i giorni, per le batterie delle auto elettriche, per gli smartphone. La situazione è grave e vi spiego perché. Punto numero 1, l'agricoltura. Circa il 70% dell'acido solforico serve a produrre fertilizzanti. La Cina ha già tagliato l'export di concimi. Ora taglia l'ingrediente per farli. Il risultato? Meno fertilizzanti significa raccolti più scarsi e prezzi del cibo che potrebbero schizzare alle stelle nei supermercati. Punto numero 2. La transizione verde. Per estrarre rame, nickel e uranio serve l'acido solforico. Il Cile è il primo produttore di rame al mondo e dipende dalla Cina per milioni di tonnellate di acido. Senza acido non c'è rame, senza rame non si costruiscono motori elettrici o pale eoliche. Di fatto la rivoluzione green rischia di sciogliersi come neve al sole. Punto numero 3. L'elettronica di consumo, il più importante. I semiconduttori, i cervelli di ogni computer, richiedono acido solforico per la lavorazione. Potremmo di fatto trovarci di fronte ad una carenza di dispositivi elettronici mai visti prima. Potremmo trovarci nel prossimo futuro in una tempesta perfetta. Siamo di fronte, di fatto, ad una tenaglia geoeconomica micidiale. Abbiamo da una parte il fronte del Medio Oriente, con tutto quello che abbiamo già spiegato all'interno di questo canale. Abbiamo dall'altra parte la Cina che risponde agli Stati Uniti d'America, bloccando gli approvvigionamenti di alcuni elementi essenziali. Pechino sta usando e userà all'interno di questa battaglia le materie prime come arma diplomatica, come arma di pressione economica. Il segnale è chiaro: la globalizzazione delle risorse, delle materie prime è finita ed è iniziata la nuova era della guerra delle commodity, della guerra commerciale.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: L'errore più comune che commettono le donne. Canale femminilità divina.
4: C'è una cosa che la maggior parte delle donne fa senza rendersene conto e che spezza lentamente il legame emotivo con il proprio uomo, ed è criticarlo davanti agli altri, correggerlo mentre parla, sminuirlo con una battuta davanti agli amici, alla famiglia, ai colleghi, dire
5: «Non capisci mai niente, non posso affidargli nulla, lascia stare, ci penso io».
4: Spesso anche sotto forma di battuta, ormai neanche ci fai caso, ma lui lo sente ogni singola volta. L'identità maschile si costruisce biologicamente attorno al rispetto e alla competenza, e ogni volta che lo sminuisci in pubblico, il suo corpo registra una perdita di rispetto. Lo schema che ne deriva si chiama muro di pietra. Lui si chiude, tace, si ritira, e questo comportamento solitamente viene letto come indifferenza. Ma sul piano fisiologico è un tentativo di autoprotezione di un sistema nervoso in sovraccarico, perché nel tempo quello stato di minaccia cronica erode le basi stesse del legame. L'ossitocina, che è l'ormone dell'attaccamento, ha bisogno di sicurezza percepita per attivarsi, e in un ambiente vissuto costantemente come giudicante, quella sicurezza svanisce, ed è così che lui si allontana emotivamente, smette di proporre, di proteggere, di cercarti. Il meccanismo è lento e si accumula in silenzio, finché un giorno ti rendi conto che lui non racconta più niente, non prende più iniziativa, che la connessione si è svuotata e nessuno dei due sa esattamente quando è successo. Il mio consiglio è che se hai qualcosa da dirgli, digliela in privato, in un momento neutro, senza farlo sentire deriso o sbagliato. In pubblico la tua posizione vale quanto le parole. Una donna che sostiene il suo uomo davanti agli altri costruisce in lui un rispetto, una connessione che nient'altro può replicare, e stai sicura che lui lo ricorda.
2: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
6: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Listerine, ti hanno venduto la vergogna. Dottor Roy De Vita.
1: Un'azienda di disinfettanti non aveva clienti e allora inventò una malattia. Non curò un bel niente, vendette la vergogna e la vergogna vendette tutto. Il Listerine nasce nel 1879 come antisettico per le sale operatorie. Per 40 anni le provano tutte, lo vendono come lavapavimenti, come cura per la gonorrea, come dopo barba. Risultato? Un fiasco commerciale. Nessuno lo comprava per l'alito, perché l'alito cattivo non è ancora un problema, è solo la vita. La svolta arriva negli anni 20. I proprietari dell'azienda trovano in un vecchio articolo medico un termine scientifico quasi dimenticato, alitosi, e capiscono il potenziale di quella parola. Con quel suono da diagnosi clinica, l'alito cattivo smette di essere un fastidio passeggero e diventa una patologia medica invalidante. Le campagne pubblicitarie dell'epoca furono spietate. Non parlavano del prodotto, parlavano di ragazze bellissime che restavano nubili, di carriere distrutte, di amici che sparlavano alle spalle. Crearono il panico sociale. Il Listerine compariva solo alla fine, come l'unica via di scampo per non essere emarginati. I numeri? In appena 7 anni le vendite passarono da poco più di $100,000 a oltre $8 milioni. Non stavano vendendo un colluttorio, avevano inventato un'insicurezza e ti stavano affittando la soluzione errata. Guardate bene, l'alito cattivo esiste da sempre. L'ansia patologica per l'alito cattivo, no. Quella ha un brevetto, un consiglio di amministrazione e una strategia di marketing. Oggi il manuale è identico, sono cambiati solo i canali. Deodoranti, shampoo antiforfora, dentifrici sbiancanti. Prima ti inoculano il virus della vergogna e poi ti vendono la cura. Io sono Roy De Vita, chirurgo, e il mio lavoro è operare, ma anche ogni tanto togliere le bende dagli occhi.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television, uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo visto che ci sono parecchi cerchi neolitici in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. E nel Galles invece? Allora, prima di tutto, il Galles avrebbe fornito le famose pietre blu che formano il cerchio interno di Stonehenge. È un fatto molto curioso questo, perché in Gran Bretagna, come in tutta Europa, chi costruiva i monumenti megalitici sfruttava le pietre che trovava nelle vicinanze, nel raggio di massimo 25 chilometri, come le pietre massicce del cerchio esterno. Eppure le pietre blu, che sono più piccole perché pesano appena 25 tonnellate, provengono dalle colline Priselli, nel sud-ovest del Galles, a più di 220 km di distanza da Stonehenge. Infatti, nel recente 2018, gli archeologi hanno scavato una zona intorno a quattro enormi pietre solitarie nelle colline di Priselli e hanno portato alla luce un antichissimo cerchio che era stato smantellato, sembra, per trasportare le pietre a Salisbury per la costruzione appunto di Stonehenge. Con un diametro di 110 metri, Wine Mound sarebbe stato il quinto cerchio più grande mai trovato in Gran Bretagna e accanto hanno scoperto una cava preistorica con pietre esattamente uguali a quelle usate per la struttura nella Wiltshire. Forse le pietre furono trasportate via mare, lungo il canale di Bristol, e poi via fiume, ma in ogni modo fu un'impresa colossale per quei tempi. E rimane la domanda, perché? Chissà se lo scopriremo mai? Poi, non lontano da Wine Mound, troviamo un piccolo cerchio di sole 16 pietre, ma fatto con le stesse pietre blu usate per Stonehenge. Si chiama Gorsvaur e si trova in un paesaggio preistorico altamente sacro. E poco fuori dal cerchio ci sono due

pietre che si allineano con il sole che sorge all'alba del solstizio d'estate. La più grande delle due è alta quasi 2 metri ed è conosciuta come la pietra dei sogni, the Dreaming Stone. Ha una sporgenza che la fa sembrare quasi un trono, ma avrebbe delle proprietà magiche. La leggenda vuole che, se ti siedi qui, l'energia naturale della terra ti entra dentro e ti fa fare dei sogni incredibilmente vividi. Bene, andremo avanti noi a sognare i sassi nella prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libre 96.1 FM e RainbowTelevision.tv, con me, Peggy Johnson.

Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Relation Coach.
3: A volte l'autosabotaggio è solo protezione. Enrico Gamba, psicoterapeuta.
4: Non ti stai autosabotando, stai usando una mappa vecchia in un posto che non conosci ancora. Quando ti blocchi, proprio quando qualcosa sta andando bene, quando rovini ciò che desideravi, non è per forza sabotaggio, magari è protezione. Solo che è una protezione nata in un momento in cui il mondo era più pericoloso di adesso. Per una parte di te, crescere magari ha sempre significato esporsi. Essere visto ha sempre significato essere giudicato. Riuscire ha sempre significato perdere qualcosa. Amore, appartenenza, sicurezza. Allora il tuo sistema nervoso non legge il successo come una possibilità, lo legge come un rischio. Vedi, non sei rotto, stai usando in automatico una strategia antica in una vita nuova. E il cambiamento non inizia quando smetti di insultarti, inizia quando smetti di trattarti come un nemico e inizi a farti una domanda completamente diversa. Da cosa mi sto davvero difendendo? Quando mi fermo proprio lì. Perché da quel momento non sei più un problema da risolvere, sei qualcuno che si sta finalmente comprendendo.
2: Al prossimo appuntamento di Relation Coach.
5: Inside the Movie.

la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Rainbow Television presenta Spiritual Time.
1: Smettila di chiederti se hai sbagliato. Fai questa cosa invece. Canale Sadhguru, italiano.
2: Nessuno sa davvero se sta facendo la cosa giusta o quella sbagliata. Le persone che pensano di avere sempre ragione sono persone terribili. Quando sei ragionevolmente equilibrato, prendi una decisione, buttaci dentro la tua vita. Qualcosa di meraviglioso accadrà.
3: Namaskaram. La mia domanda per te è: ogni volta che prendiamo delle decisioni c'è sempre una decisione giusta o sbagliata? Se la decisione presa sia giusta o sbagliata, si capisce solo col tempo. Come so se ho preso la decisione giusta? E come so se prendo la decisione giusta o sbagliata quando la prendo?
2: Ma perché stai copiando una domanda?
3: Avevo questo in mente, così l'ho scritto.
2: Ok. No, io... non sono mai stato così interessato agli esami, non me ne sono mai preoccupato. Ma quando ero all'università, ho visto molte persone che avevano scritto dentro le maniche, qui, là, dappertutto, ogni tipo di bigliettini e cose del genere. E copiavano tutti le risposte. Copio una domanda perché... No, non cerco di fare un commento su di te, perché questo è ovunque. Perché... stai creando un tale livello di conflitto dentro di te per ogni cosa semplice, da pensare che potresti sempre fare qualcosa di sbagliato, qualcosa di sbagliato, qualcosa di sbagliato. Beh, fai qualcosa di sbagliato gioiosamente, va bene. Ci siete? Nessuno sa davvero se sta facendo la cosa giusta o quella sbagliata. Lo sa al 100%? No. Quindi non preoccuparti troppo con «è giusto? È sbagliato?». È solo che, quando fai qualcosa, porta benessere a me e a tutti intorno a me, la tua preoccupazione è solo questa. Le persone che pensano di avere sempre ragione sono persone terribili. Produci dei tiranni con questo «ho sempre ragione, ho fatto tutte le decisioni giuste nella mia vita». Questo è un tiranno, non è un essere umano. Diventa un essere umano molto brutto chi fa sempre tutto bene. Non devi fare le cose giuste. Sii solo un po' più umano. Assicurati solo che quando fai qualcosa è bene per te e per tutti coloro che ti circondano. Tutto qui. È giusto, è sbagliato. Chi lo decide? Se porta benessere a tutti, è la cosa giusta, non è così? Nessuno può decidere cosa sia giusto e sbagliato. Perché da 1000 anni dibattono le stesse cose e nessuno è mai giunto a una conclusione su cosa sia giusto e sbagliato. E le persone che credono di fare le cose giuste si sono sempre fatte reciprocamente le cose più orrende. Quindi, invece di guardare ciò che è giusto e sbagliato, che è una conseguenza di una moralità in cui credi, perché non risvegli l'umanità dentro di te? Perché non diventi un'umanità viva? Umanità significa proprio questo, ne abbiamo già parlato. Natura animale significa fissare dei confini. Natura umana significa espandere o includere tutti nei tuoi confini, perché questo è un desiderio naturale. Ovunque tu sia, vuoi essere qualcosa di più, qualcosa di più. Cos'è questo? È perché la tua intelligenza è giunta a un punto in cui non ama i confini, vuole espandersi. Questa è la natura umana. La natura umana è naturalmente inclusiva, la natura animale è esclusiva, vuole fissare confini. Quindi invece di stare nei confini di ciò che è giusto e sbagliato, anche se qualcuno ha torto, includiamolo e facciamo del nostro meglio. Perché nel momento in cui pensi, faccio tutte le cose giuste, tutti nella tua vita sembrano sbagliati. Per favore, affronta questo sinceramente e osserva. La maggioranza si trova in questa condizione. Tranne se stessi, tutti hanno torto da qualche parte. Se tutti hanno torto e solo tu hai ragione, è un segno di follia, non di avere ragione. Quindi non sprecare il tuo tempo tra decisioni giuste e decisioni sbagliate. Quando sei ragionevolmente equilibrato, lucido e felice, non frustrato per qualcosa, prendi una decisione, buttaci dentro la tua vita. Qualcosa di meraviglioso

0: accadrà. Potresti non fare la cosa giusta, ma potresti fare qualcosa di grande, qualcosa di meraviglioso. È sufficiente. Dove arriverò? Cosa accadrà? Beh, questo dipende da varie cose. La tua intelligenza, la tua competenza e i tempi in cui viviamo. Non dovresti sottovalutare i tempi in cui viviamo. In momenti diversi della storia, cose diverse decollano. Potremmo essere in sintonia con esse. Ciò che siamo può essere apprezzato oggi, o ciò che siamo può essere apprezzato domani, o ciò che siamo può essere apprezzato dopo che ce ne saremo andati. Ma qualunque cosa abbiamo fatto nella nostra vita, l'abbiamo fatta con totale coinvolgimento, perché la vita sta nel suo coinvolgimento. La vita non sta nella sua correttezza. Il tuo coinvolgimento deve essere incondizionato. Qualunque cosa tu faccia, vedi come vi sia incluso il benessere di tutti. Se sei un processo inclusivo e sei coinvolto, va bene. Hai ragione o torto, fino all'ultimo giorno della tua vita non puoi davvero decidere cosa è giusto e sbagliato, perché ci sarà sempre un altro gruppo di persone che dice questo è sbagliato, non è così.
1: Al prossimo appuntamento di Spiritual Time. Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.

0: Conoscere per sapere.
1: Quattro strategie per aumentare la produttività ed evitare le false urgenze. Luca Mazzucchelli, psicoterapeuta.
2: Cari amici e cari amiche, oggi parliamo di un tema molto caldo nel mondo del lavoro, ovvero l'urgenza. Vi capita mai di vedere dei task urgenti aumentare sulla vostra agenda e allo stesso tempo di sentire che non avete abbastanza tempo per smarcarli? Ecco, questo sentire è sempre più diffuso nel periodo storico che stiamo vivendo, nel quale sembra sempre più necessario dimostrarsi agili, flessibili per restare al passo e rimanere competitivi nella propria azienda e sul mercato. Ma tutta questa urgenza, poi, sarà davvero necessaria? Le urgenze risolte portano realmente a progressi significativi per il business e più in generale per le organizzazioni? La risposta, il più delle volte, è, ahimè, negativa. Spesso l'attività frenetica di molte aziende si dimostra semplicemente affetta dalla cultura della falsa urgenza. Possiamo chiamare false urgenze tutte quelle richieste e task le cui deadline sono stringenti senza un vero motivo. Insomma, delle attività a cui viene chiesto di prestare attenzione ma che si rivelano poi poco significative in termini di produttività aziendale. A incappare nella trappola della falsa urgenza sono spesso i manager che, non riuscendo a distinguere tra vere urgenze e false urgenze, finiscono poi per generare confusione nelle persone che gestiscono. Finiscono per sovraccaricare il proprio team e, di conseguenza, finiscono per peggiorarne il benessere e la performance. Conseguenze di tutto questo? Una cascata di scadenze troppo strette su compiti non prioritarie demandate al proprio team. Aumento di competizione negativa, oltre che orari di lavoro infiniti. Insomma, saper riconoscere quando la cultura della falsa urgenza prende il sopravvento diventa una capacità essenziale di chi ha in mano la leadership. Beh, Luca, detto così sembra facile, no? Ma com'è che si fa davvero a evitare una falsa urgenza? Prima di tutto dobbiamo chiarire una cosa. Nessun leader vuole creare volontariamente una falsa urgenza. Anzi, nella stragrande maggioranza dei casi non c'è cattiveria e nemmeno consapevolezza da parte del management. Tuttavia, le false urgenze si creano e possono diventare la norma per il team. Quindi veniamo alla prima strategia, riconoscerne i segnali prima che sia troppo tardi. Come? Ecco alcune domande da porti. Il mio team e io viviamo in uno stato cronico di sovraccarico e di reattività? Ci capita di fare il vero lavoro la sera o nel weekend? Ci viene richiesto di avere più priorità contemporaneamente? Se hai risposto di sì a una o più di queste domande, potrebbe essere un primo campanello d'allarme. Prova a monitorare la frequenza con cui succede. Soprattutto se ricopri un ruolo di responsabilità, è importante che ricordi, per via della tua posizione, che le richieste che fai al team possono far scattare facilmente le tue persone e metterle in moto. Quindi gli input e gli stimoli che fornisci, o anche semplicemente i suggerimenti che dai, così come le tue reazioni, sono in grado di attivare rapidamente il tuo team. Alla lunga i tuoi collaboratori potrebbero iniziare anche a dare priorità a tutte queste tue esigenze, mettendo in secondo piano i compiti davvero prioritari. Insomma, sii consapevole degli effetti che hai sulle tue persone e previeni la dispersione del focus. Seconda strategia è individua la fonte dell'urgenza. Cioè, se da un lato la falsa urgenza riflette un desiderio genuino di crescita, dall'altro spesso nasconde un radicato sentimento d'ansia diffusa. Per esempio, come leader potresti trovarti a pensare che allentare la presa con i tuoi collaboratori potrebbe farti sembrare poco impegnato, poco motivato ai loro occhi o agli occhi dei tuoi partner o dei tuoi superiori, oppure che più semplicemente non rispetteranno le scadenze. Allora, quando senti di dover affrettare il lavoro, tuo e degli altri, prova a chiederti: qual è la vera fonte della mia urgenza? Se è radicata nell'ansia da prestazione, è possibile che tu abbia delle convinzioni che ti stanno tenendo bloccato

in comportamenti poco produttivi. Allora, in questo caso, l'unica via di uscita rimane quella di sradicare un 1% alla volta queste convinzioni al fine di renderle maggiormente adattive. Ad esempio, per cambiare la credenza allentando la presa sui miei collaboratori, loro non rispetteranno le scadenze, potresti riformulare attivamente il pensiero in creare un ambiente di lavoro che valorizza l'autonomia e la responsabilità individuale, aiuta i collaboratori a rispettare le scadenze in modo più naturale e produttivo. Tutto chiaro fin qui?

0: Se ancora non l'hai fatto, ti invito a iscriverti a questo canale YouTube, perché con un piccolo e semplice click potrai restare aggiornato su tutti i nuovi contenuti che ogni settimana realizzo per la tua crescita personale e professionale. Fatto? Fatto? Bene. Torniamo allora a noi e veniamo alla terza strategia, ovvero stabilisci le priorità. Dare priorità alle cose urgenti piuttosto che a quelle importanti è la principale causa della falsa urgenza. E le ricerche confermano che tendiamo a dare priorità ai compiti con scadenze ravvicinate, anche se non sono i più importanti. Non solo, quando siamo sotto stress tendiamo ad aggiungere attività invece che a togliere attività, e questo non ci consente di focalizzarci su ciò che realmente è per noi importante. Ma come facciamo ad evitarlo? Beh, una tecnica molto utile per eliminare task inutili consiste nel concentrarti su quali sarebbero i potenziali vantaggi se si abbandonassero alcune delle attività sulle quali avete già investito tempo e sforzi. Quindi prova a chiederti: quali sono i vantaggi se abbandoniamo questa attività? Quanto ci costerà invece se continuiamo a investire i nostri sforzi su questa strada? Questo può ricordarti che spesso prima di aggiungere bisogna togliere, prima di aggiungere spesso bisogna togliere, quindi prova a stilare insieme al tuo team tutte le attività che potrebbero essere ridotte, che potrebbero essere spostate nel tempo o magari interrotte nel prossimo anno, e concentratevi solo su quelle essenziali, solo su quelle che veramente costituiscono gli asset della vostra azienda. Quarta e ultima strategia: fai da scudo per il tuo team. Cioè, l'affluenza di richieste che si ricevono al lavoro talvolta può essere davvero scoraggiante, e alcune di queste richieste possono essere realmente urgenti, però la maggior parte può tranquillamente aspettare. Allora, come manager, è tua responsabilità proteggere il tuo team dalle false urgenze esterne. Quindi, quando ricevi delle richieste esterne, sebbene tu voglia mostrare disponibilità ai tuoi superiori e ai tuoi clienti, valuta bene lo sforzo necessario del team per poterle soddisfare e lavora per trovare dei compromessi. Dopotutto, considerare costi e benefici è un aspetto chiave della presa in carico di nuove attività. Per aiutare ulteriormente il tuo team di lavoro nel destreggiarsi tra le molte richieste che possono arrivargli dall'esterno, fornisci loro delle linee guida chiare sullo svolgimento delle attività e crea un contesto sicuro in cui possono sentirsi liberi di mettere in discussione alcune richieste che arrivano con tempistiche irrealistiche o che non sono di reali competenze del team. Da questo punto di vista, mi raccomando, invita a ciascuno ad alzare la mano in caso di bisogno o di difficoltà.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per sapere. Spiritual Time, la rubrica che ti accompagna in un viaggio tra spiritualità e consapevolezza. Fermati, ascolta, ritrova il centro. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Radio Libera. Libera la mente.

0: L'angolo inglese di Peggy Johnson.
1: Well, hello, hello e bentornati all'angolo inglese. Con me, Peggy Johnson, qui su Radio Libera e Rainbow Television. Uno spazio piccolo ma colmo di cultura e curiosità britanniche. Bene, abbiamo parlato dei cerchi neolitici che si trovano in tutto il Regno Unito, ma oltre ai cerchi, nel Galles troverete delle strutture misteriose che precedono i cerchi da ben 1000 anni. Si chiamano cromlech, cioè camere funerarie, o dolmen, create con sassi massicci. La forma cambia secondo la location geografica, ma in generale sono composti da un numero di megaliti verticali che sostengono un'enorme pietra piatta, come un tetto. Il cromlech più famoso, quello più grande e meglio preservato, si chiama Pentre Ivan e si trova non lontano dalla città di Cardigan, nel sud-ovest del Galles. La pietra di copertura pesa 16 tonnellate ed è tenuta in delicato equilibrio da 3 pietre verticali. E pensate che sta in bilico così da 5.500 anni. Più a sud, invece, vicino a Cardiff, c'è il cromlech chiamato Tinkin's Wood. Che bel nome, eh? Qui l'enorme pietra di copertura pesa 40 tonnellate ed è una delle più grandi della Gran Bretagna. Misura, pensate, 7 metri per 4 e mezza. Ma come diavolo hanno fatto gli uomini neolitici a portarla lassù? Gli esperti ritengono che ci sarebbero voluti 200 uomini per issarlo in quella posizione. Un'impresa spettacolare di ingegneria preistorica. Poi sono stati scavati sul sito i resti di oltre 50 persone, insieme a ceramiche rotte e strumenti fatti di selce. E come possono mancare le leggende? Se trascorri qui la notte prima del 1° maggio, o impazzisci o diventi poeta. Beh, i gallesi hanno una lunga tradizione di poeti pazzi. Forse proprio grazie al cromlech di Tinkin's Wood. E lì vicino c'è un'altra camera funeraria che è ancora più antica, risale a 6.000 anni fa. Il cromlech di St. Lithan è unico perché è orientato in modo tale che al tramonto degli equinozi la luce del sole attraversa un portale e illumina perfettamente l'interno della camera funeraria. Comunque, anche qui dentro sono stati scavati resti umani e di animali anche, e delle ceramiche, confermando che fosse una tomba comune. Dicono poi che nella notte di mezz'estate la pietra di copertura gira 3 volte su se stessa. Bene, ci sentiremo per la prossima puntata dell'Angolo Inglese, qui su Radio Libera 96.1 FM e rainbowtelevision.tv. Con me, Peggy Johnson. Bye bye!

Radio Libera. Libera la mente.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Conoscere per sapere.
3: Pulisci la tua mente con 5 abitudini da 15 minuti al giorno. Mauro Pepe.
4: La tua mente non è una pattumiera. E allora perché continui a buttarci merda? Devi ripulire assolutamente la tua mente. Quando ripulisci la tua mente, aumentano i livelli di energia, aumentano i livelli di focus, aumentano i livelli di lucidità e, perché no, aumenta addirittura la felicità. 15 minuti possono servire per pulire completamente la tua mente e potrebbero essere i 15 minuti più importanti della tua giornata. Quindi partiamo a bomba. Ciac! Prima strategia, spegni la mente per 30 secondi. Fai così, spegni. Ok, facile 30 secondi? No, non è per niente facile. Io non lo so, fallo un tentativo. Magari metti in pausa questo video e prova a spegnere la mente. Spegni la mente, spegnila. Non è per niente facile. Che significa spegnere la mente? Bloccare e eliminare quel flusso di pensieri agitato che stai nella tua mente. Ma si può fare? Certo che si può fare. Allora, come si fa a spegnere davvero la mente? Esistono tante strategie. Potresti portare il focus su qualcosa di sereno, leggero. Potrebbe essere semplicemente concentrarti su un albero e contare le foglioline, vedere le foglie che si muovono con il vento e stare concentrato su quello. Oppure uscire fuori all'aria aperta e guardare il cielo e vedere le nuvole. O stare concentrato su qualche cosa che ti rende completamente sereno. Potrebbe essere anche una meditazione mindfulness, se sei abituato a meditare. Ovviamente per una meditazione 30 secondi sono pochi, ma una meditazione. E ti dico, è un allenamento, non sarà per niente facile, io non lo trovo facile per niente, anzi ogni tanto non ci riesco, come penso tutte le persone su alcune cose dove trovano più difficoltà, non ci riescono sempre, e viva Dio, ma meno male, e va bene così, e quindi però continuo a farlo, lo faccio per sviluppare questa abilità. E quando spegni la mente, vedi che si abbassano tutti i sistemi di allarme che abbiamo nel nostro corpo. E fallo più volte in una giornata. 2. Lascia fluire. Forse se dovessi darti per spegnere la mente, diciamo per pulire la tua mente, forse questa è la strategia più importante. Lasciare andare, lasciar fluire. È una meditazione breve, fatta con una respirazione diaframmale, dove stai bello, sereno, tranquillo e immagini di diventare un osservatore esterno dei tuoi pensieri. Li guardi, non li giudichi, sei consapevole che quelli sono pensieri, non sono la realtà. Ah, piccola cosa, i pensieri non sono la realtà. Per un periodo, 2 anni fa, io ogni video ripetevo: i pensieri non sono la realtà, i pensieri non sono la realtà. Perché le persone credono che i loro pensieri siano la realtà? Sono semplicemente pensieri. Sono a volte delle rappresentazioni della realtà, a volte sono dei significati, a volte sono semplicemente delle automazioni, cioè delle abitudini di pensiero. Quindi io sto lì in meditazione, li guardo, li osservo e li lascio fluire. Immagino che entro in una nuvola e io nella mia respirazione faccio e vanno via dolcemente. Non li combatto, non li trattengo, non mi arrabbio, no, lascio andare, lascio fluire, lascio andare. Imparare a lasciare andare è una delle cose più potenti che esistono nello sviluppo del benessere psicofisico. Ma per lasciare andare, oltre che esistono tantissimi esercizi che puoi fare, e basta che cerchi su YouTube Mauro Pepe lascia andare, trovi veramente tanto. Però questa piccola meditazione è potente e la puoi applicare tutti i giorni. 3. Accetta velocemente e adattati. Spesso parlo che bisogna sviluppare l'abilità del torrente. Il torrente impetuoso scende verso valle con un unico obiettivo, che è raggiungere il mare. E scende, scende, scende, a un certo punto trova un enorme masso davanti. Il torrente non è che vede il masso, che si sta mettendo contro, e quindi è un ostacolo, è un nemico. Il torrente non è che fa bam bam bam bam bam per cercare di buttare a terra quel nemico, no. Cosa fa? Accetta la situazione negativa, la criticità che ha incontrato, e si adatta velocemente per raggiungere il mare. Quindi si adatta, accetta e si adatta. Questa è l'abilità del torrente. Dobbiamo svilupparla tutti quanti. Prima accettiamo quello che ci sta accadendo o le situazioni che ci fanno soffrire, prima avremo la lucidità per poter fare un miglioramento. Accettare completamente quello che ci sta accadendo. 4. Focus assoluto a slot di 30 minuti. È vero, non entrano nei 15 minuti di pulizia della mente, ma è una delle cose più importanti che devi imparare. È proprio un'abilità che devi sviluppare. La capacità di chiudere tutto quello che succede fuori e concentrarti sul fare qualcosa in monotasking, con un obiettivo singolo, spegnendo tutto con totale focus. Quindi un livello altissimo di concentrazione. Più impari a fare questo, più svilupperai delle abilità che oggi sempre meno persone hanno, perché siamo sempre più invasi di troppe informazioni, tendiamo la mente concentrata su troppe cose, sempre agitata, e perdiamo sempre di più la capacità di concentrarci a fare e a realizzare. Chi lo fa ottiene molti più risultati di chi non lo fa. Infatti 5, ogni tanto entra in fly mode, la modalità aereo, cioè disconnettiti da tutto e da tutti, disconnettiti completamente e abbassa i ritmi. E soprattutto te lo dice una persona che ha una mente spesso inquieta. Infatti questo video l'ho fatto per me e anche per te. Nel senso che ho spesso una difficoltà a ripulire la mia mente da questo flusso di pensieri agitato, inquieto. Chi mi conosce sa che ho sempre mille idee per la testa, sempre a fare 3000 cose, cercare di ottenere dei risultati, a volte ponendomi degli obiettivi assurdi. E quindi la mia mente sta sempre lì, frulla, frulla, frulla, frulla, frulla. Sempre a studiare nuove cose, sempre ad applicare cose, sperimentare, eccetera. Eppure ogni tanto, per farmi funzionare davvero, devo ripulire la mia mente. E quindi ti invito a farlo, perché io trovo delle difficoltà. Lo sto facendo perché mi sta facendo bene e perché voglio aumentare i miei livelli di lucidità e godermi di più il processo per il raggiungimento dei miei obiettivi. E ti invito a farlo anche a te. E apro una piccola parentesi. Se in questo momento della tua vita stai vivendo un momento davvero difficile, dovuto a forti attacchi d'ansia, preoccupazioni, difficoltà,

0: difficoltà oggettive o cose del genere, ripulire la mente è il modo migliore per rimetterti in sesto e affrontare quello che devi affrontare.
1: Al prossimo appuntamento di Conoscere per Sapere.

0: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città? Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindarò. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Benessere e medicina naturale, perché il vero benessere inizia da uno stile di vita in armonia con te stesso e con la natura. Segui la nostra rubrica anche su rainbowtelevision.tv.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Parental Coach. Con la nostra rubrica Parental Coach, gli esperti in materia educativa supportano i genitori con i loro consigli nella delicata relazione con i propri figli.
3: Le emozioni dei figli iniziano da quelle dei genitori. Angela Azzurra Lariccia.
4: Ti sei mai chiesta perché alcune emozioni dei tuoi figli ti fanno stare così male? Perché quando si arrabbia senti subito il bisogno di fermarlo? Perché quando è triste ti senti in colpa? Perché quando ha paura ti viene voglia di proteggerlo da tutto? Perché quando è geloso della sorellina o del fratellino pensi che qualcosa non stia funzionando? Perché quando non vuole condividere temi che stia diventando egoista? O perché quando ti dice "Non ti voglio bene, sei brutta e cattiva", senti quella frase come un colpo al cuore. Forse perché non stiamo reagendo soltanto alle emozioni dei nostri figli. Molto spesso stiamo reagendo alle nostre, alle emozioni che da bambini non ci è stato insegnato ad ascoltare, ad accettare, a legittimare, a quelle che ci hanno detto di non sentire, alla rabbia che era maleducazione, alla paura che era debolezza, alla gelosia che era cattiveria, alla tristezza che andava nascosta con tutto quello che facevano per noi. Così oggi, quando quelle emozioni compaiono nei nostri figli, ci sembrano troppo grandi, troppo scomode, troppo pericolose. Ma forse il problema non è che loro le provano, forse il problema è che nessuno ha insegnato a noi come stare accanto a quelle emozioni.
2: Al prossimo appuntamento di Parental Coach.
5: Conoscere per sapere, la rubrica di notizie, analisi e punti di vista che fanno chiarezza nel flusso globale dell'informazione, anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: La verità sul latte di mandorla, dottor Roy De Vita.
1: Il mondo sta passando al latte di mandorla perché quello di mucca non è sostenibile. Questa è la favola che vi racconta il marketing green. Ma oggi smontiamo questa ipocrisia con i dati e con la biologia e non con le ideologie. Avete idea di cosa significhi produrre latte di mandorla in California, da dove arriva la maggior parte di quello che comprate? Bene, una singola mandorla richiede fino a 4 litri di acqua pompata dalle riserve sotterranee fossili in un deserto in perenne siccità. Il dato scientifico più estremo pubblicato su Science Direct parla addirittura di 12 litri per una singola noce. La California produce l'80% delle mandorle mondiali sfruttando falde acquifere millenarie che non si ricaricano. State comprando un prodotto che prosciuga un deserto. Va detto che le mandorle italiane di Sicilia e Puglia sono un altro mondo, sono sostenibili e autofertili, ma coprono una nicchia di mercato infinitesimale. Quello che trovate sugli scaffali viene quasi tutto dalla California. Ma il vero capolavoro di marketing è quello che vi mettono nel cartone. Sapete che cos'è il latte di mandorla commerciale? Prendete i marchi più venduti in Italia, da Alpro a Valsoia fino alle linee dei supermercati, e leggete l'etichetta. La percentuale di mandorle è ridicola, ferma quasi sempre al 2%, confermato dalle analisi comparative di testate come Il Fatto Alimentare. Il resto è acqua, stabilizzanti e zuccheri aggiunti nelle versioni classiche. All'estero i giganti del settore sono finiti in tribunale perché le confezioni ingannano l'occhio mostrando mandorle a profusione sulle etichette per nascondere che il prodotto principale è l'acqua. State pagando l'acqua al prezzo dell'oro, convinti di fare del bene al vostro corpo, mentre assumete un liquido industriale dal valore nutrizionale nullo, privo delle proteine nobili e dei grassi biodisponibili nel vero latte. Non siete diventati verdi, siete solo diventati clienti perfetti. Io sono Roy De Vita, chirurgo, il mio lavoro è operare, ma anche di tanto in tanto togliere le bende dagli occhi.
2: Fuori dal virus, la rubrica che pone uno sguardo libero su salute, scienza e informazione. Seguila anche su rainbowtelevision.tv.

Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento,

0: costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo dall'1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4, e l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindarò. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Parental Coach, la nostra rubrica di strategie e spunti per un legame sereno tra genitori e figli. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

0: La scintilla dei giovani. Matteo Gracis.
1: Com'è quella storia? I giovani di oggi sono tutti rincoglioniti. Le nuove generazioni non hanno speranze. E altre cazzate simili che vi piace tanto ripetere. Ecco, ascoltate un po' questo giovanotto, questo ragazzo che penso abbia poco più di 20 anni. Aprite le orecchie e la prossima volta che vi viene da dire cose simili sui giovani, sciacquatevi la bocca.
2: Comunque, con tutto il rispetto, non ce ne frega un cazzo del gioielliere che ha fatto il duplice omicidio. Stretto di Hormuz chiuso, diesel a 2,10 €, crisi climatica sopra i 36 gradi, stipendi firme degli anni 90, sanità a pezzi, l'Albania 2 mesi che protesta, ZES in Sardegna, ZES al sud Italia, insediamenti israeliani, coloni in Puglia, in Valsesia, al lago di Como, in Sicilia. Oh! Ma pensate veramente che siamo così stupidi? Pensate veramente di poterci prendere per il culo? Ci sono i lobotomizzati, sì, quelli che hanno fatto la propria ragione di vita con questo gioielliere e basta. Adesso il gioielliere sti cazzi, ha avuto i suoi 15 minuti di gloria all'Andy Warhol. Basta, non mi fate prendere per il culo, il focus è un altro. Non perdiamo il focus, è questo che mi sta sul cazzo di questa nazione. Che appena ci sono i problemi, appena c'è una ventata di rivolta, adesso il problema è il gioielliere, non si parla di altro in 15 giorni, non si parla di altro. Oh, pensate veramente che siamo così stupidi? Pensate veramente che se mi mandate i bot che fanno finta di essere albanese a commentarmi, io ci credo? Pensate che siamo veramente così tutti lobotomizzati? Pensate che se mi scrivete in DM i casi umani, mi scrivete le vostre cazzate da 15 anni problematici, pensate veramente che io mi fermo? Io non mi fermerò mai, ragazzi. Ormai la scintilla si è accesa, la fiamma sta divampando, non avete capito ancora. Forse non avete capito, non avete realizzato. Ragazzi, non vi fate prendere per il culo. Questo Panet Circensam nel 2026 deve finire. Questa è tutta una strategia. Aprite gli occhi perché è palese, chiaro come il sole. Non vi fate prendere per il culo. Con tutto il rispetto per il gioielliere e la famiglia, ma basta, basta, non sono questi i problemi. Questo divide et impera romano nel 2026 modernizzato ha rotto il cazzo. Basta, le priorità sono altre. Veramente pensate che non ci siamo svegliati? Veramente pensate che i giovani non si stanno svegliando? Ci state rubando il futuro. Date 600 euro a un giovane, ci state rubando il futuro e veramente avete la faccia come il culo di cercare di distrarci? È troppo tardi, ormai la rivolta è iniziata, ormai la fiamma sta divampando. Non avete capito forse la portata di quello che sta succedendo? Siamo svegli, non tutti sono lobotomizzati che basta un TikTok per far capire alla gente e mettergli la merda in testa. C'è già anche gente sveglia, vorrei ricordarvi, c'è anche gente che ci tiene al proprio futuro.
3: Inside the Movie, la nostra rubrica dove cinema, serie televisive, cartoni animati e docufilm diventano uno specchio delle emozioni umane e possibili verità su Radio Libera 96.1 FM.

0: Hotel King, dove il piacere di sentirsi accolti incontra uno stile moderno e dinamico. Qui vi aspettano ambienti curati e confortevoli e un servizio attento, pensato per farvi vivere un soggiorno su misura. A pochi passi dal mare, in una posizione ideale per scoprire Rimini e tutte le sue meraviglie. E al mattino c'è qualcosa che conquista davvero tutti, la nostra colazione. Abbondante, varia, preparata con grande cura, è uno dei momenti più apprezzati dai nostri ospiti. Il modo perfetto per iniziare la giornata con energia e buon umore. Che sia una vacanza in famiglia, una fuga di coppia o un viaggio di lavoro, all'Hotel King troverete sempre accoglienza, qualità e professionalità.
1: Anche i tuoi amici a quattro zampe sono sempre i benvenuti.
0: Visita hotelkingrimini.com e prenota ora il tuo soggiorno.
1: Hotel King, Marina Centro, Rimini, dove ogni soggiorno è un'esperienza da vivere e da ricordare.
2: Ciao a tutti gli amici di Radio Libera e benvenuti nella nostra rubrica Cosa succede in città. Rassegna di consigli su dove andare e cosa fare prossimamente nei vostri momenti liberi e di relax. Se stai cercando cosa fare a Milano ad agosto, le serate d'incanto sulle terrazze del Duomo sono una delle esperienze più suggestive della città. Fino al 10 settembre 2026, ogni giovedì le terrazze si aprono al tramonto con concerti dal vivo. In agosto gli appuntamenti cadono giovedì 6, 13, 20 e 27. L'accesso alle terrazze per le serate d'incanto è previsto dalle 20, con chiusura alle 21:30 e ultima salita alle 20. Il biglietto via ascensore costa 20 euro intero e 10 euro ridotto, acquistabile online o presso la biglietteria in Piazza del Duomo. Salire tra le guglie illuminate, ascoltare il quartetto in concerto e vedere il cielo che cambia colore sopra la piazza è uno di quei momenti che ti fa sentire turista nella tua stessa città, ma senza valigia. Tra gli eventi a Milano di agosto 2026, Estate al Castello è un riferimento fisso. La rassegna del Comune di Milano, arrivata alla 14ª edizione, anima il cortile delle armi del Castello Sforzesco fino al 9 settembre con circa 70 appuntamenti tra concerti, teatro, danza, stand-up comedy, talk culturali e cinema sotto le stelle. Molti spettacoli sono gratuiti, mentre gli altri sono a prezzo calmierato. Una programmazione trasversale che va dalla musica italiana alle serate di cinema, curate da Cineteca Milano, soprattutto nel periodo da 1 al 25 agosto. È l'opzione perfetta se vuoi restare in città ma non rinunciare a un'estate piena di cultura e serate all'aperto. Se vuoi davvero spegnere il cervello per un giorno ma non hai una settimana di ferie, le piscine naturali della Lombardia sono l'alternativa perfetta al mare. Tra le mete più gettonate per l'estate 2026 c'è la Val Vertova, in provincia di Bergamo. Un torrente che scolpisce vasche color smeraldo, piccole cascate, guadi e un microclima fresco anche nei mesi più caldi. La valle dista circa 70-75 km da Milano, un'ora d'autovia A4. E l'accesso è regolato con contingentamento. È previsto un biglietto giornaliero acquistabile solo online. È una gita perfetta per chi vive a Milano e cerca un giorno al fresco tra pozze naturali e camminate leggere nel bosco. Parti presto, scarpe da trekking leggere e costume sotto i vestiti. Agosto è il momento perfetto per riscoprire Milano in bici. Meno auto, meno traffico, più silenzio. Il tour dei segreti della città in bicicletta parte da Velocipedi in zona Isola e dura circa 3 ore per una dozzina di chilometri, tra cortili nascosti, architetture particolari e angoli poco battuti dai turisti. Si parte alle 10 e la formula include bici, caschetto e guida. Si pedala in gruppo, con soste raccontate e aneddoti sui quartieri attraversati. È adatto a chiunque sia un minimo abituato a stare in sella. Vuoi qualcosa di davvero diverso dal solito aperitivo sui Navigli? This is Wonderland è il parco delle fiabe più grande d'Italia. Oltre 40.000 metri quadrati di installazioni luminose, spettacolari.

0: spettacoli e attrazioni ispirate ad Alice, Pinocchio e Peter Pan, allestiti nell'area Mindarò. Il parco è aperto tutti i giorni dalle 18 alle 24 ed è perfetto per una serata fuori Milano che in realtà è dietro l'angolo, a pochi minuti di treno o in auto. Al prossimo appuntamento di Cosa succede in città e buon proseguimento di ascolto su Radio Libera 96.1 FM.
1: Relation Coach, la rubrica di consigli, esperienze e riflessioni per relazioni più sane e autentiche. Anche in streaming su rainbowtelevision.tv.

Remember how she said that we were.